era che ci può essere un evento, un fatto, una realtà che contiene in sé una possibilità di

È interessante che nel racconto della creazione, questo quello che sto cercando di spiegare adesso, è presente nei primi giorni della creazione, quando si dice Dio ha creato, quando Dio creò il mondo, la terra era caos, terrore, eccetera. Egli disse una parola, sia luce, e luce fu. E Dio, e questo è il punto che mi interessa, chiamò la luce giorno, le tenebre notte. Allora, cosa vuol dire? Che questa luce, che di per sé, intendiamoci, no, non è il sole, è la luce, è una totalità, un'astrazione. Perché poi si dirà che il quarto giorno vengono creati le stelle, il sole e la luna, che sono lampade, non sono la luce. È curiosissimo questo modo assai profondo di presentare la creazione. È questa idea, io creò luce fu, e dopo aver creato questa luce che fu, Dio la presentò a livello dell'esperienza quotidiana dell'uomo, ma la luce c'era dappertutto. Anche loro sapevano che anche le stelle sono luminose. È curiosa questo modo di vedere, perché alla fine questa luce viene fatta diventare tenebra e luce, ha separato la tenebra dalla luce, ha chiamato la tenebra notte, ha chiamato la luce giorno. Ma la luce non è soltanto la luce del giorno. La stessa cosa avviene per le acque. Ci sono le acque sopra, le acque sotto, e c'è l'asciutto. Ed è anche questo è curioso. E Dio chiamò l'asciutto terra, le acque mare. E di nuovo c'è una specie di l'acqua non c'è solo nel mare, c'è anche dentro nella terra. Questo modo di governare le cose ci fa capire come, secondo loro, nelle cose che noi possiamo vedere nel mondo, c'è questa specie di presenza del divino. C'è questa specie di qualcosa che contiene una possibile esperienza dell'infinita potenza e bontà di Dio. Dio è presente nelle cose, e cioè il divino ha una sua, un suo collegamento con alcune realtà importanti della vita. La luce del giorno, per esempio, è il segno di una prossimità buona di Dio. L'oscurità della notte è il segno dell'assenza di Dio ed è il vuoto dove non c'è la pienezza della luce. Ecco, questa concezione è una concezione, se volete, difficile dal punto di vista da definire dal punto di vista teologico, ma quando si dice il monoteismo ebraico, non si intende un monoteismo in cui

in cui Dio è da una parte e il mondo è dall'altra, ma c'è questa specie di mutua penetrazione del divino in diverse realtà che costituiscono il sacro, il santo. È interessante questa concezione. Ecco perché quando si legge la parola, quando si adopera la parola Dio, è possibile che la si possa adoperare in due modi diversi. Alle volte lo diciamo in greco, per esempio, si dice, quando si vuol parlare di Dio nella pienezza del suo essere e nella sua distanza dal mondo e dal creato, si adopera l'articolo e si dice il Dio, cioè il Dio nella sua pienezza. Allora si dice il Dio inaccessibile, il Dio che non è il mondo. Le mie vie non sono le vostre vie. Qua è il Dio in senso totale. Ma questo Dio in senso totale è quello che fa esistere il mondo. E facendo esistere il mondo, necessariamente trasmette qualcosa del suo potere alle cose del mondo. Per cui fa in modo, è più presente nella luce che nelle tenebre. La luce e le tenebre perché sono una paurosa, l'altra invece salvifica, una produttrice di bene, di favore, l'altra fa paura. Perché succede questo? È perché c'è una connessione con Dio che in un certo punto è fortissima, nell'altro c'è una carenza di Dio, una mancanza, un'assenza. E c'è questo collegamento. Allora io, guardando le cose del mondo, posso dire: questa è più vicina a Dio, quell'altra è più lontana da Dio. E questo può valere per tutte le cose. C'è questa gradualità. Filosoficamente non è facilissimo descriverla, però si ha l'impressione che nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo ci fosse questa sensibilità. Per cui qualche volta, anzi direi che quello che viene raccontato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è proprio, sono proprio questi sprazzi, questa specie di sprazzi di divinità che ogni tanto diventano visibili. Quando Mosè vede il roveto che brucia, è un'apparizione, vuol dire che lì Dio ha acceso un interruttore e non si sa come è passato qualcosa del suo potere in quella realtà. E allora levati i sandali, è sacro. Ecco, la presenza della divinità in Gesù, qui dove volevo arrivare, la presenza della divinità in Gesù è più forte che nel Battista. Ma c'è anche nel Battista, ma è più forte in Gesù. Fino a che punto è più forte? Fino al punto di poterlo chiamare Dio? Forse sì, con la D minuscola, non il Dio. Ecco, spero di essere riuscito a spiegarmi. La cosa in sé non è facilissimamente definibile, però è questa specie di diversa potenzialità. È come se ci fosse una intensità, di una carica elettrica
Dio è la totalità, ma poi ci sono graduali cariche di trasmissione. Probabilmente quando il Nuovo Testamento dice Padre, Figlio, Spirito Santo, questo l'ho accennato già nella lezione precedente, forse intende proprio semplicemente questo, cioè intende che in Gesù c'è stata una presenza di Dio come mai prima era successo. Gli ebrei, e di nuovo quali ebrei? I samaritani, i galilei, gli ellenisti, perché anche mi sono dimenticato anche di dire un'altra cosa. Io ho parlato soltanto della Palestina, ma gli ebrei ormai erano sparpagliati in tutto il mondo. E mentre per esempio l'ebreo della Palestina diceva, se io vado nel Tempio, lì c'è una presenza di Dio gradualmente più forte, è come se ci fossero, so io, 3 volt all'inizio, 50 volt avanti, una intensità, una presenza di elettricità maggiore andando avanti. Nel Santo dei Santi, il Santo Dio non posso neanche entrare, perché lì c'è tutto. Lì è come se ci fosse la presenza di Dio intera. E in un mondo di partecipazione, di collegamento possibile con il divino. E questa è, intendiamoci bene, quello che sto dicendo, possiamo anche chiedercelo, ha in sé qualche cosa di credibile e di vero? Che sarebbe allora interessante. Noi potremmo dire, ma allora io, la mia religione, il mio cristianesimo lo vivo in questo modo. È vero che Dio funziona un po' come funziona la luce, che può essere fortissima in un punto e può essere soltanto una candelina in un altro. C'è questa specie di panteismo, c'è panteismo, non abbiamo paura delle parole, cosa vuol dire panteismo? Vuol dire che c'è una, una comunicazione, una graduale presenza del divino nel mondo. Nella natura, che cosa? Dopo si può ragionare. Stavo dicendo, c'erano anche gli ebrei sparsi nel mondo, i quali non avevano il tempio. Nella loro vita erano invitati, se possibile, di andare qualche volta a Gerusalemme per entrare nel tempio. Ma tutti gli altri ebrei della diaspora, quelli che abitavano in Africa, a Roma, nell'impero, che erano sparpagliati, molti di loro non avevano neanche la possibilità fisica, mancavano i soldi per andare in Palestina ed entrare nel Tempio. Magari non ci sono mai andati. Bastava la sinagoga. Bastava il rotolo della Bibbia. Bastavano dei segni nei quali Dio era diversamente presente da come lo è nel Tempio, ma lo era pure presente lì. È una presenza che però esige che io adatti il mio intelletto e il mio modo di vedere le cose al modo con cui Dio è presente. Dio è presente nel Tempio in un certo modo. Allora io ci posso andare fisicamente con il mio corpo, entro nell'atrio, poi nel cortile, cioè mi fermo davanti alla tenda del Santo dei Santi. Fisicamente sono più vicino a Dio, però devo fare in modo che la mia mente, il mio cuore, il mio pensiero accompagni il mio movimento, il mio camminare verso la cosa. È quello che succede a Zaccaria, che è nel Tempio.
sente una voce che gli fa una promessa, ma la sua mente non coincide. Lui è prossimo fisicamente all'angelo che gli dice tua moglie partorirà un figlio, ma lui non riesce a crederci. È interessantissimo questo. È questo che sto cercando di spiegare. Dio è lì, ma tu non te ne accorgi. Ci può essere una vicinanza fisica, ma manca la vicinanza mentale. In altri casi c'è la vicinanza mentale, non c'è quella fisica, ma è meglio così. Allora l'ebreo che è lontano, che abita in Gallia e che ha finito là, che non andrà mai a Gerusalemme, che però ha il libro, oppure ha un ricordo materiale, ha un rotolo, ha una parola e si attacca a quello, quello è apparentemente lontano ma mentalmente vicino. E se la situazione è questa, allora voi capite che nasce un modo di contemplare la religione, il religioso, pieno di immense possibilità, che dipende da questa visione globale della relazione Dio-mondo, che ripeto non bisogna superficialmente classificarla, ma allora se Dio è dappertutto è panteismo, ma sono parole sciocche queste, non è panteismo. È anche panteismo, se Dio è dappertutto, è vero, lo diceva anche il Catechismo di Pio X, è dappertutto ma non circoscritto in nessun posto. È, direi, catturabile dappertutto perché è relazionato con tutto. Ecco, allora, faccio un po' fatica a spiegare queste cose, continuo a ripetermi, lo so che voi vi annoiate, ma cerco di concludere adesso, cioè di arrivare vicino a una conclusione, poi continuiamo la volta prossima. La parola Dio si può scrivere col maiuscolo, col minuscolo, in piccolo, in grande, si può ingrandire, così come tutto ha una gradualità. Secondo me questo è ciò che oggi potrebbe far capire cosa significa essere persone religiose. Perché allora tutto è recuperabile. È recuperabile il vecchio modo di dire: quando vedo la montagna, la neve, il paesaggio, quando vedo la bellezza del sole, eccetera, dico, ecco il modo di presentarsi di Dio nella bellezza. Poi però c'è anche l'altra cosa. Vedo l'ammalato, il moribondo, il lebbroso. E lì non c'è Dio. E dico, e prendo una conclusione che sembra astratta e assurda, quella sofferenza deve avere un senso. E questo è un atto di fede da fare. Io devo cercare di guarirlo, certamente, però devo dire che se è vero che Dio è Dio e che Dio è dappertutto, allora lì ci deve essere qualcosa. Vuol dire che allora quella sofferenza è come se ci fosse qualche cosa che è indispensabile che ci sia per compensare, per fare una bilancia, per mantenere un equilibrio tra la luce e la tenebra, il dolore e la felicità. È quello che la teologia, che la spiritualità cristiana ha sempre detto. Anche il dolore serve a qualche cosa. Io devo certamente capire che quel dolore lì è colpa di qualcuno e allora devo cercare di eliminarlo, ma certamente si sa questo. Ma nulla è estraneo al divino. Infatti, secondo l'Antico Testamento, perfino Satana, che sarebbe il male assoluto, che non è vero che il male assoluto è amico di Dio. È panteismo questo?
Sì, è panteismo. Allora io sono panteista, io la vedo così la cosa. E adesso ho detto questo per dire come il cristianesimo probabilmente è nato proprio da persone le quali percepivano e dice questa gradualità della presenza del divino. Qualche ebreo avrebbe accettato, allora si accontentava di dire, certo, in Gesù c'è molto di Dio, più forse appunto che più che in tanti altri, più che in Davide magari, più che in Samuele, più che in, forse più che in Abramo. È un modo interessante di avere, però non avrebbe voluto che si dicesse è tutto qui ed elimina tutto il resto. Quindi non devi più andare con Mosè, ma buttalo via. No, no, come buttarlo via? È servito per tanto tempo, può servire ancora. Lo metterò in un archivio, lo terrò da parte, ma ogni tanto devo tirare fuori anche Mosè ancora. Ecco, uno degli sbagli che hanno fatto i primi cristiani, secondo me, che continuano a fare, è quello di volere incanalare tutto in una sola direzione. Quello che porta a Nicea è il dire bisogna ficcare dentro tutto in Gesù, tutto lì, Gesù è tutto. Un momento, caro. Dio è tutto, e Gesù è Dio. È Dio in quanto anche uomo. Quindi è quel che di Dio può stare nell'uomo. È molto, ma non è tutto. Ecco perché a me non piace quella faccenda, quel modo teologico inventato dopo il 325, dopo Nicea, per cui le tre persone sono uguali e distinte, uguali, identiche. No, calma, sono uguali fino a un certo punto. E questo è palese. Io non so se adesso lo troverò, questa parola qui dovrebbe essere, l'avevo segnata, ma io sono sempre pasticcione e non so mettere le cosine. Devo guardare se trovo pagina 41, vediamo se è qui dove c'è scritto. La prima lettera di Clemente. Clemente sarebbe Lino Cleto Clemente, sarebbe il terzo papa dopo San Pietro. E c'è una, è del 90. Forse non era ancora stato scritto del tutto il Vangelo di Giovanni quando scrive Clemente. Qui leggo da un vecchio libro. Nella prima lettera di Clemente sono importanti i riferimenti all'opera che Dio ha compiuto mediante Gesù Cristo. Come già nell'Antico Testamento, Dio, il creatore di tutto, è considerato il vero salvatore, Dio. Egli salva gli uomini mediante Gesù Cristo, perché attraverso di Lui hanno accesso a Dio, ma è sempre Lui, cioè Dio, che elegge e salva. E per quanto non così frequentemente, si trovano anche testi nei quali la narrazio include Padre, Figlio e Spirito. Questi testi non devono essere disattesi, tanto più che essi hanno una certa solennità e si trovano in punti determinanti. E così la prima lettera di Clemente riporta la fondazione della Chiesa in una forma chiaramente trinitaria. Gli apostoli, per incarico di Cristo il risorto, con la forza dello Spirito Santo, hanno annunciato il regno di Dio e hanno anche stabilito per i futuri credenti vescovi e diaconi. Questo scrive Clemente. E ugualmente parla Ignazio di Antiochia. Ecco, questo è la prova che quello che stavo dicendo, in una forma differente, ma forse più chiara di quella che ho usato io, avevano capito tutto questo. E non usavano le formule che usiamo noi adesso.
persone uguali, ma si limitavano a dire è il mistero di Dio, è questa presenza ineffabile di Dio, è questa, è questo essere il tutto nel tutto. Secondo me il mondo di oggi avrebbe bisogno, si troverebbe a suo agio in una situazione di questo genere. La prossima volta vi farò vedere come, proprio in, cioè, per confermare il valore di insomma, non voglio, posso sbagliarmi certamente, però per dire che può aver senso questo mio modo di ragionare, vi farò vedere che sono in fondo pochi i testi del Nuovo Testamento in cui il termine Dio, maiuscolo, minuscolo, è da decidere, il termine Dio è applicato a Gesù. Ecco, forse sarà questo ciò che farò la prossima volta, perché non sono sicuro che farò quello, forse sì, cioè ci sono soltanto una decina, 10-12 testi in tutto il Nuovo Testamento, nei quali il termine, la parola Dio, Deus, Theos in greco, è applicata a Gesù Cristo. E a pensarci bene, nessuno di questi è totalmente sicuro che la parola Dio voglia dire Dio in senso pieno. Si vuol soltanto dire che si può adoperarla questa parola, perché in Gesù c'è talmente tanta corrente elettrica, corrente divinica, ecco, c'è talmente tanta intensità di divina presenza che si può perfino chiamarlo Dio. Però sotto sotto si dice, ma con la minuscola, è subordinazionismo, voi fate di Cristo meno di Dio, è ariano, sì, sarà ariano, non nel senso di Hitler, cioè di Ario, l'eretico. Ma chi te l'ha detto che Ario è l'eretico? E qui di nuovo c'è l'altra cosa, questo giuridismo caratteristico del cristianesimo post-niceno, che poi è diventato sempre più forte, sempre più rigido, sempre più padrone della verità. Solo da Trento in poi c'è stato qualche tentativo di annacquare questa specie. Decido io, è così e non si può cambiare niente. Con rigurgiti di ripresa in certi papi tra Leone XIII e prima di Benedetto XV. Cioè c'è stato sempre il tentativo di dire, di essere precisi, o tutto o niente. Ecco, questa specie di la mancanza di elasticità, la mancanza della gradualità. Questo è falso, questo è vero, questo è falso, questo è vero. No. C'è sempre del vero e del falso dappertutto. Gli ariani hanno esagerato, ma anche gli ortodossi hanno esagerato. Anche il dogma cristiano ha esagerato. Io, come studioso, devo dirlo. Perché, come studioso dico, questa affermazione, anche se l'hanno fatta il Concilio X, anche se dicono che è infallibile, sarà giusta. È giusta se viene interpretata nel modo giusto, perché effettivamente questa mi suona esagerata. Nessuno può pretendere di dire questa forma, e difatti il Magistero lo sa questo e lo ammette in teoria. Dopo però, se uno gli critica la formula, si arrabbiano. Occorre invece avere questa, accettare questa gradualità delle cose. Ecco, prossima volta esamineremo qualcuno di questi passi e, ripeto, ci faranno capire come
Non si può rinchiudere la grandezza e il mistero dell'amore divino, verso, della presenza divina nel mondo, non lo si può ridurre a delle concezioni, direi, aritmetiche, per cui qui c'è tutto e là non c'è niente. C'è sempre tutto e dappertutto in una relazione che in gran parte dipende anche dalla nostra capacità di intendersi, appunto come dicevo, come parlavo di Zaccaria. Fisicamente vicino, mentalmente lontano. Qualche altro che è mentalmente vicino, fisicamente lontano. L'importanza è che noi sappiamo vivere in questo continuo dissidio tra lontananza e vicinanza. Grazie dell'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Amo Leontine, vengo dalla Costa d'Avorio, la mia parola è amamo. Un'intelligenza proprio grande, grande, è il modo di comportarsi, è anche una linea a seguire. Quando entri in chiesa devi avere l'amamo, devi andare con rispetto proprio davanti al corpo di Cristo. Quando devi entrare nella casa del re, devi avere l'amamo.
1: Mi chiamo Lena Yokoyama, vengo dal Giappone e vivo in Italia da 15 anni. La parola che ho scelto è Yoin. La parola Yoin significa essere immerso nei ricordi, nell'emozione che hai appena vissuto, ricordo di un'esperienza. La traduzione letterale di questa parola Yoin è il suono che lascia uno strumento musicale, quindi il riverbero, che quando noi usiamo questa parola, forse noi immaginiamo il suono di una campana del tempio giapponese, che deve essere comunque un'emozione positiva, no? una sensazione bella che senti magari dopo aver sentito un concerto o aver visto un film emozionante. Dopo questa esperienza vivi ancora questa emozione, quindi quel momento che non è ancora diventato un ricordo, noi lo chiamiamo Yoin, quello che rimane dopo, appena dopo l'impatto del suono.
2: Sono Omari Taufik, vengo dal Marocco. La parola che ho scelto è l'orba. È una parola che si trova solo nel Nord Africa, essendo un dialetto locale. La gente la usa quando si trova all'estero e si sente da sola e comincia a dire l'orba, l'orba, come una lamentela della solitudine e di essere lontano dai propri cari. L'ho provata anch'io tanti anni fa. Dopo passa. Dopo, al contrario, che adesso mi capita, quando torno in Marocco, dopo 2 settimane io devo venire qua.
3: Io mi chiamo Rocío, sono messicana. Il mio nome completo è Rocío Pérez Vallejo, perché noi utilizziamo 2 cognomi. Il mio nome vuol dire rugiada. E la parola che ho scelto è apapacho. Vuol dire qualcosa simile a un abbraccio con l'anima. È molto fisico perché è una specie di... sì, come un abbraccio molto molto caldo, però non è solo la tangibilità di questo abbraccio, se non si sente proprio l'anima che ti abbraccia. Di solito è la mamma e per questo dicevo che ero un po' nostalgica perché sono 3 anni che non vedo i miei. Mi manca questo appapaccio. Viene dalla lingua nahuatl, che è tutta la parte centrale del Messico, dove c'era la cultura azteca. C'è un insieme di parole che era papaz, che era schiacciare, e poi la parte dell'anima, quindi è quello. Vuoi un appapaccio? Quieres che ti appapacce? Far capire anche con l'anima che ci sei.
4: Sono Singh Mandeep, sono dall'India e la mia parola è Pambiri, tutto ciò che gira ma non è qualcosa di specifico. Ki Pambiri Mongoku Mijanda vuol dire cosa stai facendo, che stai girando a vuoto. Un concetto molto simile, per dare come un esempio, di una trottola che gira. In base a come la metti giù ti formula anche una frase.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare... La...

E adesso parlum come mangium, quaterbavole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca intanto, siccome quai deni garagniamo fatto la denuncia dei redditi, e gli sempre a in tempo, assegnasse che il numero chi 93 00 55 00 199, che schilla il numero del codice fiscale del gruppo dialettale cremonese ELSAC per la sane a nualter e il voster 5 per mila. A Walter il vecusta niente, a nualter il nessa propria car, per andare avanti a fare quel che suntum adrea fa, le tradizioni e detenere il nostro bel dialetto sempre in prima linea. Donca, dopo che fate il fracircot, adesso ve vardum i sant della settimana, così se son regulà a chi gonde fare gli auguri de buon onomastico. In co, gei fum a chi ganum Luigi, a chi chiama Bigio, Bigiola, o tutte. Oggi è San Luigi Gonzaga, il santo mantovano. Auguri, auguri a tutti i Luigi che ne ascolta. Le anche a Sant José. E dopo Duman San Paolino di Nola, martedì Sant Lanfranco, mercoledì San Giovanni Battista e San Festo, e dopo di San Giovanni parliamo dopo, giovedì Sant Prospero e Sant Luano, venerdì invece le Sant Vigilio, sabato Sant Arialdo e Sant Cirillo. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Adesso, vardum cosa che scritte Luciano D'Acquati in sul liber robe de una volta per ricordare vergota che è successo in della nostra città. Per esempio, martedì, che genum 23, che è un capitolo che dice «I mort, i pol, massà». L'era è il 1783 e in della chiesa di San Facio, che è la che adesso diciamo è il Fupon, e in due in delle foppe, cioè in di sotterranei, i gli sutrava i mort dell'ospedale che l'era le Vesen. Fino al del 400 l'era un ospedale anche lei, che il punto lento che è la chiesa del Fupon, i curava i malati del Fonte Sant'Antonio, infatti che la via che lei in sul fianco, le proprie via Sant'Antonio del Fuoco. Tornomo al 23 di giugno del 1783, Embechin, in tanche il sutrava è mort, le in dei sotterranei de che la chiesa le, l'estate stufegata dai gas dei morti che era, d'un suo compagno i che ha cercato di salvarlo e gli è morto anche a loro. Allora il cimitero l'estate sarà subito, in ha fatto un in via Mantua, poi in ha fatto un in sulla via Castelleonese e dopo i che ha fatto il cimitero che gum adesso. Allora dal 23 di giugno passum al 24 di giugno, al 24 di giugno, le Sant Giovan Battista. E la cosa è comprensibile perché le immagini tradizionali di questo santo lo ritraggono mentre battezza, cioè mentre purifica gli animi bagnando le persone. Da qui alla trasposizione delle tradizioni popolari, specialmente il passaggio dalla purificazione

che gli è dei dolori, per fandavia anche la scabbia e altre malattie della pelle. Quando invece i camminava a penuti in sull'erba bagnata, convinto che i guariva dei dolori, dei artrite e dei rheumatic. Sempre la mattina del 24, le donne le andava fuori di casa a buon'ora per catasse la rusada. Cosma fiei, i metteva dei fasuletti la sera prima, i metteva dei fasuletti in sull'erba e alla mattina i accatosse, i schissava dentro in una scudela, in una supera o ergotta del genere e poi i la portava in casa, la rusada la veniva messa in di canton più se umida della casa, de modo che la, cioè, non evaporasse e la veniva duprata durante l'anno per guarire dei mai che vi avesse preso il mal doccia, allora gli si metteva su delle pesole bagnate in de quella rusada lì, e il mal de oci, mal d'orecce, insomma, e tutti che altro. La ricorrenza di San Giovanni Battista lì era celebrata con particolare solennità anche in dalla nostra città. Infatti, al 23 di giugno, a Nura de Not, in del 600, al Castel de Santa Cruz, che ne restano mambuconi in via Ghinaglia, il Turion, sparava numerosi colpi di cannoni per segni di allegrezza, teneme che allegrezza la polizia era sparata delle cannonate e via di dalla gente. Dopo il suono dell'Ave Maria, in una strada presso il castello dove esisteva un'immagine del santo, si impicciava delle candele, dei lume e si vedevano fontane di luci fino alle 3 di notte. A questa festa popolare accorreva una grande quantità di persone. In co, l'usanza de San Juan, qual è la stata? L'estata che la decatasse alla mattina del 24, le nugus bagnate con la rusada, per preparare il nocino, un liquore in grado di rimediare a tutti i guai dello stomaco, magari nella foglia di altre. E San Giovanni Battista l'è festeggiata a Vigisol, a Scanabò, a San Giovanni in Cruz e a Pieve Ottoville. A Pieve Ottoville la sera del 23, Megan darò perché i fa dei turtei che è una specialità, e l'Avis el festeggia appunto la notte di San Giovanni, infatti la si chiama che la festa è la rusada da Santa Giovanni. E gli fa che i turtei lì con dei erbette è un po' particolari e l'è veramente buona. E a proposito di rusada.

0: Ecco, insomma, chi ridiva dalla parte della regia, i miei pisati al microfono e mi go cantare. Comunque chi sentì che anche questa qui l'andava di buon'ora in mezzo al pra a bagnare scusaline, poi magari la rusada la mettiva in canton della casa per bagnarsi o quante geocurie, quanti era malato. E a proposito, con parlare del nocino prima, mi vedomo la ricetta, ve la do tutti la ricetta per fare il nocino. Allora, Gevol, intanto, 24 nus, intreghe con amore tutta la sua, il mallo bel verde, 24 nus, un liter di alcol a 90 gradi, e poi Gevol, meschilo di zucker, 2 gram di cannella, e poi Gevol, 5 ciudin di garofano e 2 bicchieri di acqua. Se mette tutta quella roba qui, intanto le nusghi di teale in 4 part, e poi dopo le metti dentro in den vasco una bella chiusura ermetica. E poi che metti dentro naturalmente quel che ho benedito, le 30 nus teale in 4, un liter di alcol, meschilo di zucker, 2 gram di cannella, 5 ciudin di garofano e 2 bicchieri di acqua. E se metti dentro in de quel vasle, e se metti al sul per 40 dei. 40 dei, e tutti dei che è un pirlot, insomma, frup frup, per 40 dei, magari se anche a me al sul, il riflesso è il ghe stesso. E allora vedrai che dopo 40 dei è il filtre, è il mallo delle nus, le bon de mangià, è il filtre. Quei doni fa, una volta filtra la prima volta, i che fa, in laura mo con un po' di zucker e un po' di vin bianco, così, e i fa il secondo nocino, che è le mie tambon, fel bon e basta. Se uripo di fa anche il secondo nocino. Allora, la tradizione la dice che le nus, le gadesser catade, la mattina di San Juan, quanti che belle ciapat, la rusada da Santa Svan. Adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri in Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Che la seconda parte la comincio con il ricordare Enzac che si è smorzato, e lei Adolfo Sanguanini, l'era nata il 14 de lui del 1998 e le mor propria il 22 de giugno del 1973. Adolfo Sanguanini gli è stampate in la nostra prima antologia del Zac Parole de Canostra, voi leggive do so composition, do so poesie. La prima l'è intitolata El Vertical. El Vertical era che Urganin che suonava per la strada, de solit l'era tirata da Nasenin e Gera l'om che girava la manetta e il fia delle belle musiche. Il duprava anche per fare la musica de pudi balà in delle cassine. Scultum, el vertical. Suonava per la strada el vertical, girava la manetta in alto e in basso, balava le regasse nel local, con le baline giugava i regasse. Una musica che piace, la me piasida subit dal primo momento che l'ho sentita. Col suo capel besonti in denaman, l'endiva a catasse i bei palancon sunant sul marciapè. Pover Cristian, sempre vestimme in ladere sto furbon, eppur nisson i che uriva mal. El guadagnava il pan col vertical, suonava la traviata, el trovador, o pur l'ernani, o pur na qual masurca, el guadagnava il pan col suo laurà, anche se la mandava in sola furca. Se mangia tutti, i mangia anche i can, Gademorer de fam, forse i cristian, girava la manetta in alte e in bas, se divertiva tutti, anche i regas. E adesso, questa qui, belle sentita di altre volte, però le sempre belle sentita, lei intitolata La stessa man. Pane sui pei me non mi ha mai mangiato come succede a tanti tutti di, me son ti spiegacciar quando ho sposato, in casa mia le braghe io se me, la donna la da sta sempre soggetta, ansa la ga la lingua maledetta. Chei che ascoltava e pensava, Pepon le nomi in gamba, el se fa rispetà, el parla giust, el ga propria reson, in casa tu ca all'om a comandà. Bravo Pepon, i che diceva in cor, te parle bene, te vale tantor. Mandè che se trovava l'ustaria, in tanche che era un po' di sconfusion, l'ha data in spessigotta alla Maria, ma in cambi è gacciapata in besciafon. Per niente pentit, è il saltasotto fier. Te get la stessa man de me muer. E adesso voi ricordate, amò, il nostro codice fiscale del gruppo dialettale ZAC per il 5 per 1000, 93 00 55 00 199. E per ringraziare del vostro 5 per 1000, vi fa ascoltare in trega la canzone del ZAC.

Ecco, come sentite, la Tina Ardigò a cantare la canzone del Zaghi, sentite che la gadite, e subito dopo il nostro dialetto, che picciamo in pacette. E per digerire in pacette, le bon anche un buon caffè. E questa qui è una roba che ha scritto il maestro Giacinto Zanetti, le proprie intitolata è il caffè. Mi piacerebbe conoscere il perché, quasi a tutti che piace bere il caffè. Lungo curt, dulce o amar, curet, maciata, colazione, mesa mattina o dopo mangiat, una meccia di gente e la bev volentera, an dopo cena, quan le belle sera. Tanti i se la famo con la moca, perché il saur le bon e la spesa le poca. Ma se te trovete in bar en duai fa en bon espress, allora te che turne sempre despes. Se po l'espress bon tel voret in ca, ormai è il truc quasi tutti i la sa. Basta una macchinetta che va con la cialda, perché l'è sempre pronta e bella calda. Ven fora un espress fat con i barbis, che il va ben per la famiglia e per gli amis. In conclusione, dopo un gir tra i font de caffè, se scomincia l'ora a capì en qual perché, le proprie ambisi en piacer degli italian, vige sen una chicchera de caffè in man, e parlo mia alla fin del megat, che alle ca li chicchi arrivodi, el diventa mat.

Discultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, anche in settimana la trasmissione è un po' più sicurtina, domenica è l'ultima domenica de giugno, e allora la sarà l'ultima trasmissione con i santi, però non Walter andiamo avanti un po', Walter tenì alla domenica mattina sempre a 9 ore o poi a un'ora o poi al martedì di sera, tenila sempre in pista alla radio, così sentarì a mo un po' di poesie e un po' di canzoni. Me vi ringrazio per la pazienza che vi vita sta lì ascoltare anche in co le nostre quater bagole in dialetto. Vedo appuntamento come adesivi a domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlare. Da Michelangelo, un bel

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso a una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera di San Benedetto. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere ed esaudiscimi. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Terminata la grande celebrazione della Quaresima e della Pasqua, riprendiamo quello che è il tempo ordinario, che non è un tempo banale, ma è il tempo sempre dell'incontro con il Signore che si fa ferialmente, serenamente, diremmo così, costantemente presente nella nostra vita. Mentre ci presentiamo davanti a Lui, riconosciamo sempre i nostri peccati, le nostre fragilità e domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: E donaci la Tua salvezza.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolti a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Celebra il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme.
3: Celebra il Signore Gerusalemme. Lode il tuo Dio Sion. Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Celebra il Signore Gerusalemme.
3: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
0: Celebra il Signore Gerusalemme.
3: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
0: Celebra il Signore Gerusalemme.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse, e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

È una pagina certamente significativa del Vangelo, quella che abbiamo ascoltato e che andremo poi leggendo anche nei giorni successivi. Gesù parla della sua morte, Giacomo e Giovanni vogliono sedere la destra e la sinistra, cioè vuol dire essere partecipi del governo. Quando uno siede di fianco al re è suo consigliere più vicino e più importante, diremmo così. E sappiamo bene che sul trono della gloria di Gesù a suo fianco avrà due ladri, non avrà i due apostoli, Giacomo e Giovanni, uno a destra e l'altro a sinistra. Però questo ci ricorda come, pur avendo davanti agli occhi ben chiaro qual è la strada che il Signore traccia per ciascuno di noi, che è la strada dell'affidamento, Gesù sta dicendo non semplicemente che lui subirà una passione atroce e così via, ma che lui comunque la sua vita è decisa da Dio, lui si affida a Dio e accetterà quello che dovrà avvenire, che gli è stato in un certo senso preannunciato, mentre gli apostoli continuano a conservare la volontà di scegliere loro. Noi vogliamo che tu faccia quello che vogliamo noi. È una conversione di preghiera quella che ci è chiesta, perché smettiamo di sentirci noi i protagonisti della nostra vita, chiedendo a Dio che ci dia una mano, insomma, per fare quei progetti che noi vogliamo, e imparare a dire al Signore: sia fatta davvero la tua volontà.

0: Fratelli, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio ricco di misericordia per quanti lo invocano e diciamo: Signore, mantienici al tuo servizio.
1: Signore, mantienici al tuo servizio. Perché i cristiani, liberati da una vita egoistica, si amino come fratelli, senza misura e senza frontiere. Preghiamo.
0: Signore, mantienici al tuo servizio.
1: Perché capiamo che sedere alla destra del Figlio dell'uomo significa condividere il suo cammino di servizio e di passione. Preghiamo.
0: Signore, mantienici nel tuo servizio.
1: Perché coloro che sono posti in autorità comprendano che la gloria non sta nel dominare, ma nel servire. Preghiamo.
0: Signore, mantienici nel tuo servizio.
1: Per quanti si prodigano generosamente a servizio della comunità, preghiamo.
0: Signore, mantienici nel tuo servizio. Perché il Padre conceda la gioia eterna ai nostri fratelli defunti, in particolare Severnini, Emilio e Rita, preghiamo.
1: Signore, mantienici nel tuo servizio.
0: Padre Santo, per rivelare all'uomo che lo ami, hai mandato il tuo Figlio unigenito a farsi servo di tutti. Donaci di metterci al servizio gli uni degli altri, seguendo l'esempio di Lui, che è venuto per essere il primogenito di molti fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dai tuoi mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome. Per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da Te provengono questi doni e Tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per Tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi
0: rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi
3: e con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
4: che tolgo il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo il peccato del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme per quanto riguarda la lettura delle informazioni dall'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere. Ma come abbiamo iniziato i primi di maggio, continuiamo la lettura del libro Le pietre abitate, storia, architettura e arti decorative di edifici civili pubblici e privati di Caravaggio. Oggi parliamo delle osterie e degli alberghi in Caravaggio.

Le prime notizie di un'osteria Caravaggio si hanno nella causa giudiziaria tra gli amministratori del santuario e Francesco Barozzi, pro pretenso restauro Francischi Barozzi Cumponius, per la sua richiesta di risarcimento dei danni subiti con l'arrivo dei Lanzichenecchi nel 1629. I deputati lo rifiutarono perché il contratto prevedeva il risarcimento solo in caso di guerra guerreggiata, mentre l'armata dei Lanzichenecchi aveva occupato il territorio di passaggio quando stava andando verso il Ducato di Mantova. I contratti per l'osteria del santuario continuarono poi fino agli inizi dell'Ottocento. La mappa del 1760 riporta diverse osterie nel borgo, delle Monache e di Ludetto in Porta Serriola, del Monte dei Morti in Porta Folcero, della Comunità e di Pietro presso Porta Vicinato e ben due osterie della Marchesa, una davanti alla chiesa di San Giovanni e una in Piazza Castello. Di quest'ultima sono rimaste alcune tracce. Scusate. Negli affreschi frammentari che si possono ancora vedere sotto il portico meridionale dell'attuale edificio.

Se uno dei frammenti è ancora chiaramente leggibile, la scritta in bottigli, che segnala l'attività di vendita o mescita del vino in bottiglie tipica delle osterie. Con la metà dell'Ottocento anche la letteratura si occupa di alberghi e osterie a Caravaggio. Nel 1883 Camillo Boito pubblica la novella Per un solo giorno, in cui narra la notte trascorsa da due amanti nell'albergo del Pellegrino, e più tardi il caravaggino Giovanni Banfi introduce nei suoi racconti le osterie, le tre muse, il sospiro. Inoltre parla del padre, proprietario dell'albergo dell'Agnello in via Polidoro Caldara, di fronte al vecchio asilo, raccontando alcuni degli scherzi da lui combinati. Ma i letterati lavorano di fantasia. In realtà a Caravaggio c'era la trattoria dei Pellegrini, non l'albergo del Pellegrino, e per quanto riguarda Giovanni Banfi le osterie che nomina non sono mai esistite. Solo ai primi del Novecento si ha un quadro documentato e complessivo degli alberghi e delle osterie a Caravaggio. Del 1904 l'elenco di 62 esercizi, non facile da comprendere perché fornisce il nome dei proprietari, l'indirizzo e la durata delle attività, ma non i loro

Ora Locatelli. Nove osterie con alloggio di Carlo Severgnini, di Giovanni Brigatti, di Giovanni Manzoni e Paolo Tironi in via Vicinato, di Isaia Milanesi e dei Fratelli Bianchi in Porta Nuova, di Ambrogio Menotti e di Martino Serti al Santuario e di Giuseppe Baruffi alla Resiga, 29 osterie e trattorie, 5 spacci di trani e trabettole. Può suscitare meraviglia un così grande numero di alberghi e osterie con o senza alloggio in un borgo che non era al centro di vie di comunicazione come Treviglio. La causa principale va attribuita alla presenza del santuario di Santa Maria del Fonte, la cui importanza economica era anche maggiore, poiché a Caravaggio l'industria era ancora poco sviluppata tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Il complesso attuale, con il recinto dei portici e delle cancellate che chiude completamente lo spazio della basilica, lasciando il passaggio solo ai fedeli e ai pellegrini che entrano a piedi per recarsi in visita di devozione o per partecipare alle funzioni religiose, è profondamente diverso da quello che si presentava fino a circa un secolo fa. Il santuario da sempre era stato un polo di attrazione. La fama dell'apparizione della Madonna del 1432 si era estesa già nei primi secoli, ben oltre il territorio circostante, ed era meta di moltissimi devoti, anche fuori dallo stato di Milano, di cui Caravaggio fece parte fino all'arrivo di Napoleone. Nel 1770 Tommaso Soranzo, nella relazione annuale al Senato di Venezia come capitano di Bergamo, lamentava: le comunità solite portarsi anco dalle più remote parti della provincia, nell'estera comunità di Caravaggio, alla visita di quel santuario, lì scandoli nascenti dalle pernottazioni col miscuglio di due sessi, lo spargimento di denaro. Ma fin dal 1638 gli amministratori avevano ottenuto dai sovrani spagnoli la licenza di tenere una fiera che si affiancava alle celebrazioni delle principali feste del santuario, l'Annunciazione, l'Apparizione, l'Assunzione, la Natività e il Rosario, a cui si aggiunse, scusate, nel Settecento anche quella dell'Incoronazione. La fiera non era costituita solo dai banchetti di merci comuni e religiosi e dal mercato del bestiame. Portava anche saltimbanchi, ciarlatani e astrologi ambulanti che esercitavano una grande attrazione sulla moltitudine che correva al santuario. Gli abitanti di Caravaggio avevano piena consapevolezza dell'importanza del santuario per le loro attività commerciali e per il loro benessere economico. Ne sono la prova due episodi avvenuti subito dopo l'Unità d'Italia. Nel luglio del 1862 nel borgo scoppiarono veri e propri tumulti popolari quando incominciarono i lavori della ferrovia Treviglio-Cremona, che avrebbe attraversato il viale del santuario, rialzata su un terrapiano, impedendo la visuale della prospettiva alberata con l'edificio sacro sullo sfondo. A fomentare il malcontento era stata la cerchia del pittore Giovanni Morigi e soprattutto tre vicari della parrocchia di orientamento mazziniano e socialista, in opposizione all'arciprete Ambrogio Reni e più in generale al Partito Liberale e al governo. La gente temeva che la nuova opera rovinasse la bellezza del viale e mettesse a rischio i commerci connessi con la presenza dei pellegrini che davano lavoro e guadagno a tante persone del borgo. Per questo chiedeva che la ferrovia fosse a rialzo zero, cioè corresse sullo stesso piano del viale, e il 24 luglio la folla in tumulto, capeggiata dal Comitato Popolare, si recò sul cantiere, minacciando gli ingegneri e gli operai e danneggiando in parte alcune opere già avviate. Le campane suonarono a stormo per 5 ore, esasperando l'agitazione e facendo credere nella complicità dell'arciprete, risultato poi del tutto estraneo. L'anno seguente, sempre con l'occulta regia dei vicari, vennero a Caravaggio alcuni pastori protestanti per fare azione di proselitismo tra la popolazione ed ebbero inizialmente un'accoglienza abbastanza ampia, ma più di curiosità che di adesione al nuovo credo.
La parrocchia, il vescovo, le autorità comunali furono allarmate da questa nuova iniziativa.

e cercarono in vari modi di porvi rimedio. Tuttavia, ben presto la cosa si esaurì e uno dei motivi fu senza dubbio la consapevolezza della gente che la religione protestante avrebbe vietato la devozione alla Madonna venerata nel vicino santuario, togliendo l'afflusso dei pellegrini che dava lavoro e guadagni a molti di loro. L'attrazione del santuario era anzitutto per i devoti che si recavano in pellegrinaggio secondo le usanze locali o le iniziative dell'autorità ecclesiastica. La maggior parte di quelle stagionali si svolgeva in primavera, partendo dal lunedì dell'Angelo con la processione della comunità di Caravaggio, ma dal Bergamasco, dal Milanese, dal Cremonese, dal Bresciano era poi un continuo afflusso di parrocchie. Così, per fare alcuni esempi, le cronache registrano alla Domenica in Albis i pellegrinaggi di alcuni paesi circostanti come Fornovo, Calvenzano e Misano, oltre a quello molto numeroso di Soncino. Quest'ultimo aveva un'origine antica e si svolgeva a piedi per un percorso di circa 23 chilometri. Iniziava la mattina presto della domenica accompagnato dalla banda musicale con due punti di sosta, prima a Fontanelle e poi a Mozzanica, dove si svolgevano le funzioni e poi si pranzava. Giunti nel pomeriggio al santuario c'era il canto delle litanie e la recita del rosario. In seguito i pellegrini trascorrevano la notte sul posto, gli uomini sulla paglia sotto i portici e le donne in chiesa. Dei pellegrinaggi promossi dalle autorità religiose si danno notizia i giornali del tempo. Significativo il pellegrinaggio lombardo del 1879, guidato dall'arcivescovo milanese Luigi Nazari di Calabiana e con la presenza di numerosi vescovi delle altre città. Ma erano numerosi e frequenti anche i pellegrinaggi organizzati dalle parrocchie e da associazioni religiose che provenivano dalla Lombardia e da tutta l'Italia settentrionale. Già nel Settecento e ancor più nell'Ottocento la Chiesa diede ai riti religiosi un carattere spettacolare, anzitutto la solennità delle processioni con i membri delle confraternite più importanti come quella del Santissimo Sacramento, le divise, i stendardi, i paramenti dei sacerdoti, poi le musiche che arricchivano e favorivano anche una partecipazione emotiva ai riti dell'organo durante le cerimonie all'interno della basilica e delle bande musicali che accompagnavano le processioni. C'era infine anche un contorno di iniziative che aumentavano il carattere spettacolare delle feste religiose, in particolare i fuochi artificiali. A questo scopo, a partire dal Settecento, si costruirono delle meravigliose macchine in legno di complessa architettura. Riproducevano la forma dell'altare maggiore del santuario, oppure castelli medievali o ancora coreografie scalinate di gusto barocco. Nel museo sono conservati i disegni di 5 anni, dal 1800 al 1879, da cui possiamo desumere le dimensioni considerevoli di queste macchine. 11 metri di larghezza, 20 di altezza e 3 di profondità. Erano ornate di statue, colonne e simboli decorativi di ogni genere, quali angeli, conchiglie e virtù cristiane. Al centro della macchina troneggiava la Madonna con la Beata Giannetta. Terminato lo spettacolo pirotecnico, i pellegrini trascorrevano la notte nella veglia sotto i portici, che erano stati ultimati nel 1887, sotto la sorveglianza delle guardie del santuario. Gli amministratori, come abbiamo visto, si occupavano anche delle necessità materiali immediate dei pellegrini, offrendo loro un bivacco, non particolarmente comodo, ma comunque in un luogo protetto, e predisponendo per i più poveri le cosiddette cucine popolari, che si erano diffuse alla fine dell'Ottocento, ad opera soprattutto della società di mutuo soccorso. Chi poteva, naturalmente, sceglieva un posto e un alloggio più adatti ai propri gusti e alle proprie condizioni economiche. Questo spiega il gran numero di osterie, ristoranti e alberghi che caratterizzavano il borgo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. A
alberghi e ristoranti non erano però dotazione esclusiva dell'area circostante al santuario. All'inizio del viale, partendo dal centro fin dal 1884, c'era il ristorante Viale del Santuario con alloggio di Battista Severgnini, detto poi anche Gallo d'Oro, gestito dalla stessa famiglia fino agli anni 70. Sempre sul Viale del Santuario, da un elenco del 1904, risultano in funzione ben 10 attività di ristorazione. Rimane ancora traccia dell'albergo-ristorante gestito da Riccardo Possenti nel 1894 nell'edificio all'angolo con il piazzale della stazione ferroviaria, da anni in disuso. Nel centro del paese, poco dopo l'ingresso di Porta Nuova, troviamo il ristorante Gambero d'Oro, rimasto in funzione fino a poco tempo fa, e poco lontano, in via Vicinato, dal 1894, l'osteria con alloggio di Bassano Tironi, tuttora ristorante e pizzeria. A quella data in paese esistevano 46 attività e altre 5 nelle frazioni di Masano e Vidalengo. Dall'osteria Belvedere, detta di Bettino, in Seriola, rimane l'edificio, così come dell'osteria De Meris in via Folcero. Pare che dall'unione matrimoniale del figlio del gestore dell'osteria Belvedere con la figlia del gestore dell'osteria De Meris nacque l'albergo Tre Re di Piazza Locatelli, una volta Piazza Cavallotti, che in una vecchia cartolina troviamo raffigurato detto di proprietà di Baruffi Raffaele. L'attività prenderà il posto di un locale molto più antico, la settecentesca osteria della Marchesa di Piazza Castello. Dall'elenco la gestione Baruffi risulta esistente dal 1892. Successivamente l'attività si trasferì di fronte all'ingresso del santuario. Un altro figlio del gestore dell'osteria di Meri si sposterà invece al santuario aprendo l'albergo-ristorante della Fonte. Francesco Merisio risulta gestore infatti di un ristorante dal 1889. L'arrivo del tram in piazza Cavallotti costituirà fino al 1918 una grande attrazione, rendendola un'importante zona di passaggio per la città. Ed è per questo che qui si concentrano buona parte dei luoghi di ristoro. Oltre all'albergo Tre Re, anche l'osteria del tram vicino San Defendente e Santa Pollonia, la trattoria dell'Elefante, la bottiglieria La Bella Adele, una pasticceria Bar Bigliardo e, nell'attuale via 24 Maggio, la trattoria del Sole. Per oggi ci fermiamo qui, settimana prossima continueremo con la storia dentro le mura. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e prendiamo subito con l'informazione dell'Eco di Bergamo. Il santo di oggi è Sant'Agostino di Canterbury, vescovo, nato nel 534 e morto nel 604, abate benedettino a Roma. Fu invitato da San Gregorio Magno ad evangelizzare l'Inghilterra. Qui fu ricevuto da Edelberto, re di Kent, che aveva sposato la cattolica Berta. Edelberto si convertì, aiutò Agostino e gli permise di predicare in libertà. Il Papa inviò altri missionari e lo nominò arcivescovo e primate d'Inghilterra. Cercò di riunire la chiesa bretone a quella sassone senza riuscirci. Riuscì però a convertire quasi tutto il regno di Kent.

La Casa Bianca programma drastiche riduzioni, gli alleati sotto pressioni per compensare. E andiamo veloci, visto che abbiamo perso un po' di tempo fermi. Meloni incalza l'Europa a difendersi dalla crisi facendo meno e meglio. Confindustria, la Premier insiste ancora sulla flessibilità. Invita gli industriali a un cantiere per riformare la burocrazia. La replica di von der Leyen attesa forse per il 3 giugno. Non siamo più l'anello debole d'Europa, dice, ma una nazione autorevole. Schlein attacca. È al potere da 4 anni in Italia e in UE con altri governi di destra. E intanto il partito di Vannacci sbanca Vigevano, è solo un assaggio. Il candidato di Futuro Nazionale supera il 14%, fuori dalla corsa l'esponente leghista. Tajani però insiste, l'espluat è stato nostro. Altra strage sul lavoro, 3 operai morti per schiacciamento in un giorno, incidenti simili in Toscana, Sicilia ed Emilia, 2 travolti da un muletto, un altro da pressa. I sindacati indicano per oggi un'ora di sciopero dei metalmeccanici. 2 vittime avevano 30 anni. La protesta contro l'emergenza avverrà a fine turno a Lucca. Napoli, in crisi di astinenza, coltella il figlio di 12 anni. E in Italia i turisti crescono, i flussi per gli hotel più 3,9%. Sigarette, aumentare il prezzo di 5 euro, raccolta per 50.000 firme, una proposta di legge di iniziativa popolare. Commercio accelera nei primi 3 mesi, ma la guerra gela la fiducia delle imprese. E siamo arrivate alle notizie che riguardano la nostra città di Bergamo e la provincia. Medici di base per 511 posti, disponibili si presentano in 13, scarsa attrattività. Flop ancora del bando per la copertura degli ambiti carenti. Alla Bergamo Ovest il numero maggiore, 8 risposte. L'ordine ai sindacati, se passasse la riforma con i camici bianchi dipendenti, il risultato sarebbe anche peggiore. E nella lista c'è un nuovo medico con 1500 mutuati anche per la nostra Caravaggio. Malore in strada, salvo col defibrillatore del tribunale. Via Sant'Alessandro, uruguaiano di 69 anni è in ospedale. Un poliziotto pratica il massaggio cardiaco, 2 vigilantes accorrono col defibrillatore. Per la festa per gli 80 anni della Repubblica, onorificenze al merito, 16 gli insigniti. 2 giugno, tante iniziative in piazza Vittorio Veneto, Palazzo Frizzone e alla Torre dei Caduti. Tra i premiati, il direttore generale dell'ABI, l'ex senatrice Gallone, il comandante dei Carabinieri. Fugge all'alto, inseguito per 30 km, arrestato, non aveva la patente. Fuga pericolosa e resistenza ai reati contestati a un 33enne. La corsa sulla via Villa Dalmedalmine terminata dopo un tamponamento. Aggressione con Fiocina, forse una vendetta per motivi di lavoro. A Carvico, in carcere il 59enne di Terno d'Isola, che lunedì ha aggredito con un fucile da sub 2 coniugi, era collega della moglie, in casa una collezione di armi da taglio. Dopo l'aggressione si era allontanato in auto, rintracciato a Sarnico, era in stato confusionale. Sequestrati 11 coltelli, asce e macete, verrà denunciato per possesso d'armi.

avvenuto a Brembate, in ipotesi sono rivolte le forze di polizia. Dopo gli ammanchi, indagati in sei tra cognati e avvocati, l'accusa è la circonvenzione di incapace. In moto contro un'auto, muore a 24 anni, il dramma, l'incidente alle 19 di ieri a Capriolo, nel Bresciano. Kevin Bonetti era di Palosco, vani soccorsi del 118. Davanti a lui, su un'altra moto, viaggiava un amico che ha sentito il botto, la provinciale 469, già teatro di altri sinistri. Sul posto sono arrivati i familiari del ragazzo, da un anno avevano preso casa con la fidanzata. Da fuoco alle sterpaglie, ma riporta gravi ustioni, soccorso in elicottero. Alzano, l'episodio ieri in una zona boschiva alla Busa. Il pensionato di 79 anni era intento pulire la zona, ricoverato al Niguarda con ferite a testa e braccia. Sono poi entrati in azione anche i vigili del fuoco e le squadre antincendio per contenere il rogo. E l'ultima notizia riguarda il tempo a cura di Luca Tiraboschi. Poco nuvoloso in mattinata, a seguire attività cumuliforme. Qualcosa comincia a cambiare nel panorama meteorologico provinciale. Seppure lentamente, la pressione atmosferica tende inesorabilmente a diminuire, creando i presupposti per nuova instabilità. Dopo giorni di sole e temperature sopra la media climatica del periodo, quindi, noteremo una maggiore attività cumuliforme, specialmente a ridosso dei rilievi alpini orobici. L'energia in gioco è aumentata in modo rilevante, ma l'innesco per i temporali appare ancora debole. Questo non significa che saranno assenti, ma la probabilità che si verifichino arriva a stento ai 50%. Anche nei grafici del profilo verticale dell'atmosfera, i modelli non vedono eccessivo rischio di temporali, ma solo una buona attività cumuliforme. Avremo quindi cielo nel complesso poco nuvoloso in mattinata quasi ovunque. Nel pomeriggio invece spazio alle nubi e forse qualche locale temporale nelle alte valli orobiche.

abbiamo pochissimo tempo per quanto riguarda la mia rubrica, ma volevo vedere se vi riesco a lasciarvi egualmente qualche piccola informazione per poi passare alle celebrazioni di oggi della nostra parrocchia e dei futuri giorni. Parliamo dei pregi delle albicocche. 3-4 albicocche coprono gran parte del fabbisogno giornaliero di vitamina A, più dei 2/3. Sono succose, appagano il gusto e sono straordinarie per la salute. Il micronutriente che apportano in quantità notevoli è una sorta di regolatore del sistema immunitario, oltre a essere impiegato nei processi che riguardano ossa, pelle e vista. Alleata delle difese immunitarie è anche la vitamina C, di cui i frutti racchiudono buone dosi. L'arancione. Le albicocche forniscono vitamina A sotto forma di beta-carotene, che ne è un precursore, cioè una molecola che verrà trasformata dal nostro organismo. Il fitocomposto ha la caratteristica di colorare di arancione i tessuti vegetali in cui si trova, dalle carote al melone. I carotenoidi. Una porzione di albicocche, appunto 3-4, contiene 540 microgrammi di beta-carotene, che appartiene alla famiglia delle oltre 600 molecole organiche dei carotenoidi. Per assorbirlo meglio è utile associarlo a una fonte di grassi, a colazione ad esempio una manciata di mandorle insieme alle albicocche. Poche calorie. I frutti dell'albicocco, pianta delle origini antichissime, nativa della Cina, nel corso dei secoli arrivata in Italia grazie ai romani, sono idratanti e, come tutti i vegetali, custodiscono fibra preziosa per nutrire il microbiota intestinale. Non deve preoccupare il sapore dolce, il contributo energetico è limitato, circa 31 kcal per etto. E per ultimo il potassio. Le albicocche ci riforniscono anche di potassio, 320 mg per etto, uno di quei minerali che permettono al nostro organismo di funzionare come si deve. In coppia con il sodio regola il battito del cuore e altri meccanismi fondamentali per la vita, inclusa la pressione sanguigna. Gli italiani ne assumono molto meno di quello che dovrebbero, come risulta dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Invece, una presenza adeguata del minerale nella dieta è associata a una minore incidenza di ipertensione, quindi ictus, di cui la pressione alta è un fattore di rischio.

E adesso invece vi do alcune piccole pillole di vero o falso. Saltare la colazione fa ingrassare? Vero. Si è osservato nella maggior parte delle indagini scientifiche che chi salta la colazione ripetutamente, rispetto a chi la consuma con regolarità, ha più difficoltà a controllare il proprio peso, spiegano le nutrizioniste del team Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. I consumatori regolari della prima colazione sono infatti meno esposti al rischio di incorrere in sovrappeso e obesità. Diabete? Fa male stare al sole? Falso. La luce naturale potrebbe invece aiutare le persone con diabete a migliorare il controllo della glicemia, secondo uno studio condotto dalla German Center for Diabetes Research in collaborazione con le università dei Paesi Bassi e della Svizzera e pubblicato. I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo aver fatto trascorrere un gruppo di pazienti diabetici 4 giorni in spazi con una forte esposizione alla luce naturale. I loro livelli di glucosio nel sangue erano nell'intervallo normale per più ore al giorno e subivano meno oscillazioni durante il giorno. Adesso invece abbiamo terminato velocemente anche con la mia rubrica, vediamo le celebrazioni e le iniziative della nostra parrocchia di oggi. Oggi le sante messe si concluderanno alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano e alle 18 a San Bernardino con la messa per Masnari Maria. Domani, giovedì 28 maggio, 8.30 parrocchia, in memoria di Nino, Luisa e dei defunti della famiglia Gelmi e Sapelli, Angele, Francesco, Premoli e Giuseppina. Alle 9 sarà a Misano, alle 16.30 a Masano, alle 18 in Santa Liberata in memoria di Iacchetti Giovanni e alle 20.30 a Vidalengo. Per quanto riguarda le altre iniziative, ricordo il tradizionale rosario comunitario che questa sera, mercoledì, sarà in via Sole, presso Sole 5, presso la famiglia Baruffi Gatti. Domani invece giovedì alle 20.45 e sempre alle 20.45 domani in Santa Elisabetta. Venerdì invece sempre alle 20.45 rosario nella chiesa di San Giuseppe al Montizzolo. Ricordo la biciclettata di Don Pierino per domenica 14 giugno. Si possono già acquistare i biglietti in oratorio e in vari negozi. Su questi avvisi c'è segnalato che ci sono ancora 2 posti per la gita al santuario di Arenzano, lunedì 1 giugno. Non so se sono già stati occupati. Per oggi è tutto, mi scuso per il piccolo disguido che abbiamo avuto, ma non è dipeso da me. Vi auguro una serena giornata. E qui dalla frequenza 92.20, Spazio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio per questa mattina. È tutto, a tutti voi un ringraziamento per l'attenzione e la pazienza che avete voluto accordarmi anche questa mattina e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Naturalmente vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova. Buona giornata a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurarvi

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella e a questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo, sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete, se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, è questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio. Cioè, che cosa ci spinge? Dove stiamo andando? Cosa è bene, cosa è male per me? Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente e duraturo, e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato.

0: dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo. Allora, sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora, ma dov'è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dov'è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi

0: va detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. Don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine della, che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezze, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, e è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue, ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio. Avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e ci sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
1: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
2: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Celebriamo la messa tutte le mattine. Veniamo qui a celebrare il Vespro tutti i pomeriggi.
0: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali dotati di un'empatia particolare.
3: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e se necessario amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
4: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
2: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice io non ce la faccio, non sai cosa rispondere. Ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
1: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Because
1: dalle teche di RCN presentiamo
2: i grandi di ieri e di oggi.
3: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Un cordialissimo ben ritrovati da Elisa in studio e da Gigi in regia. Nuovo appuntamento con i nostri più cari ricordi musicali degli anni 20, 30 e 40. Cari ricordi, sì, perché ogni canzone che ascoltiamo di quegli anni ci riporta a ricordare persone a noi care, momenti particolari della nostra vita, gioiosi o tristi o melanconici, ma che hanno in un modo o nell'altro lasciato qualche traccia in noi. Sono troppo romantica? Vi chiedo perdono, ma sono sincera. Beh, basta però con le parole e lasciamo parlare la musica e le voci dei nostri interpreti. La romanza cosiddetta da salotto in voga nell'Ottocento ebbe vita lunga anche nelle prime decadi del Novecento. C'erano ancora tanti italiani che all'inizio degli anni 30 erano nostalgici delle romanze e soprattutto delle interpretazioni di tenori e voci piene. Torna, di Vento Valente, richiama questa atmosfera delle romanze di fine secolo. Splendida questa interpretazione di Tito Schipa che vi propongo oggi. Ascoltiamo dunque Tito Schipa in Torna.

E rimaniamo negli anni 30 e ascoltiamoci questa celebre melodia dal titolo italiano Luna Malinconica, ma conosciuta molto di più con il suo titolo originale Blue Moon, e interpretata da centinaia di famosissimi cantanti quali Sinatra, Elvis Presley, Benny Goodman e la Fitzgerald, per fare solo qualche nome, usata per coinvolgere meglio addirittura eventuali compratori anche nella pubblicità ultimamente. La versione che vi propongo è una eccellente versione italiana, ricca di swing e interpretata da uno dei cantanti di sincopato che contribuì a rivoluzionare il genere della canzone italiana, è Ernesto Bonino. Eccovi Ernesto Bonino in Luna Malinconica di Rogers Hart nella versione di Bracchi.

ancora canzoni degli anni 20, 30 e 40. In una notte di stelle sotto una luna simile come quella che ci ha raccontato Ernesto Bonino prima, quale può essere l'invito dell'innamorato alla sua donna? Addormentate con me sotto la luna. È l'invito di Mario Abbate, interprete della canzone composta da Ernesto Murolo e Tagliaferri nel 1931, dal titolo Addormentate con me. A tutti noi, lo dice.

Ed ancora una melodia, una tipica melodia italiana. Siamo circa alla metà degli anni 40, quando Oscar Carboni lancia Serenata Serena. È una serenata che però mette in evidenza l'insincerità di una donna. Oh, queste donne delle canzoni sono tremende, tradiscono, deludono un po' troppo spesso questi poveri uomini che nonostante tutto insistono a far serenate. Diamo voce a Oscar Carboni in Serenata Serena di Bonagura Falcocchio.

Beh, rimettiamo le cose a posto. Avevo detto di queste donne che tradiscono, ma anche gli uomini sono traditori, abbandonano le donne dopo averle fatte innamorare. Ecco il lamento di una donna che esprime le sue pene d'amore tra la folla anonima della città, cercando quell'amore che l'ha lasciata. È una tipica melodia degli anni venti, qui arrangiata in stile Dixieland. In cerca di te, di testoni sciorilli, canta Nella Colombo.

Un arrangiamento veramente bello, vi è piaciuto? Penso proprio di sì. Ed ora tutti in pista, si danza al ritmo di uno dei valzer più conosciuti al mondo. È Ciribiribin di Tioché Pestalozza, interpretato dal simpatico trio italo-olandese, il Trio Lescano. Il famoso trio tanto in voga negli anni 30, formato da tre sorelle olandesi, italianizzato persino nel cognome, e che conquistò grande fama per il suo stile allegro, sì, ma anche per la grande diffusione che ebbe attraverso la radio, che cominciò a trasmettere proprio in quegli anni. Eccovi dunque il noto Trio Lescano in Ciribiribin.

E su questo allegro motivo, perché è stato sincopato dal trio Lescano, quindi non più a tempo di valzer, chiudiamo l'incontro di oggi. Grazie come sempre del cortese ascolto. Mi auguro che la mia scelta vi sia piaciuta. A martedì prossimo, se vi piace, sempre su RCN e sempre con i grandi di ieri e di oggi. Ciao a tutti!

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo degli inizi della libera vita politica, di alcuni cittadini cremonesi al governo e di due cremonesi illustri, Ettore Sacchi e Leonida Bissolati.

A Cremona le prime libere elezioni politiche si ebbero nel 1860. Il suffragio era ancora ridottissimo, fu esteso nel 1882, finché nel 1912 si giunse al suffragio cosiddetto universale, con esclusione tuttavia delle donne. I nostri concittadini, che dal 1860 al 1921 giunsero in Parlamento, furono moltissimi. Vi figurano i più bei nomi di coloro che si erano prodigati in vario modo contribuendo al Risorgimento italiano e che ora potevano perseguire apertamente gli scopi comuni. Alcuni divennero anche ministri. Fecero parte del governo Stefano Jacini, ministro ai lavori pubblici dal 1860 al 1861 e dal 1864 al 1867. Angelo Bargoni, ministro della pubblica istruzione dal 1869, poi al tesoro dal 1877 al 1878. Francesco Genala, ministro ai lavori pubblici dal 1883 all'87. Pietro Vacchelli, ministro al tesoro dal 1898 al 99, alle finanze dal 1905 al 1906. Ettore Sacchi, ministro di Grazia e Giustizia nel 1906, ai lavori pubblici dal 1910 al 14, di nuovo al Ministero di Grazia e Giustizia tra il 1916 e il 19. Leonida Bissolati, ministro senza portafoglio e poi per le pensioni di guerra fra il 16 e il 17, ministro dell'assistenza militare fra il 17 e il 18. Infine Giovanni Villa, ministro senza portafoglio, vicepresidente del Consiglio, poi ministro dei trasporti fra il 1917 e il 18.

La storia di Cremona era ormai storia di uomini, di idee e di pratiche realizzazioni, più che di fatti clamorosi. E avesse voluto il cielo che così continuasse, poiché quando i grandi fatti avvennero, sconvolsero e peggiorarono tutto, deludendo i migliori, disorientando gli sprovveduti e corrompendo i più deboli. Ma intanto soffermiamoci, sia pure brevemente, su questi personaggi che emersero

Lavori pubblici nel terzo ministero Cavour. Dopo la morte del grande statista, fu ripetutamente eletto deputato e poi ancora a lungo assunto al Dicastero dei Lavori Pubblici. Il suo nome è legato a iniziative notevolissime, come l'organizzazione del trasporto dell'apparato ministeriale da Torino a Firenze, i lavori di ampliamento del porto di Brindisi, il progetto e la realizzazione del traforo del Gottardo, terminato nel 1880, in seguito al quale lo Jacini fu nominato conte. Instancabile, avvedutissimo, onestissimo e sempre con l'occhio al bilancio, si preoccupò di restaurare e potenziare tutti i servizi pubblici, ferrovie, poste e telegrafi, porti e strade. Sostenne l'inchiesta agraria appoggiando modifiche e miglioramenti specialmente nella nostra provincia. Fondò a Casalbuttano la Latteria Sociale, che raggiunge subito primati di produzione per qualità e per varietà. Le sue pubblicazioni esprimono chiaramente competenza, fedeltà di idee politiche, era liberale, coraggio, concretezza e serietà di esperienza diretta e intelligente. Di origini modeste, il padre orologiaio aveva un piccolo negozio in centro. Angelo Bargoni, nato nel 1829 e morto nel 1901, poté studiare e laurearsi in legge grazie all'appoggio di una nobile signora cremonese, Antonietta Scotti Robolotti, che ne apprezzava la non comune intelligenza. Repubblicano mazziniano, perciò ben presto sospetto all'Austria, con alcuni amici dell'Ateneo Pavese si arruolò nel 48 nel battaglione studenti, partecipando attivamente alla rivoluzione. Implicato nei processi di Mantova del 53, riuscì a malapena a sfuggire all'arresto. Allora riparò a Genova, dove strinse amicizia con altri esuli. Mantenne però i contatti con Cremona, intermediaria la sorella Rachele, che otteneva facilmente passaporti per località marine a scopo di cura, data la sua apparente gracilità. A Genova iniziò la sua attività giornalistica fondando il primo periodico femminile, La Donna. Per vivere lavorava come assicuratore, coadiuvato dalla moglie che eseguiva ricami per le signore genovesi. Nel 1859 si trasferì a Torino. Dopo la spedizione dei Mille fu chiamato dal proditatore in Sicilia, Antonio Mordini, come segretario generale. Fu così apprezzato che l'anno dopo il collegio di Corleone lo elesse deputato. Nel 1869 veniva nominato ministro alla pubblica istruzione. Senatore nel 1876, fu di nuovo ministro nel 1877, questa volta al tesoro. Successivamente fu nominato prefetto di Napoli, consigliere di Stato e membro, poi vicepresidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Non è difficile dedurre da un simile curriculum quale indefesso lavoratore egli fosse. Colto, fedele ai più schietti principi della democrazia, mazziniano senza fanatismi, non è certo un cremonese da dimenticare. In una iniziativa del tutto personale, avviata nel 1869, quando era ministro alla pubblica istruzione, ma che realizzava un sogno mai abbandonato fin dai banchi del liceo, si rivelano altri risvolti della personalità del Bargoni. Si tratta della traslazione della salma del Foscolo, che era morto nel sobborgo londinese di Turnham Green nel 1827, dal piccolo cimitero di Chiswick presso Londra a una degna sepoltura in Italia. Il Bargoni stesso si recò con incarico ufficiale del governo italiano a Londra nel 1871 e riaccompagnò in patria i resti del poeta, che nella chiesa di Santa Croce a Firenze ancora ci indica dal bel monumento di Antonio Berti le urne di quei grandi che, a egregie cose, il forte animo accendono.

L'attività e le realizzazioni di Francesco Genala, nato nel 1843 e morto nel 1893, avrebbero potuto intensamente onorare una vita ben più lunga della sua, che fu invece di soli 50 anni. Soresinese di nascita, studiò nel liceo di Cremona. Già volontario nel 59, l'anno dopo, agli inizi dei suoi studi universitari a Modena,

riuscì con un viaggio avventuroso da Genova su un veliero americano a sbarcare in Sicilia, non senza essere stato prima fermato e arrestato a Gaeta. Dopo aver combattuto nell'esercito garibaldino, tornò ai suoi studi, che concluse con eccezionale rapidità e successo, laureandosi a soli 19 anni nel 1862 in scienze sociali e perfezionandosi poi a Firenze, a Londra e a Parigi. Ripetutamente eletto deputato, prima per il collegio di Soresina, poi per quello di Cremona, in tutto per 7 legislature, divenne ministro ai lavori pubblici fra il 1883 e l'84, prodigandosi in quel periodo per il miglioramento delle condizioni e delle comunicazioni telegrafiche, per la bonifica di zone paludose, per il potenziamento dei nostri porti marittimi e per i terremotati di Casamicciola nell'isola di Ischia. Là meritò la medaglia d'oro al valor civile per il coraggio e l'abnegazione. Il suo nome è particolarmente legato alla realizzazione del grande ponte ferroviario sul Po a Cremona, iniziato nel 1886 e inaugurato nel 92. Presiedeva alla cerimonia il Genala stesso, in rappresentanza del re. Della sua onestà, del suo disinteresse, del suo assoluto scrupolo nell'amministrazione del denaro pubblico gli dava atto la stima degli stessi avversari politici. Della sua generosità fu ultima prova l'eredità di quasi tutti i suoi beni agli orfani della sua Soresina.

Ci sono capolavori dell'ingegno umano raramente presentati in mostre che ne evidenzino la genialità e il valore. Un'opera poderosa ed eccezionale come il canale Bacchelli, per esempio, meriterebbe ben più che qualche fotografia su riviste per addetti ai lavori, senza contare che una mostra simile sarebbe sempre di attualità, potendo ancora suggerire idee e metodi. L'iniziativa e la realizzazione di questa opera idrica, che è fra le più importanti d'Italia, sono dovute al nostro concittadino Pietro Bacchelli, nato nel 1837 e morto nel 1901, che già nel 1865 era stato promotore, come abbiamo ricordato, della Banca Popolare, della quale fu poi presidente per 20 anni, e prima ancora della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai, una delle conquiste più precoci e valide del nostro mondo operaio. Di formazione garibaldina, fu anch'egli fra i giovani volontari del 59 con Francesco Genala e Angelo Bargoni, tutti futuri ministri. Dottore in legge, deputato per la prima volta a 23 anni, fu riconfermato per altre 6 legislature consecutive, sempre come esponente di centrosinistra. Stimatissimo per l'intelligenza e la rettitudine, fu per 2 volte ministro, al tesoro fra il 1898 e il 1899 e alle finanze tra il 1905 e il 6, oltre ad essere membro di varie commissioni governative intese ad affrontare problemi di credito e di finanza a vantaggio del progresso sociale e della produzione. In funzione di tali precisi scopi, la mente chiara ed equilibrata di Pietro Bacchelli interpretava il rapporto capitale-lavoro, dandoci l'esempio di una concezione economica che, senza proporre rivoluzioni, presupponeva mutamenti necessari e che non ha certo perduto la sua validità.

Se l'attività parlamentare e di governo di Giovanni Villa, nato nel 1862 e morto nel 1930, è stata piuttosto breve, non per questo egli è meno apprezzabile per la competenza, la rettitudine, la dedizione esemplari con le quali le esercitò. Nativo di Corte dei Cortesi, studiò prima a Cremona e a Bologna, laureandosi in legge a Roma e perfezionandosi poi a Berlino. Ebbe a Roma incarichi pubblici di responsabilità, divenne deputato nel 1913 ed entrò a far parte del governo come ministro senza portafoglio dell'Avvocatura Generale nel 1917. L'anno dopo accettò la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri e in quel periodo altri due cremonesi erano al governo: Leonida Bissolati all'assistenza militare e Ettore Sacchi al Ministero di Grazia e Giustizia. Successivamente gli fu affidato il Dicastero dei Trasporti. Purtroppo una grave malattia lo colpiva subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, impedendogli di assumere altre responsabilità. I due uomini più rappresentativi della nostra vita politica su piano nazionale sono indubbiamente Ettore Sacchi e Leonida Bissolati, che lasciarono una non trascurabile traccia nel nostro costume politico. La loro attività caratterizza un non breve periodo che occupa i due ultimi decenni del secolo scorso e giunge, comprendendola, alla Prima Guerra Mondiale. Organizzatore della Democrazia Radicale, che non ha niente a che fare con il Partito Radicale di oggi, Ettore Sacchi, nato nel 1851 e morto nel 1924, si staccò dal Partito Liberale con lo scopo di pungolarne l'azione conservatrice ormai statica e lenta ad accorgersi dei rapidi mutamenti sociali in atto. Quella del Sacchi fu un'opera di rinnovamento in linea con la realtà delle cose, aliena perciò da intenti ambiziosi, da esibizioni polemiche, da astiose denigrazioni degli avversari, fatta invece di proposte concrete, come l'istituzione dei probi viri nella provincia di Cremona per la composizione dei contrasti fra contadini e proprietari, approvata dopo vari anni nel 1902, la formulazione del diritto di classe, cioè il diritto dei lavoratori a organizzarsi e discutere per migliorare le proprie condizioni di lavoro, l'ordinamento dell'esercito, la questione meridionale, la questione delle ferrovie. Antiretorico, imparziale, attento osservatore di fatti e di uomini, era convinto che le conquiste sociali si sarebbero potute attuare anche senza rivoluzione, della quale diffidava, piuttosto attraverso il suffragio e un potenziamento dell'istituto parlamentare. Laureato in legge e avvocato di valore, divenne per la prima volta deputato nel 1882 per il collegio di Pescarolo. Fu confermato poi in numerosissime legislature per il collegio di Cremona fino al 1921. Fu ministro 5 volte, di Grazia e Giustizia nel 1906. Dal 1910 al 14 ai lavori pubblici. Di nuovo al Dicastero di Grazia e Giustizia tra il 1916 e il 17 e ancora fra il 17 e il 19. Si dimise però prima che il governo Orlando terminasse la carica, disapprovando le agitazioni e le violenze che già turbavano le nostre campagne, specialmente nel Soresinese. Direttore e proprietario del quotidiano La Provincia dal 1897, ne fece un valido strumento di diffusione delle sue chiare idee democratiche. Il giornale esercitò a lungo la sua funzione, anche quando fu acquistato da Walter Sacchi, che ne continuò gli intenti fino al momento in cui La Provincia, il 13 giugno 1923, fu obbligata a interrompere le pubblicazioni. Ettore Sacchi si trasferiva a Roma, dove morì meno di un anno dopo, nell'isolamento. Possiamo immaginare l'amarezza, la delusione, l'ansia dolorosa dei suoi ultimi anni, vissuti in un'atmosfera politica del tutto contraria ai suoi principi.

Accanto a Ettore Sacchi, l'amico fraterno, il cugino Leonida Bisolati, nato nel 1857 e morto nel 1920, da lui diversissimo. Impulsivo, battagliero, cavalleresco, romantico, ma come lui lineare, disinteressato, coerente ed eloquente. Di formazione mazziniana, del grande genovese custodiva e praticava in modo particolare gli ideali di disciplina morale e di dovere, contro ogni materialismo. Di qui i fondamenti del suo socialismo, che dalla preliminare e necessaria lotta di classe sarebbe dovuto giungere all'accordo e alla cooperazione, tanto fra gli uomini quanto fra gli stati. Occupandosi specialmente delle misere condizioni dei contadini della Bassa Padana, denunciate anche da Stefano Iacini in base all'inchiesta agraria da lui promossa nell'85, si impegnò a fondo per riscattarli dalla miseria e dall'ignoranza, non facendone tuttavia una sola questione economica, ma anche di recupero morale. Deputato nel 1897, fondatore e direttore del giornale del partito L'Avanti, traduceva negli scritti e negli interventi in Parlamento, del quale fece parte ininterrottamente fino alla morte, le sue convinzioni, sebbene ai suoi slanci generosi ben presto si accompagnasse il dubbio se i sempre più numerosi socialisti, contadini e operai, avrebbero mai desiderato qualcosa di più che gli aumenti di salario e la rovina dei padroni. Rinfocolavano le idee rivoluzionarie i massimalisti che nel congresso di Reggio del 1912 ebbero il sopravvento. Il loro capo era Benito Mussolini. Il Bisolati e gli altri moderati furono espulsi dal partito. Li seguirono 12 deputati, fra cui l'amico Ivanoe Bonomi.

Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il Sacchi e il Bissolati furono concordi nell'idea interventista. A chi li tacciava di incoerenza, il Sacchi rispondeva con serietà di argomenti e il Bissolati con irruente eloquenza che il senso del dovere di necessità prevaleva sulla ripugnanza per la guerra. Il Bissolati partì volontario come semplice alpino. Nel luglio 1915 fu gravemente ferito sul Monte Nero, guadagnandosi la prima medaglia d'argento. Il sergente Bissolati ne avrebbe meritata una seconda l'anno dopo a Campiello. Subito dopo fu chiamato a far parte del governo come ministro senza portafoglio e poi fu eletto ministro per le pensioni di guerra fra il 1916 e il 17. Fra il 1917 e il 18 fu assegnato all'assistenza militare, ma si dimise il 31 dicembre 1917 e alternava l'attività politica con periodici ritorni al fronte. Terminata la guerra, nel drammatico clima di contrasti e di incomprensioni che già preludeva al peggio, il tramonto. Il 6 maggio 1920 Leonida Bissolati moriva a Roma, prematuramente, ma proprio per questo più fortunato del Sacchi. La sua modesta bara era seguita dai rappresentanti di tutti i partiti e dalle più alte autorità, concordi nel riconoscere in lui la rara superiorità di un grande spirito. E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti grazie per l'ascolto, un saluto da Gianmario Ghirardi e a risentirci alla prossima, mi raccomando, sempre e comunque in compagnia di RCN.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

in faccia Massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: sono ancora in quel momento in cui posso dire la mia età. Ho 22 anni.
1: 71.
2: Ho 15 anni.
3: 49. Faccio fatica a ricordarmi perché cerco di non contarli mai.
1: Nell'anima a volte penso ancora di essere un adolescente.
0: Quando sei piccolo di solito ti immagini qualsiasi persona che ha più di 2 anni in più di te come grandissimo. Poi dopo ti accorgi che in realtà un anno sono comunque 365 giorni.
3: Me ne sento, dipende, delle volte mi sento molto consapevole e maturo e quindi anche molti di più. Da altri punti di vista mi trovo delle volte in cucina a ballare con i miei figli, quindi me ne sento anche molti di meno.
2: Rispetto ai miei coetanei mi sento molto più grande.
1: Ho imparato che non possiamo decidere quel che ci accade. L'unica cosa che possiamo decidere è come rispondere a quel che ci accade.
3: È forse la fase più serena della mia vita questa.
2: Rispetto a quando ero più bambino mi sento più maturo, poi più consapevole di quello che sto facendo, del percorso che sto intraprendendo.
3: Una famiglia stupenda, ho tanto calore intorno a me dato anche da delle relazioni sociali molto intense. Sono consapevolmente figlio unico e come ci si sente in questa età? Benissimo, secondo me.
2: Un mi bemolle, il la mi sembra già, anche quando suono, acuto, il do mi sembra la nota che riesco a farla, è molto naturale, il mi bemolle è quella nota un po' di mezzo.
1: La vecchiaia è un po' l'età che ti fa capire in maniera definitiva che il tempo è irreversibile.
0: Tra 10 anni, 32, direi con una famiglia, perché è sempre stato il mio sogno, senza trascurare la mia persona.
2: Di sicuro una famiglia, perché la desidero. Senza una famiglia, anche fossi il migliore suonatore di tromba in tutto il mondo, non sarei felice.
3: Io ho fatto una scelta molto forte di licenziarmi da una banca per credere nei sogni e credere che nel mercato ci fosse spazio per fare delle cose diverse. In realtà lo spazio c'è.
0: Quando sarò grande, mi capita spesso di dirlo.
1: Credo che sia questa l'importanza dei vecchi. Nel termine vecchio c'è una ricchezza che davvero credo vada riconosciuta, rivalutata.
0: Non mi sento grande, mi sembra sempre di dover imparare tante cose, soprattutto delle volte mi sembra anche di dimenticare le cose che già ho imparato.
2: Più che suonare in orchestra mi piacerebbe girare per le città, nelle strade, nei teatri, in giro per il mondo.
3: Da grande vorrei mantenere questo stile di vita, cioè questo modo di pensare idealmente anche agli altri. Io vivo anche nella luce di un episodio molto brutto, che fu la morte di un amico fraterno. In quel giorno ero da solo in questa stanza dell'ospedale e ci siamo fatti una promessa reciproca, io e questo mio amico, e che io sto mantenendo.
1: Ogni età ha le sue inquietudini, non è che ci sia un'età in cui uno è tranquillo.
3: Questo fatto che si sta sviluppando il progetto Disability, abbiamo costruito una scuola in Kenya, sono nate tutta una serie di iniziative che sono figlie di questa luce che si è accesa.
2: Who Can I Be Now? È di David Bowie, perché chiede a un qualcuno di dirgli chi è lui, non riesce a rispondersi da solo chi è.
1: Cosa direi a me stessa bambina? Fai ancora dei giochi dal vero. Ecco, gli direi che ho fatto molto bene a reinventare una realtà vissuta, ma che poi nel gioco veniva reinventata.
0: Dico di perdonarsi tante cose. Già adesso faccio fatica a perdonarmi, quindi forse con un po' più di maturità spero di essere più buona con me stessa rispetto a quanto io non sia adesso.
2: Di stare più spensierato, visto che sei ancora piccolo.
3: Non avrei mai potuto immaginare questa evoluzione. Se dovessi ripensare a cosa avrei sognato, ti direi di vivere un presente attuale come quello che sto vivendo adesso. Un anno in più non è un elemento di negatività perché sono più vecchio, no, ho fatto cose in più.
1: Io le rughe le vedo bene solo con gli occhiali, quindi a volte cerco anche di evitare di metterli, però ti dirò che ne vado anche un po' fiera.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi dei Pasdaran che tentano di posizionare mine a Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono 2 italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina: le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese, le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e adesso parlum come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca, voi ricordate che questa qui è l'ultima settimana per arrivare alla Pasqua e alla panetteria, pasticceria Sole, colombe artigianali fatte proprio in casa, fatte da Lour, l'agnello di sfoglia ripieno e tante altre specialità, i maribein e poi dopo le paste artigianali, insomma, buca parla e cor consulete. Endeghe che mi ringraziarì. Allora, comincia la settimana santa, ma non alter intanto vardumi sant della settimana, così se sum regulà a chi gonde faghe gli auguri de buon onomastico. Dunque, in colla è la Domenica delle Palme e gli fum gli auguri de buon onomastico a chi si chiama Palma, a chi si chiama Palmiro, a chi si chiama Palmira. Domani invece, che genum vintun, e le San Benedetto, per San Benedetto se conosce

Settimana, martedì le Santa Lea, mercoledì le Sante Turibio, giovedì le Sante Romolo, venerdì le Mia, l'Annunciazione del Signore, perché l'è stata spostata e in parlum dopo, perché l'è il venerdì Sante. Sabato invece le Sante Emanuele. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in che go appena dit. Allora, la Domenica delle Palme, che è la benedizione incesa dei bruchei dell'olive, poi dopo si mette in sul sagrato e la gente gli tosse e se la porta a casa e gli conserva in casa. A me mi ricordi, mia nonna, che quando veniva su in qual temporal, la ciapava i bruchei dell'olive, che era stata la benedicta che tosse la Domenica delle Palme incesa, e la bruciava un po' di fuoiuline in sul fuoco, per mia fa venire né la tempesta e neanche i fulmini. Tra l'altro, il padron dei camp gli impiantava in di canton del camp, appunto anche lui, per mia fa venire i fulmini e neanche la tempesta. E allora, stamattina, le proprio la mattina giusta, d'andà in chiesa a sentire la messa e portà a casa l'oliva benedetta. La settimana naturalmente diventerà anche il lunedì, il martedì e il mercoledì. Il lunedì e il martedì i paesan cercava di finire tutti i laurà che era di fare in dei camp, perché così si preparava alla settimana santa e a tutto quel che era di fare. Il mercoledì sant, per esempio, alla sera era i preparativi per i riti della settimana santa e cominciava i mattutini delle tenebre. Cominciava con tutte le candele in pisse e poi pian pian ogni orazione si smorzava una candela finché si restava a scuri, cioè con smorto tutte le candele. Ma che schil sentarum anche in dopoesie che ve leggerò e i parlerà appunto della settimana santa e che entrerà anche il mercoledì con i mattutini delle tenebre. Passum al giovedì santo, che era la giornata particolare per l'addobbo del Santo Sepolcro in delle chiese, e dopo il Gloria se liga le campane in sen de lutto, e per tridè sepolmia duprà neanche i campanei, così i cereghin indava per le strade del paese e disia le cerimonie che era di fa in chiesa e ciuccava delle tole con dei bac e giva anche delle perteghe per ciucà in sulla porta della chiesa, perteghe che tra l'altro i regas in delle sere di inverno in della stala alla sera ia intaiava per vardà chi giva la più bella e poi dopo la duprava per i tride che era ligat le campane. Alla sera poi del giovedì santo le donne le mettiva in bagna i fasolini de luce e la lenteccia, che era quel che mangiava dopo al venerdì santo, perché l'era la giornata de mangiare de mager, se propria mia de digiun. E allora cosa si fiva? Alla mattina del venerdì santo si ciapava una pugnata, se che metteva dentro dell'oli, se che metteva dentro anche delle sigule fresche de famore erzo, e poi dopo se che metteva dentro prima i fasolini dell'occio, perché è un po' più duro di cose, e poi la lenteccia. E se fiva che la minestra lì, con della conserva, la conserva se la fiva tutti in casa, della conserva che l'ha fatta però, con dentro anche gli aromi, come si dice, con dentro la salvia, con dentro il rosmarino e cose, che l'ha profumata. E se fiva è il mangià del venerdì santo. Il venerdì santo l'era anche il dè, alla mattina a digiun, de bever en gus de vin rus, del migliore che ci fosse in casa, i disia quei due. A quel rito chi ghia de partecipare anche i putei, per i quali la dose minima di vino era di una mezza scodella. Donca Gherabale de Ciapalacciucca, me vedighi che alla mattina del venerdì sant, en gusin de vin rus a digiun el bevi, sempre. E poi dopo dighi anche Ave Maria, perché bisogna fare così. E questa qui è una preghiera del venerdì santo. La mattina del venerdì santo la Madonna la se leva con un gran pianto, un gran pianto, un gran dolor, la va all'en della Santa Cruz. Dulcemente la lavardava, dulcemente la basava. Ecco chi, car divin fiol, in sulla cruz le belle morte, messunti la Vergine Madre Maria, che ha il cor in agonia.

0: ma el Venerdì Sant l'era el de soprattutto della processione che si fa in tutti i paesi. Chi a Cremona, per esempio, si fa la processione con sotto al baldacchin con il vescovo, che come il vescovo no fa anche istan, con l'ostensori con dentro la spina della corona del nostro Signore, che la reliquia che la che è stata regalata a Cremona in del 1591 dal Papa Gregorio XIV, che era un cremonese, Nicolò Sfondrati, al capitolo del Duomo della città nel corso di una visita a Roma. E adesso parlum de che la spina lì, perché Gengir è un po' de ciacere che dice che quant el Venerdì Sant, el 25 de mars, quando è Pasqua bassa, la spina la diventa russa de sang. E allora a me mi sono informato bene, perché ho sentito un po', de campane, e ho parlato con la persona che in dom al venerdì mattina el tira fuori la spina e duole denter in del suo contenitore che è in dell'altar delle reliquie. E la tira fuori e la mette in dello stensori che alla sera idupera per fa la processione appunto del Venerdì Sant. E ho domandato, ma com'è la che la storia lei che dice che in del 2005 e in del 1932 che era successo il mestiere lei? E mi ha detto, è tutto balle, perché me che fo che il servizio lei, la mattina del 2005 c'era un giornalista che mi guardava con la macchina fotografica e mi disse: guardi che non si possono fare delle fotografie perché altrimenti può andare anche nei pasticci. E ste giornalista ha scritto un articolo che la spina la diventava russa de sang. Me l'ha detto che l'ha palpata tutto il dè e che l'ha portata in processione, che ha detto no, le mia vera che la diventa russa quante il Venerdì Sant e il casca il 25 aprile il dè dell'annunciazione. E a proposito vedo anche un'altra dritta, perché venerdì le mia è il dè dell'annunciazione, perché le proprie è il Venerdì Sant dopo che l'ottava di Pasqua fino alla domenica in albis, cioè il 3 aprile, perché la settimana dopo Pasqua tutti i dè iamo tamen a Pasqua, e allora la festa della Madonna annunciata l'avevamo fatta lunedì 4 aprile invece che il 25 di mars. E adesso naturalmente, come a tutti gli anni, la bella poesia della Mara Soldi Maretti, Venerdì Sant. Nell'ustaria del Pepo, in quel canton della strada che mena a Cremona, tamme tutti li seri gena piena de om che va a fumà, a cicciarà del peu e del meno, davanti a un liter rus. Quai dön i gioca carte e quai dön i lecce, dopo i che cercati in del giacchette o in della saccusina del gilet, con gran sospetto e gran circospession, e un par d'ucciai sfrisate in polverent. L'è una gran sera, l'è il Venerdì Sant e ispetta l'ura della processione. Tutti vestiti a festa e spassettati con le scarpe lustre e tami specie, con la cadena d'oro in sulla pancia e la camisa bianca ispetta. L'onca al paese, davanti alle finestre, in terra, in sui se li terassi, ghe vas de fior, lumine, candelini, ghe una quarta de pissa, ruseline e una pianta de limon. Una meraviglia, tutti i paesi stasera i se somiglia. In den canton dell'ustaria del Pepo, che il vecchio rosimbo con il soliter rus, il var del sobicer e il tas de lè, le spur che sbrinde lentamen rumit, il ganisce nel mondo e gnan amic, le vele ciuc, chissà, e parla mai, che sunti in davvesine godi rosimbo, come la va la vita? E mi ha risposto, la va la vita, tamel il vent, se capis che un po' gli obeit, perché che veni voi a de parlare? E il macuntad na meccia de disgrassi, de morte, de miserie, poer diaul, de laurade bestia e mangia poc, e so, e un bicer per ogni mort che il conta. No Malvin e l'aiuta a manda giù che il gruppo che il gain del cuore in della gula è un gruppo che è in deluda quando è nato. Gli vidi fiori rosimbo che noi tun le morte quando era piccinin e un le morte in guerra e vintan e il vardin del bicer e il parla più. Se sen la banda tutti leva su e i curi in processione. Anche al rosimbo el va, ma un po' d'indula. Sta chi rosimbo che te ghella bala, fammi una figurassa, te sei ciuc. E il signor l'è morta anche per i ciuc, l'è morta anche per me. Ma se, rosimbo, ve compagni, dom. E il to di sotto un bras, e lui se poggia. E il gala bala, ma dall'altra parte che il signor tenil, sonti sicur. I vecchi, i guarda, sergi, nessun buffa. Quei doni slunga il co è un po' curioso. L'è una gran sera, l'è il venerdì sant. Passa la processione, passa la banda, passa il rosimbo con il signor in cruz. E adesso voi leggete delle robe che è veramente delle robe importantissime. La prima che voi leggete è Temp de Passion, la veglia. L'è di Pierluigi Lanzoni. Aria de lat, ciara melat, candele gafat nel presepi in popers della bassa. Intorno la notte la piazza, dugat che pisula, en foc che se sbassa. Dugat che s'insula in dell'aria delat della notte della bassa. Gioc de parole, gioc de putei, pregà de fradei, en foc che se svalsa per cen litanie, regalade alla notte a stele de cera che gussa sudade. La luna, dos balbesade de charan calè, la sgogna un lampion senza peu lampadine, el foc el se sbassa. Stracce de rus, stracce giardine, in circol, tricirco i deteste che biassa urasion. El fo che se smorsa, stracce de neger, dulur, an inturno, amara de bever, passion del signor. El fo che se smorsa, fuma i stupin, udur de cera, ombre de notte, e tricirco i deteste le intera. Gat in sui tec. Putei belle quac, parole de viola, ascuri, sapete i fradei. Laber sarat, cor de putei, brase che mor sul sagrat. Tas in sugnon la gent, in fonta la cesa. Atin de pas, not de passion, luna in scundion. Ados, par che pesa, la mar de uliv. Vif, mena straccia de sul, en zakel s'impissa. Mur e ombre de stac, veglia de Pasqua, na candela che trema, c'en candele in denamen che brusa l'incant, aria de lat, ciara melat, candele gadat, lus al dolor, in del temp, senza temp, che ghe morte il Signor. Ecco, chi che sentite in della veglia di Pasqua che si parla del fuoco che si sbassa, della gente intorno con tre file di teste, perché i partiva dal centro e poi de mani mani si slargava, e il fuoco che si sbassa, che si chi è in matutin. E adesso mi è capitato in mano la settimana santa, si parla della tutta la settimana, e lei in del dialetto stretto di San Daniel. Farò un po' fatica a leggere, ma che la metti tutta. Questa qui l'è stata mandata al concorso di poesia dialettale dei Nustran dal Dodas di San Daniel in del 1985 e l'è di Pietro Martini di San Daniel. La settimana santa. Questo qui è Gesù che parla con sua mamma. Vema prof che voi sfugam. Ci sarà un po' nustran, come a quanti la montagna a parlavi come a smagna. Me, mamma, sunt istöv de città morer e resuscita in sta brutta confusion gopeu da soddisfacion. Se le vira i famo festa, ma ben poco da bon agresta, d'lime robi, d'la passion, botti e resurrezion. Adesso ghe tutta l'aria, tutta fora, i san strafriga della santa ora, le tutta ambalarot, ammangiarot, e il gregge le namassa de gran roi. Ormai ghe pu al miracol no fin trec, dopo un'anada da quartin per sec, regai caprisi fadda ciculat, i benedis col vin imbutigliat. Pensa ai regas d'alura chi smettiva ben bunura in la stala n'invernada per la pertega intaiada da spacà a man distesa contra il purton d'la cesa. E li corsi in peper terra, in sli stradi a moda gera, li cadeni da sgurà, parciapà nuf culurat. Al confin d'isula e som, battagliadi insulte nom, con cassot e gerunadi in sli testi tutti pladi, e alla fin dal ben filà, cadeni neti e regas da sgurà. Anca i vec indaffarat per mia trop desfigurà, ismettiva in salnet con tandoli da gumet. La madna al cantunal e la cardenza, tecia tegam de ram e la cuscienza. Alla sera i matutin iscantava a mo in latin, cum di cori stripacor, va alte bas, ma pien d'amor, ogni fiamma chi smursava, an qual d'un si indormentava, e exaltava li budeli quan ciucava li caneli. Te al luto altadunava, seria n'aria che incantava, e me sotto al baldachin acpiciavi an pisulin e ghignavi tra i barbis, quan arrivava i più segris, si es ros o libertin con limusna e basin. Quant ridiva li campani perché era desligadi, isbagnava tutti gli occi e massava l'ultim pioce, poi smettiva tutti in festa, mamma, fioi, pupà in testa, e a lei incesa a cantà l'alleluia a gran fià. Anca me am desedavi, man e bras pian pian slungavi, e content tamen a Pasqua per stasent da buona pasta, con una gran benedizion astrenzivi, gram e bon. Varda ades, carie sida, tre vecioli che asbiasiga, pater nostra meloam, e me pari an salam. Salfus mia per me pa, semper pronta per dunà, me acpir la res galon senza peu resurrezion. Ecco, questa qui è la conta propria di tutta la settimana santa. Ma che arrivate, ecco, gli sentite i pitei che andavano a sgurare i cadeni e il matutin, li pertegi che gli ventaiati della stala da spacca in sulla porta della cesa. Ma che arrivate anche il Sabe Sant, nel Sabe Sant si rinnovava l'acqua benedetta in cesa e poi la sepurtava anche a casa, perché una volta vesen ai let gera anche i segnaroi. Il segnaroi era chi laurendo i gemetti dentro l'acqua santa, e alla sera quando si andava a letto si che puciava dentro la mano si disiva il ben e si fiva il segno della croce. Voi leggive Sabe Sant di Giovanni Scotti. Le arrivata la notte del Sabe Sant, sciupetta bella il fuoco in sel sagrato, le pronte il candilon che il grant in della brocca l'acqua i gaportato. Ascolta che silenzi in questa sera, buffa forte e impienete i polmon d'aria che gal profum de primavera, che al cor e all'anima fa bon. Le l'aria benedetta della notte che capirlat la roda della storia. Dom, le ora, l'ureloc e il sun al bot, en ventesel smaris Anli Fiumani, che intorcia a mo la mente e la memoria, bala il cor e se desliga li campani. Adesso che sono un bel arrivato ben avanti della nostra trasmissione, che deve fare una reclame e poi se sentum per la seconda parte, per Sarasè, che è la trasmissione che ne porta alla settimana santa e alla Pasqua di domenica che viene. A reclame.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria e pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa e che belle pronte tutte le robe per Pasqua, le colombe artigianali, il l'agnello con la sfoglia e tante altre specialità, i vi invita a ascoltare la seconda parte de e adesso parlun come mangium, quater bagule in dialetto in compagnia de Michelangelo. Donca, domani, San Benedetto, quando la rondine la torna al tet, lei è il prende de primavera. E voi cominciate che la seconda parte, proprio con la poesia Primavera di Pierluigi Lanzoni, che poi è diventata anche una canzone, che lei in quel disco Fabio Turchetti e il gruppo dialettale El Zac. E con che la poesia può diventata canzone, che adesso ve fo center, che fo tanti, tanti, tanti auguri de buon compleanno a Messurela, perché Messurela è tamè una rondanina, l'è nascida propria è il prende de primavera. Auguri da
2: quan par che il mont è il tesevera in man tamè un gran liber de figure noe e l'ansia de vardal la te rimbalza in cor, quan par che il temp è il sia profum de viole e l'erba e gli acque ciare le sia lui spirito occe ridente. Quan sura l'apparenza e sura il vent de quel che par, te vet, con pien le man de forme e de color, saluta che le pagine de niente, che per empes te che studiata mente, saluta gli ombre, el zel e cavete il giacchet, fammi un piacere. Te basterà savì che fa più fret per vigliaiale ante tamen fulet.

Ecco, Prima Verde, Pierluigi Lanzoni, cantata da Fabio Turchetti e dalla Simona Maffini. E gli mandi tanti auguri di Buona Pasqua anche a Fabio e alla Simona. Naturalmente, prendete Primavera, delle belle poesie che parla proprio della primavera. Comincio con quella di Dante Mainardi in del dialetto di San Bassano. O cara primavera, te te sei senchela de altri tosorelli de stagione la più se bella, e potesse la prima che porta en polte pur, te mettet en dell'aria el fresc del bon odor, te porte contentessa al cœur di nos putei, ai più sei grand te che portet l'amor, e anche ai nostri ancian en bris de giovinessa, magari n'illusion, ma l'è la tua caressa, te portet a vita nuova tut quel che è de vece, al prat te che ridate il verde e il più se bel culur che prende te l'inverno e l'era condannat col zel al gran brusur. Ma quant alla mattina magari che amo fusc, o appena appena che l'alba che sciaris, dalla cima della nus che è isulà l'anfunt, l'el merlo col suo siful che modula la us, e il gurguglia col suo bec a una maniera che è nisciun che può da fa il confront. Pol visse il rosignol che il canta ben le vera, ma quanto il canta lui le propria primavera. Appena spunta il sol, te invida la giornata de danucciata l'orta, ai frut che è fiorit, ai bord de calicoli che fin a ier peladi e adesso querciadi tutti de violi profumati. O cara primavera, te sei proprio sempre chela e te sei sempre la più se bella. E adesso De Angelo della Noce, in del dialetto casalbutan, slema la primavera. Slema la primavera, udur d'acqua piuana, lampes de rondani a sera, l'ultima nebbia lontana. Domandi senza risposti, pensier da mettere in fila, paroli e paroli nascosti, en font alla nebbia sutila. Steli lucenti de sera, quanto il cura e il dolura, quant'anca l'ultima spera, la melassa chi pien de paura. Me resta dei touce el lampes che sbusa l'ultima nebbia desta sera, e che ricordi tamel fus num ades, ades che slema primavera. Le primavera della Tina Ardigò. Ciao Tina, buona Pasqua anche a te. Le primavera. Fa la roda la rondana in alti in ciel, sparit che la fumana, nef, calif e zel. Den verdesin cambrat, i prati se vestit, la vida la gabutat e il persec le fiorit. Al ventesel caldin sventula la bugada e bala i fiorelin bagnada la rosada. Col bon profum di fior an Pasqua che arrivat e per il nostro signor che tut de profumat. Rit i giardene e i ort e il mont e il cambia cera. L'inverno ormai le mort tornat che primavera. E adesso, siccome che pien de viole de per tutti che è una meraviglia, de Giuli de Laidini ve leggi prime viole. Son andata a viole in riva na costera, una mattina dende de primavera, e ho catate belle e profumate, fiole den rac de sul che gli avasade. Le nient, ste bel massette tra le me man, e le sfiorirà sicur belle duman, ma adesso el me regala la dolcessa de sentime in cor la giovinessa. E con che la poesia chi della Giuliana de Laidini finisce anche la nostra trasmissione d'Inco. Sunto mi andate un po' in fora, Inco.

Discultat, e adesso parlum come mangium, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Mi ricordi che la trasmissione Kid è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Miana Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e in due ghevele pronte tutte le robe buone, buone, buone per la nostra Pasqua, colombe artigianali, agnello di sfoglia ripiena e tante altre specialità, i maribeen, la pasta fresca, insomma, buca parla e cor consulete. Allora, me adesso vi saluti, adesso comincia la settimana santa, la prima parte l'era dedicata proprio alla settimana santa, e a mo tanti tanti auguri di buon compleanno a me sorella, nualter 61 domenica che ven, anche se le Pasqua, e mi raccomandi, gente, anche per la settimana santa e per Pasqua, parlo come mangio, un calen gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
2: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. Sono in corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Hodeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro i siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Nella mitola.
3: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
4: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
4: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
5: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
4: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
5: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
4: Da Roma, Rita Salerno.
1: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana. Torna sul tavolo, con il voto di domenica scorsa, il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
7: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Centrale.

0: Guardie arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani afa record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
2: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
3: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io lavoro in triage, quindi il triage del pronto soccorso è una realtà molto particolare. È vero, il mio mestiere è fatto di numeri.
1: Spesso il numero per me è una lettera, quindi un insieme di numeri.
2: Contro ogni aspettativa nel ciclismo un numero è veramente un elemento rilevante. Non si tratta solamente di quello che noi pedaliamo, dei chilometri che percorriamo.
3: Statistica, analisi, conti, numeri. Cosa mi hanno insegnato che funzionano? Sempre.
1: Qualcosa che sa rappresentare un gruppo e che diventa interessante nel momento in cui è in relazione con altre lettere. Insegnare la matematica fa lavorare con cose invisibili, numeri immaginari e complessi che vanno veramente oltre quella che è l'orizzonte dei numeri reali. Però sta lì la sfida e sta lì anche il fascino.
2: Nell'ultima gara abbiamo percorso 468 chilometri, erano suddivisi in quattro tappe, ognuna della lunghezza tra i 110 e i 130 chilometri.
0: Oggi c'è stato un aumento esponenziale proprio degli accessi in PS, quindi io tutti i giorni ho a che fare con dei numeri veramente molto elevati.
3: Il numero inteso come numero da circo? Il numero per impressionare qualcuno ti aiuta a fare tante cose, a rompere il ghiaccio, a esprimere te stesso?
2: In una gara i numeri sono determinanti per farsi trovare pronti al momento giusto, quindi noi corriamo e sul manubrio abbiamo posizionato uno sticker nel quale sono segnati i punti chiave, quindi a che chilometro inizia una salita, a che momento della gara troveremo questa curva che è pericolosa.
0: Ogni persona è a sé, ogni persona porta un bagaglio di esperienze, di paure, e di solitudine. Noi di triage, soprattutto noi operatori di triage, dobbiamo essere in grado di ascoltare ognuna di queste storie e non è facile, in pochissimo tempo.
3: È una cosa bellissima secondo me per chi può essere un matematico, per chi può essere un giocoliere, per chi vuole vedere connessioni in tante cose, razionalizza qualcosa che sembra completamente astratto.
1: Credo che qualsiasi professore di matematica nello specifico si sia confrontato con la magica mano alzata che sgancia la classica domanda: prof, ma cosa serve studiare i logaritmi di turno piuttosto che le funzioni? La risposta che funziona è che la matematica, insomma, non serve, ma comanda.
0: Io devo soffermarmi sul sintomo principale, quindi che cosa ha spinto quella persona a rivolgersi a me. Poi tutto il resto è fatto di dialogo, di parole, di conforto e di empatia.
2: L'emozione non si calcola, nel ciclismo il numero conta veramente tanto, ma allo stesso tempo non è tutto, perché è l'unione sì dei numeri, sì di un corpo che è allenato al 100%, ma subentra una parte che è l'istinto, che è quello che ci porta a cogliere l'attimo.
3: Facciamo girare tre palline, però quanto tempo ci è voluto per arrivare, quanto tempo? Numeri. Quanto allenamento ci è voluto per arrivare a questo? Quante volte hai sbagliato? Numeri.
1: Piano euclideo, piano cartesiano, si cerca sì di mappare qualcosa che però sembra rimanere sul foglio di carta. La sfida è quella di non stare fuori dal tempo e dallo spazio, quindi un po' dalla storia, ma di entrare invece nella realtà.
3: 3 e 7 mi ritornano un sacco. Oltre al fatto che sono 3 la base per imparare a fare la giocoleria, quando vuoi imparare le fai 3, e 7 è il numero in cui non sono arrivato.
0: Spesso mi trovo combattuta, perché da un lato vorrei ascoltare quella persona, vorrei dedicargli più tempo, dall'altro guardo il vetro e vedo una serie di persone che mi aspettano, che mi guardano come per dire adesso è il mio turno.
2: Non siamo delle macchine, fortunatamente, quindi un certo istinto ci porta a fare un certo sforzo che ci porterà a provare una certa emozione, e queste emozioni non hanno un contatore.
0: Il lavoro di equipe è fondamentale, perché il pronto soccorso è praticamente la porta dell'ospedale, quindi il paziente vede noi come ingresso, quindi io stringo veramente un rapporto uno a uno, anche se di breve durata, però è un rapporto veramente molto stretto.
1: Però la matematica deriva alla sua radice dal termine greco manzano, che è un verbo e che vuol dire imparare proprio, conoscere.
3: Se il numero fa tutto, se tu vuoi imparare qualcosa, magari sei la persona meno talentuosa di questo mondo in quel campo, ma il lavoro ti porta lì. Il tanti numeri, il rifarlo un sacco di volte ti porta lì.
0: Ho notato come si riesca spesso a creare anche un rapporto proprio di empatia e di ascolto, anche in quelle pochissime frazioni di secondi. Questo mi fa capire quanto è importante quello che faccio.
2: Non pensavo, quando mi sono approcciata al ciclismo, che la squadra fosse così importante, ma il sostegno fisico e morale che possono darti è tutto. Infatti vince il singolo solamente come immagine, ma dietro c'è un lavoro di tanti.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Tra le tante destinazioni dell'8x1000 emergono anche gli interventi legati al sociale e in particolare alle famiglie. E da questo punto di vista l'8x1000 rappresenta un moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili con importanti ricadute sociali. È un volano per incrementare le attività di welfare, anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato. In questo contesto si collocano tutti gli interventi portati avanti dal consultorio familiare diocesano. Simona Lauterio è la presidente.
1: Il consultorio familiare diocesano nasce a Cagliari nel 1977. In un momento in cui ancora i consultori pubblici non esistevano, quindi la Chiesa, come risposta alle esigenze, diciamo, sociali del momento, aveva ritenuto appunto di lanciare questo progetto, che chiaramente all'epoca aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle attuali. Quindi si rivolgevano al consultorio proprio tutte le persone che non avevano possibilità di accedere diversamente anche alla sanità. Siamo un gruppo di professionisti e in particolare offriamo un servizio di consulenza familiare, poi abbiamo il psicologi, counselor, abbiamo una consulenza legale, consulenza rotale, una consulenza etica, la consulenza medico-scientifica e poi un servizio di mediazione familiare e dei conflitti. E laddove non arriviamo noi, chiaramente cerchiamo di fare rete con gli altri servizi diocesani e non, con i quali diciamo collaboriamo, perché la cosa fondamentale è l'accoglienza alle persone. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una persona, cerchiamo comunque di accompagnarla, ascoltarla e laddove non possiamo aiutarla noi, cercare di indirizzarla in un posto appunto dove possa trovare un aiuto che sia adeguato. Per esempio, spesso purtroppo ci imbattiamo in persone che hanno problemi di dipendenza. È chiaro che in questi casi il nostro intervento può essere limitato, perché hanno bisogno chiaramente di professionisti specifici, però il nostro supporto diventa importante, perché le persone hanno bisogno di essere viste, di essere ascoltate e di essere accolte, e così facciamo con loro questo percorso e poi li indirizziamo nei centri specifici per i loro problemi. Abbiamo poi, oltre appunto questo gruppo diciamo di professionisti, che ripeto svolge il proprio servizio assolutamente in maniera volontaria diciamo e gratuita, così come sono gratuiti tutti i servizi che offriamo. E accanto appunto a questo gruppo di professionisti abbiamo anche 5 operatori di segreteria che svolgono il prezioso servizio di accoglienza, perché il lavoro all'interno della segreteria è fondamentale, perché è il momento in cui la persona ha il primo contatto con la nostra struttura, è il momento in cui la persona ha preso coraggio di fare magari quella telefonata, e quindi il servizio di accoglienza telefonica è fondamentale. Se vogliamo caratterizzarci per il nostro servizio, dobbiamo dare qualcosa che è qualcosa di diverso, quindi un'accoglienza della persona proprio a 360 gradi. Quindi investiamo molto su questa formazione, infatti proprio come gruppo facciamo tanti momenti formativi, appunto appoggiandoci a esperti vari che fanno parte appunto della confederazione o comunque anche a livello locale, e quindi durante l'anno, grazie anche alla sovvenzione che ci viene dall'8x1000, investiamo una parte di questi soldi proprio in momenti formativi che ci aiutano ad aggiungere quel di più alla nostra singola professione.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo, Elisabetta nel salutarla esclama: Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio. E forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco. Parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Galleria di personaggi.
2: James Dean,
1: quel ragazzo che diventò una leggenda, di Fabrizio Salina.

James Dean non aveva proprio nulla in comune con i ragazzi di oggi. Era un solitario, senza gioia di vivere, molto timido e poco fortunato in amore. Eppure, a più di 30 anni di distanza dalla sua morte, in tutto il mondo i giovani si identificano ancora in lui. Vediamo perché.

Il vero idolo dei giovani di oggi in America e in gran parte del mondo morì il 30 settembre del 1955. Aveva pochissimo in comune con i suoi coetanei attuali. Gli mancava la gioia di vivere, che invece caratterizza loro. Era impacciatissimo nei rapporti sentimentali, ben lontano dalla tendenza alla promiscuità e dalla disinvoltura sessuale delle ultime generazioni. Leggeva addirittura Platone. Il divismo, che pure lo aveva catturato, se lo sentiva scomodo. Eppure è lui che fa convergere sulla sua figura le vaghe aspirazioni ideali dei 15-25enni del nostro tempo. La Porsche, su cui si schiantò la sua giovane vita, è diventata un mito.

più giovani. È infatti logico chiedersi cosa aveva Dean di tanto moderno da ricomparire in formato macroscopico su tanti manifesti che adornano le stanze di ragazzi e ragazze, di boutique, di club universitari, come un'icona che sfida tempo e palestre mentali in cui nascono le follie delle lusinghe della fama. Vediamo di scoprirlo.

Platone, come Hemingway, lo leggeva per quell'ambizione culturale che appesantì anche le voglie segrete della Monroe, ma lo leggeva male, da ragazzo di campagna che sente di aver perduto il treno della scuola e ora lo rincorre, non accorgendosi che il treno è più veloce di lui. Fever, I'm his missus, daddy won't you treat me. Era nato l'8 febbraio 1931 a Marion, un minuscolo paese dell'Indiana. Il padre, Winton Dean, faceva il meccanico dentista. Jimmy apparteneva quindi a una famiglia piccolo borghese, ma la campagna e i campi erano portata di mano e lo furono anche di più, quando a 9 anni gli morì la madre e lui fu mandato a vivere con gli zii a Fairmount.

è naturalmente questo l'episodio decisivo della sua vita. Già ragazzo inquieto, irascibile e ribelle, divenne intrattabile. Lo zio e la zia erano persone da bene, oneste, laboriose, ma davano avanti una fattoria modello, vivendo nell'arco che va da Dio al lavoro, inteso alla maniera puritana come preghiera. Jimmy chiedeva loro affetto, l'affetto che aveva perduto con la scomparsa della madre e il tradimento del padre, che lo aveva abbandonato. E forse gli zii lo amavano, ma non abbastanza, o perlomeno non con le manifestazioni che avrebbe voluto lui. In breve, il ragazzo crebbe in una profonda solitudine.

Ora, questo elemento, la solitudine, è senza dubbio la base del carattere del futuro divo del cinema. Ma tocca davvero una corda contemporanea di oggi? È difficile crederlo, se non nella misura in cui una parte, ma solo una parte, della gioventù americana subisce lo smembramento delle famiglie. E poi il resto del mondo vive diversamente, ma lo stesso resto del mondo esalta Jimmy Dean. Perché?

0: Andavano insieme per boschi, parlavano fitto, nessuno ha mai saputo di che cosa. Che sia qui, in questa spiritualità coatta, secondo l'espressione di un sociologo, la trama che lega il ragazzo dell'Indiana a quello di New York o di Stoccolma oggi, è un'ipotesi come un'altra, ma è debole. Il bisogno di religione c'era allora come oggi.
1: Then came Act Two. You seem to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain?
2: Del resto, Jimmy Dean, anche se apprese qualche insegnamento dal pastore, non si comportò affatto in maniera coerente. A 18 anni lo cacciarono dal liceo di Fairmount perché aveva preso a pugni un professore e gli zii lo rispedirono dal padre, che abitava a Los Angeles con la seconda moglie. Qui il giovane partì per la sua breve crociata contro il mondo. Prese a odiare la matrigna. Iscrittosi al college, se ne andò da casa, affittò un appartamento con un amico a Santa Monica e assunse gli atteggiamenti che il cinema avrebbe reso celebri. Il mutismo, gli improvvisi scoppi di ilarità, il ripiegamento anche fisico su se stesso, lui già tanto piccolo, le bizzarrie del ballo, delle scalate immobili, delle corse sfrenate. Iconoclasta senza saperlo, cioè diverso da tutti, cominciò ad affascinare le ragazze.

0: a man and a woman, Johnny's a rock and roll, and he's a guitar man with a great big soul. He lays down beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, gone.
1: Riconfermandosi ogni volta profondamente insolito, James Dean cercava solo l'amore, pochissimo i rapporti sessuali. Le ragazze venivano travolte dalla sua aria timida, dalla sua onestà, da una sincerità che contrastava col machismo artificioso dei bulli dell'epoca, ma finivano col lasciarlo. Si ha così una seconda componente freudiana, l'abbandono del possibile amore dopo l'abbandono dell'amore certo, forse il solo della sua vita, quello della madre. E da capo dobbiamo domandare, è anch'essa questa componente dei nostri giorni?

0: Si innamorò di Beverly Wills, figlia dell'attrice John Davis, ma la Davis fece di tutto per tenerlo lontano dalla figlia. E la cosa si sarebbe ripetuta fino all'episodio decisivo del suo amore per Anna Maria Pierangeli. Lui spostò le sue ambizioni sul cinema, sarebbe diventato attore.
1: Sul finire del 1950 andò a New York. Se la migliore scuola di recitazione, l'Actor Studio di Lee Strasberg, era New York, lui avrebbe imparato il mestiere e alla sua fonte più importante. Non gli fu facile sfondare, ma dimostrò di essere abbastanza ostinato. Non avendo denaro, fece il lavapiatti, l'uomo sandwich, il fattorino di autobus, il garzone di un ghiacciaiolo. Visse stentatamente, aiutato solo dalla talent scout Susan Darcy. Ma seppe prendere lezioni di scherma, si interessò di tauromachia, andò a scuola di danza, imparò a giocare a scacchi, a fare il pittore, il suonatore di jazz e persino l'assistente di un archeologo. Ma tutto sempre molto superficialmente.

Quando giunse nelle mani di Strasberg era più provato dalla vita di quanto dicessero i suoi anni. Mise a frutto questa sua dote, si improvvisò attore di grande efficacia. Strasberg lo perfezionò, facendolo piangere perché lo massacrava di lavoro, e in breve tempo trionfò a Broadway nell'immoralista di Gide, dopodiché lo scritturò Elia Kazan per La Valle dell'Eden. Bisogna far presto a vivere, la morte viene sempre troppo in fretta, disse a quel tempo, forse presago.

Ora, questa arrampicata caparbia, questo partire dalla gavetta tipico dell'epoca, non è affatto tipico del nostro decennio, in cui i giovani, semmai, puntano a darsi la migliore preparazione professionale possibile, ma a costo di pochissimi sacrifici. Allora, perché non vedono nel volto malinconico e sfuggente di lui l'antitesi delle loro aspirazioni? No, non la vedono affatto. La sua energia, di uomo e di attore, scorreva in canali diversi, ma nessuno se ne rende conto.

0: la sua vita sentimentale, per esempio, continuò come era cominciata. Innamoramenti improvvisi, opposizione della famiglia di lei, abbandono. Si trovano così enumerate nella sua meteorica biografia Lori Nelson, che avrebbe voluto essere sposata subito, Ellen Foran, la commessa che lo adorava, Chris White, sua compagna all'Actor Studio, Arlene Lorca, un'attrice della televisione, Dizzy Sheridan, figlia della celebre pianista, Ursula Andress, l'ultima sua amica, che alla notizia della sua morte svenne e poi se ne ritenne responsabile perché anche lei inadatta a capirlo.
1: Only Ma fu l'episodio con la Pierangeli che lo distrusse prima che la Porsche. Questa ragazza italiana, così esotica e diversa dalle altre, lo convinse che poteva trovare la serenità anche lui, che poteva risentirsi amato, come da piccolo. Anna Maria era dolce, tenera, affettuosa. La prima donna che avrebbe voluto sposare, anche se non subito. Con lei divenne perfino socievole, indossò addirittura lo smoking. Mentre cresceva la sua fama di divo, grazie alla Valle dell'Eden, a Gioventù Bruciata e al risumato Attenti ai Marinai, fama che si sarebbe ulteriormente rafforzata con Il Gigante, uscito postumo nel 1956, Anna Maria prese la sua esitazione alla menzione dell'altare per un rifiuto e lo abbandonò, andando precipitosamente a sposare Vic Damon. Destinata anche lei a una fine tragica, portò senza volere la tragedia nella vita di James Dean. Da quell'abbandono lui non si riprese più. La morte, che lo colse mentre guidava a velocità folle, fu più evocata che implacabile.

Quest'uomo, anzi questo ragazzo, la cui biografia sarebbe zeppa di episodi tutti riconducenti alla meta della disfatta mentale, è il prototipo di una totale infatuazione con la tristezza del vivere. Un corteggiamento della morte, tutto sommato. Ma non c'è campus americano che non abbia oggi la sua settimana James Dean, in cui si riproiettano i suoi film. Qualcuno, a Los Angeles, ha scoperto alcuni spezzoni scartati in sede di montaggio ed ha riproposto una novità filmica che sembra una reliquia. Come reliquie, anzi, i collezionisti di cinema si contendono a suon di milioni gli originali dei suoi filmati, o staccionate della fattoria di Fairmount in cui crebbe, magliette che si dicono indossate da lui, il celebre cappello da cowboy che portava nel Gigante. È un'euforia commemorativa come l'idolatria che circonda il suo nome.

E ancora, perché? La sua struttura psicologica è estranea ai giovani di oggi, la sua carriera anche, come lo sono il suo disprezzo per il divismo, la sua perenne esitazione sentimentale, la sua timidezza, l'introversione inarrestabile. Resta un solo elemento che lo ripropone come portavoce del gusto corrente, la sua sagoma fisica, il volto bellissimo, il taglio dei capelli, l'abitudine di portare indumenti dimessi, vicinissimi a una tendenza della moda attuale. Vestiamo James Dean da punk e lo ritroveremo attualissimo nelle vie maggiori del mondo. È questa dunque la campana Dean che suona nell'anima degli adolescenti di tutte le età degli anni Ottanta? Forse sì. Dopotutto oggi la morte alla James Dean non la rischia più nessuno. È lui il solo ad aver oltrepassato una certa soglia, con un volto e un atteggiamento fisico di oggi. Eroe mitico, no?

0: Pensa a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
1: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù.
0: Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
2: Incontro in Vaticano tra il Papa e il Premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso dei colloqui si è parlato della necessità di favorire un dialogo tra la Chiesa locale e le autorità governative basato sul rispetto reciproco e volto alla promozione del bene comune, ma anche delle ripercussioni dei conflitti nel mondo, delle migrazioni, dell'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace e uno sguardo anche all'imminente viaggio di Leone nel paese dal 6 al 12 giugno. La cronaca internazionale prosegue. L'offensiva israeliana in Libano, violenti combattimenti sono in corso nella città meridionale di Nabatieh, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah. Confermata l'uccisione a Gaza City del nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Roberta Barbi.
3: Il cessate il fuoco in Libano è ormai soltanto un ricordo, l'operazione israeliana è più che mai attiva e si sta concentrando ben oltre la linea gialla che Israele ha tracciato unilateralmente a segnare una cosiddetta zona cuscinetto a protezione delle proprie comunità del nord. Continuano gli ordini di evacuazione israeliani diretti alla popolazione locale del sud del Libano, soprattutto nel distretto di Tiro e nella valle del Bekaa, ma è a Nabatieh che sono in corso gli scontri più sanguinosi a distanza ravvicinata, come confermato dallo stesso Hezbollah, del quale Israele vanta di aver colpito almeno 150 obiettivi nelle ultime 24 ore. Sangue anche a Gaza City, nel nord della striscia, dove è stata confermata, ma non da Hamas, l'uccisione del nuovo capo militare del gruppo in un attacco che ieri ha causato almeno 6 morti. Mentre il mondo attende la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Teheran fa sapere che l'obiettivo del nemico resta quello di rovesciare la Repubblica Islamica e smembrare il paese, come dichiarato dal ministro dell'intelligence iraniana, che denuncia il ricorso a una guerra ibrida, fatta di pressioni economiche e attacchi informatici, tra le altre misure, mentre l'Iran resta comunque a suo dire saldo e stabile.
2: Ci spostiamo in Africa. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS Tedros chiede la tregua nel paese per contenere l'epidemia. Il governo di Kinshasa annuncia lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio da qui, dalla città di Goma, dove sono appena arrivate 6 tonnellate di materiale sanitario, parla Federica Biondi, capo missione di Intersos, l'ha raggiunta Alessandro Guarasci.
4: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
5: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
4: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
2: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia, che era stata voluta, lo ricordiamo, dall'ex premier Orban. La legge per il ritiro dalla CP doveva tra l'altro entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. Torniamo all'attività vaticana con la catechesi di Leone in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 fedeli. Occorre rinnovare l'energia generata dal culto della Chiesa, che è motore di evangelizzazione, ha detto il Papa nella catechesi dedicata alla Sacrosanctum Concilium, la costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia. Tiziana Campisi.
6: con

0: preservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
0: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
2: Con un chirografo pubblicato questa mattina, Leone XIV ha istituito una nuova commissione di indirizzo e vigilanza per rilanciare la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il grande polo sanitario voluto da San Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. Alessandro De Carolis.
3: Il mandato della nuova commissione, presieduta dal prefetto della Segreteria per l'Economia, Maximino Caballero Ledo, è quello di individuare le soluzioni migliori per rafforzare efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della Casa Sollievo della Sofferenza. L'evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell'economia, si legge nel chirografo di Papa Leone, pone la missione della Chiesa di fronte alla sfida del rinnovamento continuo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, che richiedono visione, investimenti e gestione prudente. La Commissione lavorerà su tutti i fronti, economico, patrimoniale e operativo, con piena capacità di azione di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo direttamente al Papa prima di ogni decisione di particolare rilievo. Il chirografo di Leone XIV è un gesto di cura, la stessa cura con cui San Pio da Pietrelcina volle che nessun malato, pellegrino o familiare restasse senza accoglienza e assistenza.
2: Liturgia, musica sacra, dialogo con la modernità al centro del secondo incontro promosso ieri sera a San Pietro per il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana ai piedi della Cattedra del Bernini, riflessioni sul significato spirituale della Basilica. Paolo Ondarza.
4: Liturgia e musica come vie privilegiate per l'incontro con Cristo. È questo il cuore del secondo appuntamento promosso dalla Fabbrica di San Pietro nel percorso legato al quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana. Padre Corrado Magioni, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha ricordato che una Chiesa esiste per pregare e celebrare i santi misteri, sottolineando il valore della liturgia.
5: È importante perché è il mezzo normale che il Signore ha voluto perché noi potessimo incontrarci realmente con Lui, con la sua vita.
4: Spazio poi alla musica sacra con Padre Valentino Miserax, preside emerito al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
6: Il potere della musica, unitamente alla parola di Dio, è grande. È l'ancilla, la serva della liturgia, una serva che porta la corona.
4: Infine il poeta Marco Guzzi ha richiamato il rapporto tra Chiesa e modernità, invitando a una testimonianza cristiana vissuta.
2: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, il transito nello stretto di Hormuz è ancora vietato alle navi appartenenti a paesi ostili, sottolinea una nota delle guardie rivoluzionarie iraniane. Sui mercati però resta la speranza per un accordo. Poco fa il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, umiliati, è preoccupante se sono poi le istituzioni, è ancora più preoccupante così. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, ha definito le violenze e i maltrattamenti agli attivisti della Flottiglia. La conferenza stampa oggi poco dopo le 13 nell'atrio dell'aula Paolo VI, mentre è in corso l'assemblea generale della CEI che domani si chiuderà con l'incontro con Papa Leone. E l'udienza del pontefice questa mattina, la preoccupazione per le vittime civili nel conflitto ucraino.
2: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
2: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
3: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Stamane gli agenti della Guardia Civile sono nella sede centrale di Madrid del Partito Socialista Spagnolo alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dal partito del primo ministro Sanchez, che questa mattina era in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il premier spagnolo ha commentato: se ci sono irregolarità interverremo in modo severo, escluso comunque il voto anticipato. È morto durante la notte il 22enne di origine ecuadoriana, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci ben trovati nel pomeriggio di In Blu 2000. Fate come a casa vostra e senza complimenti. Insomma, partirei, come ci piace fare, guardando indietro lungo la linea del tempo. Maggio 1933, che era un momento storico complicato anche allora, con l'America e di riflesso il mondo occidentale che, diciamo, che non se la passavano troppo bene, con la paura non tanto di un'ombra, no, che trama alle spalle, però la paura concreta era il fallimento economico, la fame, il domani. E in quel preciso momento storico un giovanotto di 31 anni di Chicago, si chiamava Walt Disney, faceva uscire un corto animato di 8 minuti, si chiamava I tre porcellini. E sono quei tre porcellini che conosciamo tutti, una favoletta della tradizione europea, almeno sulla carta, no? La storia di questi tre porcellini, il lupo, tre casette, fine, roba da bambini. E invece no, perché quel cartone diventa un fenomeno culturale, diventa un simbolo, quasi un antidepressivo nazionale, proprio perché nei fatti è il più potente editoriale, giornalistico e psicologico di quell'epoca. Il colpo di genio sta sicuramente nell'animazione, no? Che per la prima volta dà a tre personaggi identici tre personalità e tre movimenti completamente diversi, ma la vera magia è sociologica. Cioè Disney prende la favola e la trasforma in una parabola sul capitalismo e sulla resilienza. Coi primi due porcellini, quelli che costruiscono la casa di paglia e quella di lino per sbrigarsi, no? Per andare a suonare il flauto, il violino, sono l'incarnazione dell'America degli anni venti, con le speculazioni facili, il divertimento comprato a credito, l'illusione che l'inverno non sarebbe arrivato mai. Il terzo porcellino è quello che fatica, quello che lavora, tira su mattoni mentre gli altri lo prendono in giro, no? A rappresentare quasi

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: una parte integrante di me, io sono la mia voce. Mi riconosco nella mia voce, soprattutto quando canto.
1: La voce è tutto per uno speaker radiofonico, perché è l'unico strumento che ha uno speaker per comunicare e trasmettere con chi lo sta ascoltando.
2: Le voci, sì, in parte sono cambiate, soprattutto da parte di chi magari si presenta al centro d'ascolto della Caritas per la prima volta, di chi ha paura magari un po' di chiedere.
3: Quando appunto le persone vengono da me perché mi dicono non riconosco più la mia voce, ed è spesso una bella sofferenza perché si perde una parte di sé.
2: Le risposte nascondono magari delle verità che si faticano anche a confessare, a dire.
0: Crescendo senti questi cambiamenti nella tua voce, devi comunque accettarli, amarli, scoprirli e valorizzarli. La voce per me è parte integrante di me stessa.
1: Le prime volte che si ascoltano le registrazioni generalmente la propria voce non piace. Ci si deve abituare all'idea anche di capire uno come la senti tu e due come la sentono gli altri.
3: Che cos'è la voce eufonica, come diciamo noi logopedisti? No, non è solo la voce bella, pulita, limpida, ma è il tratto anche della persona.
1: Capita più spesso di essere riconosciuto per la voce che non per il volto. Appena apro bocca mi guardano e dicono ma tu
0: cosa
1: sei Andrea?
0: Significa? Il silenzio ha una voce, che ognuno secondo me se sta in silenzio riesce a percepire un suono.
2: Sì, i pregiudizi sono un qualcosa di cui alle volte magari non abbiamo consapevolezza.
3: Una cosa che ci hanno insegnato a scuola è che la voce è poi personalità. Ci sono quelle vocine piane e da lì ti viene a dire che magari è anche una persona un po' timida, un po' riservata.
2: La capacità di poter ascoltare chi si trova soprattutto in un momento difficile.
3: Invece ci sono quelle personalità dirompenti che hanno invece queste voci fortissime che urlano, che si sentono nella stanza.
0: Già mi emoziono. È un continuo sfumare, no? È una voce, non è per forza gialla, non è per forza rossa, non è per forza blu, è sicuramente un insieme di colori.
1: Sono un grande difensore della magia della radio solo voce. L'avvento delle radio TV o web radio hanno tolto quella magia che secondo me la vecchia radio aveva, cioè quella di far immaginare l'ascoltatore.
0: Mi piace comunque sentire il suono della voce delle persone che mi circondano e penso che sia la prima carezza.
1: Secondo me il bello della radio ancora oggi è come fa a viaggiare la testa dell'ascoltatore. Amo molto la radio surreale, quella che si distacca un po' dalla realtà o comunque che ti porta in mondi anche di fantasia.
2: E beh, senz'altro alcune voci probabilmente sono difficili da dimenticare.
3: Si indaga proprio cosa c'è sotto.
1: Abbiamo immaginato a volte cose che non erano reali, ma grazie alla radio lo sono diventate.
3: Magari la voce

0: è sintomo o segno di un qualcosa che è stato. Alcune volte escono fuori anche ci sono stati dei traumi.
1: Per tutto un periodo estivo io e Michele abbiamo fatto credere che stavamo trasmettendo da una barca a vela. Avevamo creato un sound design fatto ad hoc, si sentiva il rumore delle vele, il rumore del vento, delle onde, lo scricchiolio della barca.
0: Mi piace tantissimo ridare alla persona un aspetto di sé che aveva perso.
1: Addirittura testate giornalistiche hanno contattato Radio DJ per farci delle interviste sulla barca a vela di Radio DJ.
2: Ciascuno di noi si porta con sé la propria storia.
0: Ridargli la voce mi dà una sensazione veramente di soddisfazione. Lo accompagno proprio a ritrovarsi.
3: Non voglio parlare, c'è solo mezzaluna stanotte, ma ora portami a casa dove eravamo rimasti.
4: E così, e sono così.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Ora non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scardi. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso di Steccheria d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: L'ospedale Spallanzani di Roma, il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere, è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, sono le 15.05, 27 maggio 2026, io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Voglio portarvi a Greccio in questo pomeriggio nel cuore della Valle Santa Ariatina, uno dei luoghi più belli e simbolici del francescanesimo. Oggi la comunità radiotelevisiva italofona è in cammino sulle orme di San Francesco, in un percorso che unisce spiritualità, territorio e narrazione radiofonica. E con noi è collegato il nostro collega Rosario Tronnolone, che accompagnerà questo viaggio umano e culturale. Ben trovato, Rosario.
2: Grazie, Sor Emanuela, un saluto a tutti quanti coloro che ci ascoltano.
1: Eccoci, raccontaci un poco questo cammino, Rosario, che stai facendo.
2: Guarda, è un cammino bellissimo. Oggi è stata soltanto la seconda giornata del cammino, perché ieri siamo partiti da Rieti. Siamo passati per il santuario di Fonte Colombo, dopodiché siamo arrivati, insomma la nostra tappa conclusiva ieri era Contigliano. Questa mattina invece siamo partiti da Contigliano per arrivare a Greccio e dopo il paese di Greccio siamo saliti fino al santuario di Greccio, che è circa 2 chilometri dalla cittadina. E tu dicevi uno dei luoghi più significativi, ma è vero, tutti questi luoghi della Valle Ariatina sono fondamentali per la storia proprio di San Francesco. Fonte Colombo perché è il luogo dove ha scritto la sua regola nel 1223, quella che poi nel novembre del appunto 1223 venne approvata da Papa Onorio III, e c'è ancora il Sacro Speco, c'è ancora non è neanche una grotta, guarda, chiamarla grotta è un'esagerazione, una fenditura nella roccia dove lui era rimasto 40 giorni e 40 notti in preghiera, appunto per prima di scrivere questa regola, che è ancora appunto la regola del francescanesimo dei frati minori. E poi invece stamattina siamo venuti a Greccio, dove sempre nel 1223, nel Natale del 1223, quindi subito dopo l'approvazione della regola, Francesco chiese ad un nobile del luogo, Giovanni Velita, che era un suo ammiratore, un suo amico, insomma uno che lo conosceva già da tempo e lo ammirava profondamente, gli chiese di poter rivivere e quindi ricostruire in qualche modo la grotta della Natività, ricostruire quell'esperienza, vedere il giorno di Natale davvero con gli occhi nascere Gesù bambino in mezzo a noi. E questo avvenne appunto in una grotta, in una piccola grotta, dove poi adesso è stato costruito questo santuario. Però la grotta originale è ancora presente, è ancora visibile, l'abbiamo appena visitata, è stata visitata tra l'altro anche da Giovanni Paolo II, anche da Papa Francesco. E ci sono delle foto che appunto lo ricordano. Ed è un punto particolarmente bello, devo dire, particolarmente toccante, perché tu sai bene come il presepe ci tocchi profondamente, in qualche modo ci riporti anche alla memoria dell'infanzia, a quel gesto piccolo, in genere familiare, che è la costruzione appunto del presepe, per cui anche da bambini si è affascinati da questa carta lucida che stellata, che diventa improvvisamente il cielo stellato di quella notte santa, e appunto dagli angeli o dalle pecore, e poi dalla costruzione proprio del centro di questa appunto di questa rievocazione.
1: In questi giorni, Rosario, noi stiamo approfittando un po' in tutti i nostri programmi per raccontare con te questo cammino francescano attraverso la radio, attraverso i podcast. Ma quanto conta il silenzio, l'ascolto e il ritmo lento del viaggio rispetto alla semplice cronaca dell'esperienza?
2: Guarda, questa è una cosa molto bella. Sai perché? Perché io cammino con altri giornalisti. E alcuni di loro non hanno nessun tipo di, come dire, di esperienza religiosa o nessun tipo di particolare sensibilità religiosa. Però ieri, quando abbiamo fatto il nostro podcast di racconto, quello della comunità italofona, cioè quello in cui ciascuno di noi racconta il suo percorso, In realtà non sono stato io a tirar fuori per primo il discorso spirituale, è uscito proprio in maniera evidente, perché è una cosa talmente tangibile, talmente, è un'esperienza talmente evidente che non si può negarla. E io credo che in se stesso l'esperienza del cammino sia una delle cose che maggiormente ci avvicina al bisogno che abbiamo di far vivere lo spirito. Noi che normalmente siamo costantemente offuscati da una serie di urgenze, da una serie di compiti da svolgere, da una serie di incombenze, di impegni che abbiamo preso, e non abbiamo tempo di riflettere, non abbiamo tempo di pensare. Il cammino ti impone la lentezza, e quando tu sei costretto a questa lentezza, quella lentezza inevitabilmente ti porta a respirare in una maniera diversa, e quando l'uomo respira è come se in qualche modo finisse riempito da qualcos'altro che non è solo respiro, secondo me, ma è anche spirito, perché è come se improvvisamente diventasse più evidente che l'uomo non è fatto soltanto di quello che mangia o appunto delle soddisfazioni che riceve giorno per giorno, che ne so, dal lavoro che fa o dagli svaghi che si propone. Anzi, spesso gli svaghi, come sai bene, servono più a dimenticare che non a

0: un po' meno concentrati su noi stessi, ma veramente tutta la natura ci parla di Dio. Non è un caso che San Francesco abbia chiamato fratello il sole, sorella la luna e tutto il creato, no?
1: Rosario, io ti ringrazio, non voglio prenderti altro tempo, ma prima di concludere questo nostro momento volevo che tu ci dicessi in che modo questo cammino condiviso anche con colleghi di altri emittenti, di altre voci provenienti dalle varie realtà italofone che sono anche diverse, e questo cammino diventa anche uno strumento di dialogo culturale e di costruzione di una narrazione comune.
0: Allora, quello che succede quando si cammina, anche in gruppo, noi siamo un gruppo di 8 persone, però inevitabilmente, perché i ritmi del passo sono differenti e non si può forzare né nella lentezza né nella velocità, perché a un certo punto devi camminare al tuo passo, inevitabilmente non si cammina davvero in gruppo, si finisce col camminare in coppie. Quando si cammina in due, magari si comincia parlando della bellezza della natura, però poi inevitabilmente si entra in un clima di confidenza, perché ti rendi conto che l'altra persona sta sperimentando la stessa bellezza, anche se vuoi la stessa fragilità, perché si va in cammino fondamentalmente, si va in cammino perché a un certo punto si ha bisogno, no, di un momento per stare con se stessi, di un momento per fermare, no, per fare una pausa, rendersi conto che tutto quello che riteniamo importante in genere è una bugia e che quello che è importante è sempre lì che ci aspetta. E allora questa è l'esperienza che condividi davvero, oltre all'esperienza poi della fatica del corpo. E la fatica del corpo improvvisamente ti porta all'aiuto, ti porta alla condivisione, ti porta a: hai dell'acqua? Vuoi che ti dia la mia? Hai per coprirti la testa? Cioè, improvvisamente la persona che cammina con te è una persona che vuoi aiutare, a cui vuoi bene.
1: E quindi, che bello, è un'esperienza comunitaria che mi auguro che tanti, esatto, possano fare.
0: Sì, diventa improvvisamente un'esperienza appunto di fratello e sorella, e quindi è un'esperienza bellissima. Io la consiglio veramente a chiunque. Questo per esempio non è un cammino difficile, se non per la lunghezza di alcuni percorsi, insomma è tutto quanto abbastanza in piano, ci sono poche vere difficoltà. Non bisogna affrontarle senza essere preparati, è chiaro che un po' di allenamento e di cammino anche semplicemente in città è necessario farlo, perché insomma altrimenti poi ci si può trovare con delle difficoltà fisiche insormontabili, però quindi niente va affrontato, diciamo, imprudentemente. Però è davvero a pochi passi da Roma, è una natura meravigliosa, meravigliosa quella attorno alla Valle Reatina, che una volta era un lago, adesso è una valle, ma una volta era un lago, e quindi puoi immaginarti appunto la ricchezza anche dei corsi d'acqua che ci sono qui attorno, e anche quanto rigogliosa sia la natura.
1: Grazie Rosario, non ti rubo altro tempo, ti ringrazio per aver condiviso con noi questo tuo cammino e ti auguro buon proseguimento.
0: Grazie infinite a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao, grazie.

0: Sono le 15:18 ed eccoci ancora insieme. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Maria Milva Morciano. Benvenuta Maria Milva.
1: Grazie a te, Sor Emanuela, e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Guarda Maria Milva, voglio che tu ci racconti oggi di questa... di questa Madonna dell'Arco, e poi sono anche un po' di parte in questo perché è proprio della mia zona, della Campania, che tu hai scritto nei giorni scorsi un articolo bellissimo raccontando della devozione alla Madonna dell'Arco, ma anche dell'aspetto culturale, artistico, archeologico.
1: Beh, diciamo intanto che è stato un tuo consiglio, perché quando io ti ho detto, beh, papa, il papa va ad Acerra, di che cosa posso parlare di religioso? Perché di archeologico lì c'è veramente tanto. E tu mi hai detto, c'è la Madonna dell'Arco. Ho detto, va bene. E ho approfondito e mi sono resa conto della ricchezza che c'è sempre proprio nel patrimonio devozionale italiano. E in questo luogo, da Santa Anastasia, 20 km circa da Acerra, c'è veramente un luogo incredibile. Nasce nel 1450, quando questa Madonnella era in un'edicola in campagna, quindi lungo una stradicciola, c'erano solo viandanti, contadini, e durante il lunedì in albis, un ragazzo perde con un gioco alla palla e si arrabbia e butta e siccome questa palla si impiglia nel ramo che ombreggia l'edicola, lui scaglia contro questa Madonna una pietra e la guancia comincia a sanguinare. E subito intorno a questo prodigio si creano proprio, si attira fedeli, devoti, persone. E piano piano cresce la chiesa. Già nel 1593 c'erano le prime strutture, proprio nascono intorno all'edicola, proprio la circondano. E oggi sull'altare maggiore non vediamo tutta la figura perché è ricoperta da decorazioni barocche in oro, la corona, ed è una Madonna classica col velo azzurro, il vestito rosso e un bambino vispissimo, proprio uno scugnizzo, che ci guarda di traverso, no? Come ammiccando, veramente molto carino, mentre la Madonna ha questo volto dolcissimo, molto popolare. Infatti dicono è nostra amica, è nostra madre, è nostra amica, è una donna che noi incontriamo per strada in quelle zone, non è lontana fisicamente dal punto di vista artistico, è proprio vicino a tutti, e infatti è chiamata amica e madre.
0: È una cosa bella del tuo articolo che tu l'hai intitolato proprio La Madonna dell'Arco, una madre che non esclude nessuno.
1: Perché infatti nel tempo si è creata questa devozione ogni lunedì in albis, quindi il lunedì di Pasqua, subito dopo il giorno di Pasqua, dalla notte cominciano ad arrivare da tutto il circondario, ma anche da lontano, perché è terra di emigrazione, quindi anche dalla Germania, dalla Francia, insomma tutta l'emigrazione, diciamo, intorno a Napoli, intorno ad Acerra, intorno a Santa Anastasia, vengono per quel giorno a onorare questa Madonnella. E come vengono? Molti vengono vestiti di bianco con una sciarpa rossa o azzurra e spesso sono scalzi.
0: È vero, mi ricordo proprio che quando io ero piccola, dal balcone di casa la mattina alle 6:30 sentivi questi che passavano e correvano, ma correvano letteralmente.
1: I fuienti,
0: brava, perché dovevano andare dalla Madonna.
1: E infatti si chiamano battenti o fuienti. Fuienti è un nome tipico della devozione del sud, ce ne sono diversi esempi, per esempio anche in Puglia, nel Foggiano ci sono i fuienti, magari è un altro dialetto un po' diverso, e corrono, c'è proprio questo gesto del correre che, se ci pensiamo, è molto antico, perché lo leggiamo anche nei Vangeli, no? Quando risorge Gesù tutti corrono verso il sepolcro. La corsa è proprio la foga, la passione, la voglia di arrivare, quindi è molto interessante. Questo dicevi appunto che non esclude nessuno, perché a questa Madonna si rivolgono tutti. Si dice che è la protettrice dei disperati, delle prostitute, dei carcerati, e ancora oggi noi lo vediamo nel museo degli ex voto, ci sono anche le siringhe, cioè di persone che decidono di smettere di drogarsi. Quindi chiunque, e si vede quando mi è capitato di vedere delle interviste, ci si rivolge con fiducia e si trova quella forza di cambiare vita. Questa è una cosa, in un luogo che diciamo tartassato da tanti problemi, terra dei fuochi, lavoro che non c'è, anche malavita, questa forza che magari il fedele, la persona che il credente trova dentro di sé per cambiare vita, è una cosa molto bella e straordinaria.
0: Sì, la fede e la devozione popolare sono proprio una forza, diciamo, in quei luoghi, perché mi ricordo anche che sin da piccola vedevo per le strade questi battenti che andavano, come ti dicevo prima, ma erano da bambini, giovani, adulti e anziani, in sì, ogni sì. fascia d'età c'erano i propri rappresentanti.
1: È un appuntamento a cui non si vuole mancare. E poi la cosa bella è che fin dalle prime luci dell'alba questo luogo si sveglia e fa rumore, perché ci sono questi canti col suono delle tamorre, sì. tamurriata, e quindi sono canti antichi che con questo ritmo meraviglioso partenopeo, no, che conosciamo, che dà più forza ed energia. Una volta ho letto anche che alcuni, magari uno si commuove e piange, piangono tutti. È proprio una devozione estremamente popolare, ma estremamente sincera, estremamente liberatoria anche. In quel momento ciascuno è libero di esprimere il proprio amore, la propria devozione, anche il proprio grazie, perché spesso i più devoti sono quelli che ogni anno vanno a dire grazie appunto per una grazia ricevuta attraverso l'intercessione di Maria.
0: Una fede semplice ma bella.
1: Esatto.
0: E per questa edicola, l'edicola proprio della Madonna dell'Arco, dal punto di vista, tu che sei un'esperta di archeologia, allora, di arte, di storia dell'arte,
1: è una cosa molto povera, proprio ne troviamo tante nelle campagne. E c'è un dipinto che del Novecento che immagina queste edicole, proprio un muro con un piccolo tetto. E appunto ci sono anche l'origine del nome, alcuni dicono che derivi proprio dall'archetto che era su questa edicola, anche se più probabile, visto che ricorre anche in altre città della zona, si è riferita invece agli archi degli acquedotti che nell'antichità servivano tutta questa zona, perché questa zona ora è un po' cambiata, ma un tempo era rigogliosissima, in primavera si svegliava, era piena di alberi, di fiori, di profumi, e questo viene anche ricordato nei giornali dell'epoca, proprio questo giorno di festa che è anche animato dalla primavera che si è svegliata e che regala tutte le sue bellezze.
0: A Napoli abbiamo il detto Amaronna t'accompagna.
1: Sì.
0: Prima mi raccontavi anche che dopo che hai scritto questo articolo te la sei ritrovata anche da altre parti.
1: Sì, è incredibile. Cioè, mi ha colpito molto, perché uno dice, ma forse perché ci ho fatto caso, magari ma no, perché io di solito faccio un po' caso a tutto. Ma una volta al mercato qui a Roma, la settimana scorsa, il giorno dopo che è uscito l'articolo, mi sono trovata un foglio di giornale, che era anche tipo Il Mattino, degli anni 50, dove c'era la piccola immagine molto sbiadita della Madonna dell'Arco e la storia. E io ho detto, vediamo cosa scrive. Ma soprattutto mi ha colpito, perché ho detto, ma tra tante possibilità, proprio la Madonna dell'Arco il giorno dopo. E a me è sembrato un saluto, anche un piccolo grazie, no, per averla ricordata. Io non la conoscevo, solo di nome, e devo dire che aver studiato la sua storia mi ha emozionato molto.
0: E allora, prima di salutarci, che cosa ti porti dentro di questa...
1: Allora, Napoli
0: storia.
1: È una città meravigliosa, piena di contraddizioni, passioni, generosità, ma anche di un po' tragica. Questa Madonna, io spero che a tutti dia la speranza e la voglia, perché la speranza deve essere anche realizzata, la voglia di cambiare, di andare avanti, di farsi accompagnare. Credo che sia una bellissima devozione e ci andrò prestissimo, sicuramente.
0: Grazie Maria.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: E dopo questa breve pausa musicale voglio proporvi un viaggio fatto di parole e immagini che attraversa la bellezza del creato, ma anche le sue ferite. Ad 800 anni dal Cantico delle Creature, il messaggio di San Francesco d'Assisi risuona ancora con forza sorprendente. Lo ritroviamo oggi anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, un testo che ci invita a prenderci cura della nostra casa comune. Ma cosa succede quando queste parole incontrano le immagini, quando la riflessione diventa sguardo, emozione ed esperienza? Ne abbiamo parlato con Anna Rita Lorusso, che insieme ad Anita e Luigi hanno curato la pubblicazione del fotolibro Laudato Si per immagini. È un progetto del fotolibro Fotolodando. Un progetto che intreccia fotografia e spiritualità per interrogarci, commuoverci e forse cambiarci. Allora, benvenuta Anna Rita, anzi, bentornata.
1: Grazie, Suora Emanuela, grazie agli radioascoltatori, è bello essere qui e parlare soprattutto di Laudato Si. Suora Emanuela parlava della ricorrenza degli 800 anni dalla morte di Papa di San Francesco e sì, questo libro effettivamente viene pubblicato in questa occasione, anche se ha origini un po' più lontane.
0: Allora, domanda d'obbligo per iniziare, come è nato questo progetto?
1: Allora, il libro si è fatto mentre lo pensavamo, cioè noi abbiamo camminato insieme con il libro perché la lettura e lo studio della Laudato Si ci facevano immaginare delle realtà in cui poter ritrovare, in cui poter raffigurare quelle parole talvolta molto brucianti e toccanti che la Laudato Si ci proponeva. E allora insieme ad Anita soprattutto abbiamo incominciato a cercare delle foto che potessero esprimere in maniera visiva, appunto, molto in maniera molto impressionante questi concetti a cui ci stavamo piano piano avvicinando e che ci stavano cambiando la vita. È stata una ricerca molto laboriosa, molto lunga, anche perché non era facile associare frasi a immagini, però secondo me è valsa la pena, perché anche per chi ancora non si fosse messo alla lettura integrale dell'enciclica, che ovviamente noi consigliamo perché ha fatto del bene a tanti e a me personalmente l'ha fatto, ma cominciare a leggerla per immagini potrebbe essere un primo approccio che poi ovviamente farà seguire altri.
0: Allora, come quando avete capito appunto che la fotografia poteva diventare un linguaggio anche spirituale?
1: Allora, già con le foto e le frasi ci stavamo cimentando da un po' di anni, perché curavamo per un gruppo di persone la comunicazione del Vangelo della settimana, della domenica, e lo associavamo ad una foto nella quale volevamo riassumere una frase che per noi era la più importante del Vangelo di quella domenica. E allora abbiamo provato a trasporre questo nostro desiderio e questa nostra abilità, soprattutto di Anita, devo dire, nel collegare immagini a frasi, o più che altro il contrario, frasi e immagini, cominciando a farlo con alcuni aspetti della Laudato Si. E devo dire, quando poi abbiamo visto che erano tante le foto scelte per dare immagine concreta alle frasi che ci stavano colpendo, abbiamo incominciato a pensare di farne un lavoro sistematico e quindi a procedere in maniera un po' più ordinata, e senza fare salti, e anche affrontando quei paragrafi che potevano essere, come dire, un po' più ostici nel trovare una immagine corrispondente, perché forse non l'ho detto, ma il fotolibro Fotolodando prevede una immagine per ciascuno dei 246 paragrafi di cui si compone l'enciclica, e ogni foto è legata ad una frase tratta da quel paragrafo. Quindi vorrei dire, sfogliando il libro si legge tutta l'enciclica, ovviamente soltanto per poche frasi, però se ne può intuire la genesi, i temi fondamentali che vengono affrontati e poi la conclusione che Papa Francesco ci fa, e quindi passa attraverso tutti i capitoli della Laudato Si, così come Papa Francesco l'ha concepita.
0: Un'immagine per ogni paragrafo, quindi 246 paragrafi, 246 immagini, ma nasce prima la parola o l'immagine?
1: In questo caso, come dire, il contrario del nasce prima la parola. Noi siamo partiti dall'enciclica, quindi è chiaro che quella che almeno me personalmente ha colpito per la conversione ecologica che qualche anno fa ha determinato nella mia vita, però è anche vero che in alcuni casi alcune foto in cui ci siamo imbattuti ci hanno richiamato delle frasi che avevamo messo da parte, che avevamo scritto nei nostri taccuini, perché avevamo sottolineato perché erano state importanti per il cammino che stavamo facendo. Quindi sicuramente c'è una maggiore percentuale di nascita prima delle frasi, ma non posso negare che qualche volta è l'immagine che è venuta prima.
0: C'è tra le tante foto, le tante parole che sono i tanti paragrafi scelti, ce n'è una che è particolarmente vivo e necessario da condividere secondo te con i nostri radioascoltatori?
1: Sarebbe molto difficile, però partirei dall'immagine della copertina, che poi mi fa piacere dirlo, è quella che forse anche si inserisce nella trasmissione, che è Dritti al cuore. La foto di copertina è un cuore, però un cuore, si comprende che è una foto trattata, con un soffione, pronto ad essere, a vanificarsi, e quindi questa immagine non ha molto di romantico, ma intende evidenziare la fragilità dell'ambiente nel quale noi viviamo, la vulnerabilità delle creature, e questa vulnerabilità dovrebbe renderci ciascuno attento nei confronti dell'altro. E invece purtroppo stiamo assistendo a azioni ripetute, sconsiderate dell'uomo nei riguardi dell'ambiente che lo circonda, che sicuramente non lo rendono quel custode del giardino così come è stato creato e secondo il ruolo che Dio gli ha affidato, ma lo rendono usurpatore, sfruttatore, e quindi questo cuore che è pronto a dileguarsi nel cielo segna una ferita profonda nell'ambito della natura, una ferita che l'uomo continua a infierire e ad apportare alla natura. Però, siccome è un messaggio di speranza quello che ci ha colpito della Laudato Si e per il quale viviamo, sappiamo che la compunzione del cuore non è qualcosa che deve terrorizzare, anche quando noi facciamo formazione, quando raggiungiamo le persone che non avrebbero mai sentito parlare di questi temi, non vogliamo mai dire che siamo dei catastrofisti o che pensiamo a tutto quello che di negativo il cambiamento climatico sta portando, ma pensiamo a cosa posso fare per, con un estremo realismo, e cioè sapendo che noi non possiamo risolvere tutti i problemi, forse pochissimi ne possiamo risolvere, ma per quello che possiamo fare dobbiamo farlo, anche perché c'è un paragrafo della Laudato Si, è il numero 13, che contiene una frase che è un po' per noi fondamentale, cioè le cose possono cambiare. Sì, le cose possono cambiare, perché se ciascuno fa la sua parte, e la Laudato Si invita a fare la propria parte, sicuramente qualcosa intorno a noi cambia.
0: Nel libro emerge, come dicevi, il tema del peccato ecologico, no? Di questa ferita, ma cosa vuol dire?
1: Beh, teologicamente non mi posso esprimere, perché i teologi su questa categoria del peccato ecologico forse ancora non hanno raggiunto una certezza assoluta, però negli studi che ho fatto in questi anni, in cui il peccato ecologico comunque viene presentato, il peccato legato all'ecologia è stata sicuramente una novità che Papa Francesco ha insistito tante volte nel volerlo affermare, perché talvolta capita che se non si danno nomi forti a certe situazioni difficili è poi più difficile pensare a rimedi forti per appunto rimediare a quelli che sono i danni che sono apportati. Il peccato ecologico è una realtà che ci vede protagonisti ogni volta che guardiamo all'ambiente, al creato, come credenti lo chiamiamo creato, una formalità più laica, come peraltro è la stessa enciclica che si rivolge agli uomini di buona volontà, possiamo utilizzare il termine natura, ambiente, ma ogni volta che noi usiamo di quello che ci circonda con una volontà di possesso, credendoci padroni e non come creature insieme ad altre creature, ecco che noi stiamo peccando, perché poi in fondo qual è la radice della parola peccato? Peccato è sbagliare il bersaglio, mancare il bersaglio, e attraverso il peccato ecologico noi come umanità stiamo completamente mancando l'unico bersaglio che dovremmo raggiungere, cioè un'armonia fra tutte le relazioni che ci riguardano con noi stessi, con Dio per chi è credente, con le altre creature e con gli altri uomini. Non a caso la Laudato Si è stata poi seguita dalla Fratelli Tutti, per cui se l'uomo si crede creatura insieme alle altre creature, con queste vuole e dà inizio a relazioni di fraternità. Ma se c'è un egoismo e un senso di potere, di sfruttamento nei confronti di ciò che ci circonda, l'uomo è solo, vuole rimanere solo, e quindi non crea queste reti di comunione e di fraternità a cui invece la Laudato Si aspira.
0: E visivamente come si rappresenta questa ferita del creato, con quale immagine?
1: E nel fotolibro ci sono varie immagini che abbiamo scelto per rappresentare questo. Ci possono essere, io sono molto legata a una che è un cumulo di abiti, e si vedono con i droni ancora con l'etichetta, quindi vuol dire non usati, nuovi, spesso sono nel Cile comunque, o in Africa, comunque enormi discariche a cielo aperto di abiti non indossati, e che è il frutto di quella che è la cosiddetta fast fashion. Ecco, quella è una ferita grandissima, una delle tantissime purtroppo maniere in cui possiamo raffigurare il peccato ecologico, cioè andare a scaricare tutto quello che è il frutto del nostro consumismo condanna l'ambiente nei paesi che non hanno colpa e che quindi pagano le conseguenze di un male che non hanno commesso. Credo che sia la declinazione del peccato nella sua peggiore accezione, commettere qualcosa che non ci permette di vivere in armonia, e soprattutto scaricare le responsabilità, che ovviamente l'uomo non si prende, andandole a portare e facendole pagare a chi non ha avuto questa responsabilità nel causare il problema. Questa è una delle tante immagini. Potrebbe esserci anche quella, non so, di un allevamento intensivo, oppure dell'uso di un'alimentazione che non è sostenibile, perché per la produzione di certi alimenti si utilizzano troppe quantità di acqua, che è un bene scarsissimo, sempre più scarso, e veramente tante altre immagini. Potrebbero essere lo smog delle città, e quindi la mobilità sostenibile è uno dei temi che va sempre più raccomandato. Potrebbe anche essere una comunicazione un po' più sostenibile. Questo è il tema che di solito sconcerta di più quando vado a fare formazione nelle scuole. Dire che un messaggio WhatsApp, una mail producono un'impronta di carbonio non irrilevante sconcerta i ragazzi. Allora io subito devo dire: attenzione, non sto dicendo di non usare più gli strumenti di comunicazione, però di usarli in maniera consapevole. Perché 10 messaggi con una parola l'uno, quando possiamo scrivere un messaggio compiuto? Sembra una banalità, però è il nostro fare la differenza su quell'impronta di carbonio. Non voglio poi parlare di temi che sono al di sopra di me, però per esempio l'intelligenza artificiale, di cui non parliamo in questa sede, ma che ci sta a cuore perché è sicuramente una delle vie che dobbiamo affrontare, è insostenibile per l'ambiente, perché la gestione dei server richiede milioni e milioni di ettolitri di acqua e e tantissima energia. Quindi questo è un problema che ci sta a cuore, perché significa che non riusciamo a comprendere anche i nessi di questo sviluppo, che deve essere tenuto sotto controllo anche dal punto di vista ambientale.
0: È un invito a cambiare letteralmente stile di vita, possiamo dire.
1: Letteralmente sì, e non a caso uno dei capitoli della Laudato Si si chiama, intitolato proprio alla conversione ecologica, ed è quella che io ho avuto il dono di ricevere qualche anno fa, e sono, ma neanche all'inizio, forse proprio devo compiere il primo passo, forse anche per questo che, non essendo poi giovanissima, devo recuperare il tempo perduto, perché di questi temi per gran parte della mia vita io proprio non ho ricevuto nessun interesse. E non perché fossi una che andava a gettare i rifiuti per strada o altro, semplicemente ritenevo che fossero altro rispetto alla mia vita normale che conducevo. però alcuni eventi che sono successi e poi la lettura dell'enciclica mi hanno fatto capire che cambiare stile di vita era qualcosa che mi ha fatto quadrare un po' il cerchio. È andata dritto al cuore perché? Perché mi ha dato l'armonia dell'essere con me stessa, una persona che aveva un po' risolto il suo problema. Io ero sempre in balia fra un impegno sociale e una conversione, come dire, spirituale, personale. Per me la dato sì è stata un po' la quadratura del cerchio, perché mi ha permesso di considerare questi temi molto attinenti il mio profilo spirituale, e vedo che è anche uno strumento di evangelizzazione molto forte, tenendo conto di un altro aspetto, che la mia conversione personale, che è all'inizio e che procede lentamente, però procede, non può non essere anche una conversione comunitaria, una conversione ecologica comunitaria. Su questo si può incontrare qualche difficoltà, però è anche vero che quando ci si trova con persone che non ne hanno mai sentito parlare, ma che capiscono quali sono le conseguenze di certi comportamenti, di certe azioni, e allora cambiano la vita, cioè almeno comprendono, diventano consapevoli di una responsabilità che come uomini e donne del nostro tempo ci tocca e alla quale non possiamo sfuggire. Quindi questa risposta ad una chiamata, che è appunto la conversione, la possiamo fare sotto tanti profili. La Laudato Si invita a farlo.
0: Ti faccio una domanda di quelle che definiamo domande aperte, no? Oggi si parla tanto di crisi ambientale e molto meno di speranza in alcune situazioni. Che rapporto c'è tra la bellezza, la fede, la speranza e quello che tu vivi oggi?
1: Ma domanda aperta, perché quello che vivo, sicuramente la mia esperienza, e non può essere un paradigma né consigliabile, e come direbbe qualcuno siamo tutti capaci di sbagliare da soli, ma è messo assieme delle parole che nella mia vita sono molto importanti, che si traducono poi anche in un servizio per l'ambiente proprio in questi termini. La bellezza va coniugata con la cura dell'ambiente, perché ciò che abbiamo consentito che non fosse più bello attraverso l'uso indiscriminato delle risorse e lo scempio fatto della natura, bello deve ridiventarlo, anche se in molti casi non siamo più in grado di andare alla ricerca della bellezza perduta. Una delle attività che noi portiamo avanti nostra piccola realtà comunitaria è quella di portare attraverso la bellezza di alcune icone il messaggio del Cantico delle Creature, perché la bellezza è il filo d'oro della nostra vita, e attraverso la bellezza noi possiamo comunicare quella speranza che si nutre di una qualcosa che di concreto possiamo fare perché le cose possano cambiare. La bellezza sì è il filo conduttore. Viene in mente una espressione che ho sentito di recente in una conferenza da Sora Alessandra Smerilli, che insomma di questi temi è sicuramente molto maestra, che diceva: dovremmo portare le scolaresche, ma anche gli adulti, non sempre a visitare posti belli. È vero, quando si fanno le gite scolastiche si portano in posti meravigliosi, perché i bambini devono vedere cose belle, perché devono capire qual è la meravigliosità della natura che ci è stata donata, e anche di quello che l'uomo, il meraviglioso, ha saputo co-creare. Però se portiamo a vedere cose non belle, siamo anche più realisti e possiamo parlare di più di speranza, perché vedere quello che è il degrado ambientale non ci deve far voltare gli occhi dall'altra parte, ma ci deve rendere più responsabili per dire: se questo è successo, pensiamo alla nostra città meravigliosa, ma con discariche nei fiumi, e lui, anche lì diamo conto di quello che però si sta facendo per recuperare tonnellate di plastica che sono gettate nel fiume prima che possano arrivare nel mare. E possiamo pensare a quella che è la vegetazione lungo il Tevere, possiamo pensare a quelle che sono le tazze degli alberi che spesso sono utilizzate come cestini, spazzatura a cielo aperto. Lì possiamo lavorare, lì possiamo veramente fare rete e prenderci cura di quello che è il giardino del quale noi siamo chiamati a fare la differenza. Se siamo stati creati per essere custodi del giardino, in qualche modo nel giardino del nostro oikos, ambiente nel quale viviamo, possiamo fare la differenza. E questa è la prima speranza, cioè non è una inutilità del tutto. E non facciamoci dire sì, ma tanto qualcuno verrà dopo di voi a risporcare. Noi l'abbiamo sperimentato andando a fare pulizia nel quartiere in alcune giornate particolari. Abbiamo visto che da una parte c'erano cittadini che ci ringraziavano perché stavamo facendo qualcosa che altri non fanno. Ma nello stesso tempo vedevamo che dopo che abbiamo pulito tutto c'era qualcuno, talvolta anche proprio per dispetto, che lo faceva. E allora lì è veramente la conversione messa alla prova. Cioè non è possibile che le realtà esterne possano lavorare sulla motivazione profonda dei nostri gesti, della nostra fede, del nostro sentire. Perché questo significherebbe davvero declinare il peccato nella sua forma forse più irrimediabile, cioè perdere la speranza che le cose possano cambiare. Quindi gli altri ci diranno inutili, gli altri ci diranno non è importante, gli altri ci diranno chi te lo fa fare. Noi rispondiamo facendo la nostra parte. È questo che ci viene richiesto da cittadini, per chi è credente, da credenti responsabili. Soprattutto credo che l'invito più importante è considerare questi temi facenti parte della nostra umanità, una umanità che deve redimersi, e si redime intanto facendo rete con gli altri uomini e donne, i nostri fratelli e sorelle in umanità, con le quali condividiamo questo pianeta e con i quali vorremmo condividere la bellezza di vederlo splendere o risplendere, o forse splendere in modo diverso, perché poi ci rendiamo conto che dalle ferite possono nascere anche delle opere d'arte più belle. Ricordiamo il Kintsugi di cui spesso si parla, una brocca spezzata, ne parlavamo nella presentazione della volta scorsa, con dei fili d'oro può assumere un aspetto diverso. Allora, è anche vero che forse la creazione così ferita possa riprendersi e risplendere in una maniera creativamente nuova, diversa, però quella spetta a noi, perché i cocci li dobbiamo rimettere insieme noi. L'importante è non continuare a distruggere, anche se di questi giorni abbiamo un overshooting day come Italia che ci colpisce, arretrato di 3 giorni, ma abbiamo speranza che possiamo ridurre questo consumo eccessivo. Abbiamo speranza sempre, sempre e comunque.
2: Tu parlavi di giardino, mi veniva in mente, come carmelitana, la nostra spiritualità carmelitana, l'anima è paragonata ad un giardino, e Santa Teresa d'Avila diceva che se non siamo noi a prenderci cura del nostro giardino, chi mai se ne prenderà cura? La stessa cosa possiamo dire, no, della nostra casa comune, della nostra terra. Se non siamo noi oggi che l'abitiamo, chi mai se ne prenderà cura, no? Quindi veramente voglio ringraziarti, perché questa tua presentazione, questo libro che avete realizzato, questo fotolibro che avete realizzato, ci aiuta anche a guardare la nostra terra, no? Il nostro ambiente con occhi diversi, e avere anche una certa forma di responsabilità, forse più grande, una forma che non è solo responsabilità ma anche una forma di amore. Quindi davvero grazie.
1: Grazie Suor Emanuela, mi piace chiudere citando la Laudato Si e le 2 corrispondenti foto che possiamo trovare nel libro Fotolodando, paragrafi 6 e 13. Paragrafo 6, una frase che noi abbiamo tratto dal paragrafo, l'ambiente naturale.

0: e pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irresponsabile, quello di cui parlavamo, Laudato Si', con meno giri di parole, è riuscito a dirlo in maniera veramente molto, molto chiara. E l'immagine che chi vorrà prendere il libro, insomma, potrà contemplare è quella di una spiaggia che potrebbe essere uno dei luoghi che fanno immaginare vaghi orizzonti, e invece è purtroppo deturpata da rifiuti di ogni genere. E il paragrafo 13, in cui invece, fra le varie cose, nel paragrafo si legge: l'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. È un po' quello cui facevo cenno prima. Se ci mettiamo insieme, facciamo rete, riscopriamo le radici del nostro essere messi a custodia del giardino, e recuperiamo la bellezza del collaborare, dello stare in comunione, perché riconosciamo che la casa in cui viviamo è questo giardino prezioso in cui non siamo gli unici abitanti, abitatori o sfruttatori, ma siamo fra i tanti che lo abitano, e quindi abbiamo il dovere di tenerlo pulito. Ecco, se c'è questa capacità, vuol dire che c'è la speranza di poter fare noi la nostra parte, e se non vediamo intorno qualcuno che lo fa, prendiamo l'iniziativa, perché a questo punto è anche troppo facile lavorare sempre a ridosso di quello che fanno gli altri. Quando qualcuno non lo fa, facciamolo noi, è perché la gente ci sta aspettando. Infatti, questa immagine, per esempio, è un globo terracqueo dove convergono le mani di tante persone, mani di vari colori, perché tutti possiamo fare la nostra parte e tutti ci possiamo prendere cura della nostra casa comune.
1: E grazie ad Anna Rita Lo Russo per averci accompagnata in questo percorso fatto di immagini, di parole e di spiritualità. È un invito, come dicevo, quello che abbiamo ascoltato, che non è solo un invito culturale, ma è un invito profondamente personale. Tocca singolarmente ciascuno di noi per imparare a guardare il mondo con occhi nuovi, occhi diversi e anche occhi magari che sono più attenti a quello che ci circonda, e anche grati, no? Il libro si intitola Foto lodando, lodare Dio per la bellezza che ci ha donato. Grazie, Annarita.
0: Grazie a voi, grazie ancora per la vostra accoglienza.

E sono le 15.57, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15.05. Buon pomeriggio.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. In Pantheon, in
5: semblanza del
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio.

0: cronache e commenti sui fatti del giorno.
1: Partiamo dall'infanzia, dai bambini, in questa puntata di oggi del Mondo alla Radio che ricorda l'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, poi ancora Medio Oriente, l'epidemia di Ebola in Africa e ancora l'intelligenza artificiale dopo l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia al 335-1243-722, è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. 35 anni fa, il 27 maggio 1991, l'Italia ratificava la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo fu approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di paesi aderenti. Le ratifiche sono 196. La Convenzione è composta di 54 articoli, 3 parti e sancisce la Convenzione il superiore interesse del bambino in ogni legge, provvedimento o situazione e la non discriminazione. Di bambini si occupa dal 2015 l'impresa sociale appunto Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ne parliamo con Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Allora, prima di raccontare cosa fate, a livello generale, come ha impattato l'idea, il concetto di tutela dei bambini, l'adozione della Convenzione ONU e che cosa significa per voi, che bussola è per voi che operate, perdonate il gioco di parole, con i bambini?
2: Certo, sicuramente è stato uno strumento dal punto di vista dell'adozione di questa convenzione culturalmente impattante, molto rilevante e diciamo ha cambiato proprio il paradigma, no? Con cui da quel momento sono stati visti i bambini, quindi da solo, che già comunque non è poco visto che poi non è sempre così oggetto di cura, di protezione, a persone titolari di diritti, quindi a cui anche dare parola, ascolto, renderli protagonisti della loro vita a partire dall'istruzione, dalla salute, dall'accesso anche dalle modifiche che ci sono state poi rispetto anche alla giurisdizione minorile, al penale minorile sui bambini. Quindi sicuramente ha avuto un impatto molto forte, quindi tanto è stato fatto in 35 anni dal punto di vista culturale, non ne raccogliamo l'eredità, ma tanto c'è ancora da fare, nel senso ed è per questo probabilmente, no, che nel 2016, come diceva, si è sentita l'esigenza anche di creare un fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, quindi un fondo dedicato, compartecipato anche dal punto di vista della governance interessante dal governo e dal mondo delle fondazioni di origine bancaria del forum del terzo settore, quindi con una governance articolata, complessa, diciamo, rispetto ai normali strumenti con cui si lavora in questo ambito, e Con i Bambini nasce come impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud proprio per attuare poi le politiche del fondo.
1: Colpisce nella convenzione, tra i diritti c'è anche il diritto all'ascolto dell'opinione dei bambini. Per voi che cosa significa ascoltare i bambini?
2: Allora, ascoltare è fondamentale, a partire, cioè, siamo noi adulti che dobbiamo fare probabilmente, no, il cambiamento principale, cioè mettiamo noi proprio perché...
1: È un diritto rivolto agli adulti.
2: È un diritto rivolto agli adulti, in effetti, che è quello di ascoltare, perché i bambini parlano e se non parlano, cioè, danno dei segnali, no, di malessere o comunque di bisogni di cui necessitano. Quindi è proprio un diritto che dobbiamo abituarci a esercitare in primis noi come adulti. Detto ciò, diciamo, noi lo stimoliamo all'interno dei bandi e degli strumenti sin dall'inizio in maniera sempre più convinta, diciamo, quella dell'attenzione al protagonismo, alla partecipazione, al coinvolgimento delle persone di minore età, ovviamente sempre in base anche alla fascia di età, perché ci sono modalità di ascolto ovviamente differenti se parliamo di bambini nella fascia 0-6 rispetto agli adolescenti o ad altre situazioni, ma comunque ci sono delle metodologie di ascolto, noi le proponiamo ai progetti che poi andiamo a sostenere, che tra l'altro sono, diciamo, ormai oltre 800 cantieri educativi, oltre 800 progetti sostenuti in 10 anni da con i bambini, proprio lo promuoviamo l'ascolto. In alcuni casi proprio diventa diciamo elemento dirimente anche di valutazione del progetto stesso, come nel caso per esempio del bandi sul benessere psicologico degli adolescenti, dove è molto importante proprio mettersi in ascolto, no? Della problematica del malessere, del perché diciamo ci sono i ragazzi hanno un malessere, degli atteggiamenti, no? Che poi portano anche a delle conseguenze molto gravi in termini di malnutrizione, aumento dei suicidi, accesso alla neuropsichiatria infantile, eccetera. Quindi ascoltare è importante anche per fare dei progetti che abbiano senso, nel senso che spesso sono gli adulti a pensare i progetti o le migliori attività per i bambini e per i ragazzi, ma non sempre quella progettazione, quell'attività è di interesse. Quindi per esempio il bando sugli spazi aggregativi di prossimità punta molto su questo, su questo elemento della coprogettazione tra gli educatori e i ragazzi, cioè lasciare proprio anche delle risorse dedicate ai ragazzi perché possano scegliere, che sia il cineforum, il graffito, un'altra cosa, ma deve essere qualcosa che viene dal basso, cioè uno stimolo a un'attività, perché altrimenti il rischio è anche di fare delle cose che non interessano e che non vengono poi partecipate. Diciamo, abbinato a questo, ovviamente invece sulla fascia dei più piccoli c'è l'ascolto dei bambini, ma anche di chi li sta accanto, quindi delle famiglie, di dare parola, no? Anche ai genitori, agli adulti di riferimento, questo è molto importante. Così come abbiamo trovato anche nella pratica, nella sperimentazione, è molto importante mettersi anche in ascolto dei ragazzi che hanno sbagliato, nel caso di commesso, diciamo, degli errori, no? Nel caso di cambio rotta, che è il bando sui minori autori di reato. Quindi lì ci troviamo per esempio anche a dei ragazzi che spesso, questo ci dicono ovviamente anche gli esperti che lavorano con loro, paradossalmente il reato o la devianza è il gesto estremo per rendersi visibili, cioè per alzare la mano e dire io ho un problema. E quindi questo, diciamo, no, poi arrivare a mettersi in una condizione anche di penale, minorile, con tutti i percorsi che poi possiamo attivare, ma c'è assolutamente margine per poter poi recuperare ascoltandosi e dare una punta a seconda possibilità.
1: Che a volte si rischia di arrivare nella banalizzazione, come sta solo attirando l'attenzione, in realtà
2: sì, oppure no, il famoso capire fenomeno molto giornalistico, devo dire, delle baby gang, delle maranza, tutte queste, cioè è un fenomeno in realtà molto più come dire profondo anche di malessere dei ragazzi, e non solo, tra l'altro anche lì attenzione, perché proprio anche, no, il discorso di povertà educativa minorile, cioè forse dovremmo anche ricordare, cioè, di che cosa
1: è questo il tema. Chiaramente la convenzione, i titolari di diritto alle convenzioni sono tutti i bambini. Con i bambini si occupa, e abbiamo già accennato a alcuni ambiti, di povertà educativa. È un termine anche questo, giornalisticamente, che si sente spesso. Cerchiamo di dare una definizione e cerchiamo di capire che cosa si intende per povertà educativa.
2: Esatto, diciamo la definizione probabilmente no più facile, che è anche parte della definizione stessa o comunque più comprensibile, diciamo, no, anche ai più, è quella della povertà materiale, cioè nel senso della mancanza di opportunità materiali, cioè di risorse, quindi di accesso anche a dei beni, a dei servizi. Ma non è solo quella mancanza di opportunità, diciamo, rispetto al futuro, quindi rispetto alla mobilità sociale, rispetto all'istruzione, rispetto alla famiglia di provenienza, rispetto al contesto in cui si nasce, no? È un po' il modello biopsicosociale, quindi il contesto influenza anche diciamo il progetto di vita del bambino e della famiglia da cui proviene. Quindi povertà educativa è un concetto più complesso, che addirittura, ritornando, no, alla convenzione, quindi non essere più, non pensare più al bambino, al ragazzo soltanto come oggetto di cura ma titolare di diritti, attenzione, perché noi riscontriamo che a fianco alla scarsità, diciamo alla scarsa cura che purtroppo hanno alcuni bambini, c'è anche l'ipercura, che è un altro elemento, diciamo, da attenzionare. Cioè le famiglie, c'è questo stare continuamente un po' addosso ai ragazzi, no? evitare loro qualsiasi fatica, qualsiasi fallimento, qualsiasi così, che poi alla fine degenera in una incapacità di reggere la frustrazione, di reggere, no? Quindi povertà educativa è un concetto complesso, multidimensionale, che ha a che fare con la mancanza di opportunità, di risorse materiali, ma anche con diciamo un'attenzione ai ragazzi come appunto protagonisti, titolari di diritti e di opportunità nella costruzione del progetto di vita. E quindi è quello che noi cerchiamo di fare, di rivolgerci ai più vulnerabili, perché attraverso questi progetti possono avere delle opportunità e possono un po' emanciparsi dalla situazione di difficoltà, di vulnerabilità. Diciamo, non con i bambini si rivolge, diciamo, nei progetti a una fascia di ragazzi che effettivamente sono già, magari hanno delle problematiche importanti, ma anche a una fascia grigia, cioè c'è molto l'idea della prevenzione, no? Questi progetti, gli interventi devono servire a prevenire una situazione di cronicizzazione di quella vulnerabilità e quindi di poter poi renderli anche, no, autonomi e consapevoli del percorso che possono fare.
1: Di che numeri stiamo parlando in Italia? Quanti sono i minori che si trovano in povertà
2: assoluta? I minori che si trovano in una situazione di povertà assoluta o relativa sono oltre 1.300.000, quindi stiamo parlando del 25% circa di ragazzi, vuol dire un minore su quattro è in una situazione di povertà. E questo è molto, diciamo, ecco, 35 anni dopo la convenzione, no? In un paese comunque industrializzato.
1: Ma è un trend in aumento o in diminuzione?
2: No, è in aumento. Diciamo che poi il Covid sicuramente è stata, diciamo, un periodo in cui, no, molte situazioni sono anche peggiorate, se pensiamo anche a tutta la parte di vulnerabilità psicologica, di anche dispersione scolastica, di allontanamento dalla scuola, quindi di situazioni. È vero anche che il Covid è stato una cartina di tornasole, cioè nel senso ha messo in evidenza un trend di malessere che già era in atto anche rispetto, no, alle dipendenze da smartphone, da noi adesso siamo appena proprio abbiamo concluso, si è chiuso l'altro giorno, la settimana scorsa, un bando sulle dipendenze da sostanze. E non sono arrivati oltre 309 progetti, 310 progetti, quindi comunque c'è una richiesta, un'attenzione. Mi sono persa nel filo del discorso.
1: Il senso è chiaro, cioè un trend
2: sui numeri, esatto, è un trend in aumento, il Covid è aumentato e diciamo è un po' paradossale che nel 2026, quindi a 35 anni dalla, per esempio, firma di questa convenzione anche in Italia, comunque anche dal punto di vista degli investimenti, della politica, insomma, gli investimenti per i ragazzi sono ancora forse troppo pochi, nel senso abbiamo pochi ragazzi e è come se non curassimo sufficientemente il loro percorso, probabilmente dovuto anche a un generale invecchiamento della popolazione, alla denatalità, e quindi c'è la necessità poi dal punto di vista delle risorse, delle politiche, anche di intervenire su quel fronte dell'invecchiamento, no? E quindi quello che poi porta con sé anche in termini di costi sanitari, di pensioni, eccetera. Quindi le due cose un po' si legano, quella della denatalità e della povertà paradossalmente educativa, ma proprio il focus che vuole avere con i bambini anche, no, evidenziare l'attenzione attraverso i nostri progetti, i progetti che sosteniamo attraverso il fondo, di come alcune sperimentazioni che funzionano è necessario che diventino politiche, cioè che diventano servizi fruibili per tutti i bambini e le bambine, quindi non solo quelli vulnerabili, ma tutti i bambini, perché poi beneficiano tutti e per tutti i territori, quindi cioè poi ampliare, perché è vero che 800 progetti per oltre 500 milioni di euro, diciamo, di risorse per sostenere i progetti sono tante, ma comunque sono pochi rispetto ai bisogni, no?
1: Allora, lo ricordiamo, con i bambini che si occupa appunto dell'attuazione dei progetti del Fondo contro la povertà, che è un fondo anche governativo, cioè un po' illustrato dalla nostra ospite che ringraziamo, Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini, per averci dato un quadro, diciamo, per certi versi allarmante, ma per certi versi anche di speranza con i tanti progetti che sono stati raccontati.
2: Sì.
1: Grazie mille.
2: Grazie, grazie a voi.
1: E ora la linea ad Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
3: E allora, Michele, apriamo le nostre notizie dicendo che, secondo il ministro della difesa di Israele Katz, il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh, è stato ucciso in un attacco ieri sera condotto dall'esercito israeliano a Gaza. Poi noi ci spostiamo in Iran perché, secondo il vice capo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono davvero basse. Questo, secondo lui, per la debolezza del nemico, e ancora ha detto, le forze armate sono in agguato con i depositi pieni. In caso di una ripresa dell'ostilità, ha aggiunto il funzionario de Pasdaran, non dubitate che trasformeremo in un cimitero per gli aggressori l'area di Chabar e Mashar, due località agli estremi della lunga costa meridionale dell'Iran. Torniamo in qualche modo però a parlare anche di Israele, questa volta in Libano, perché i soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la cosiddetta linea gialla della tregua armata. Lo riferisce l'emittente TV Channel 12. 16 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in bombardamenti nel sud del paese da quando appunto Israele ieri sera ha annunciato un'escalation dell'offensiva. Il bilancio più pesante è stato a Mashgar, nella valle della Bekaa occidentale, dove le vittime sono state 11, tra cui due bambini e una donna, e 15 feriti. I soccorritori, tra l'altro, starebbero ancora scavando proprio sotto le macerie. Andiamo in Spagna perché sono in corso perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato tra l'altro dalla stampa locale. Ecco, l'operazione sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga proprio la stessa Corte. E in merito appunto al caso Plus Ultra interviene il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ribadisce la volontà del suo partito socialista, il partito socialista di cui appunto è leader, di collaborare con la giustizia e dunque rispettare la presunzione di innocenza del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, appunto coinvolto per il caso Plus Ultra. L'Italia, per chiudere, perché l'Italia nel 2025 è cresciuta dello 0,5%, questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, grazie alla crescita dei consumi privati e ai continui investimenti previsti dal PNRR. Tutto questo in un contesto in cui il disavanzo primario si è ridotto al 3,1% del PIL, registrando, dice il Fondo, un risultato superiore all'obiettivo iniziale per il secondo anno consecutivo. Il fondo però raccomanda il governo italiano di continuare a investire soprattutto a favore delle famiglie. Bene Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Lo abbiamo sentito, in Medio Oriente restano caldi tutti i fronti di guerra e Israele prosegue l'offensiva nel sud del Libano, ma anche su Gaza, per colpire Hezbollah e Hamas. C'è poi la questione iraniana. Nelle ultime ore la TV di Stato appunto iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, che è stato ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. È uno scenario comunque sia che fa ancora sembrare lontano un cessate il fuoco per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paolo Simonetti.
4: Non è una sensazione, è una certezza, perché la guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno ed è formata da più guerre parallele. Una è quella israeliana contro l'Iran, l'altra è quella americana contro l'Iran e una terza è quella israeliana nel suo vicinato e in particolare nel sud del Libano contro Hezbollah. Quindi ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché si sentirà minacciata, finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
5: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas, non senza anche qui diverse vittime. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
4: Esattamente, sono tante guerre minori all'interno di una conflittualità, di una instabilità generale, e Israele prosegue nelle sue attività militari perché il filo rosso che unisce tutti questi fronti è la necessità di stabilire una sicurezza israeliana indiscussa e indiscutibile attraverso il ripristino della deterrenza. La deterrenza si ripristina non solo con la minaccia dell'uso delle armi, ma anche con la neutralizzazione del nemico in maniera diretta. Questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
5: Senta, lei lo accennava in apertura. Ingarbugliato è anche il capitolo iraniano. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco dopo l'attacco con cui gli Stati Uniti si sarebbero difesi da minacce. Come si lega questo alle faticose trattative per una tregua sempre in bilico?
4: Allora, il negoziato tra Stati Uniti e Iran è un negoziato complesso. Cessate il fuoco è fragilissimo, come sono fragilissime le trattative. Da quando è stato dichiarato, comunque ci sono stati degli episodi di violazione da una parte e dall'altra, testimonianza del fatto che gli attori coinvolti in generale hanno disponibilità a negoziare, ma dall'altra parte non esitano ad usare la forza quando ce n'è bisogno. Quindi in questo senso il dialogo continua, ma è un dialogo al di là poi delle dichiarazioni delle parti, molto più fragile di quello che certe volte noi erroneamente vogliamo vedere.
5: In questo scenario c'è il rischio che la guerra tra Stati Uniti e Iran possa riprendere a breve?
4: Assolutamente sì, il rischio c'è, è concreto ed è connaturato al teatro politico-militare che osserviamo. Nessuna delle parti in questo momento è decisa a fare un sensibile passo indietro senza rassicurazioni, senza il rispetto di almeno alcune delle condizioni portate sul tavolo, e tutte le parti hanno la necessità di tornare a casa con qualcosa che attesti una vittoria o, se non altro, un pareggio. Nessuno può tornare a casa propria e dire di aver perso. E questo non è soltanto un problema percettivo, ma è un problema cognitivo, politico e strategico che attiene al futuro politico delle parti coinvolte nel conflitto.
1: E cambiamo scenario. La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica concomitanza di epidemia e conflitto, con l'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri che sta mettendo a dura prova la risposta sanitaria. Lo scrive in un post su X il direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Esortiamo tutte le parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco immediato per contenere questa epidemia, per consentirci un accesso sicuro e continuativo alle equipe mediche. Che aggiunge nel post: non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe. Chiediamo di dare priorità alla sopravvivenza umana sopra ogni altra cosa. Questo è il contesto nel quale sta avvenendo questa epidemia. Per quanto riguarda l'Italia, c'è cioè in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dalla Repubblica Democratica del Congo di un medico Medici Senza Frontiere, mentre il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere appunto il rischio di diffusione. Il governo di Kinshasa in RDC, in Congo, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus appunto proprio nelle province che sono più vulnerabili, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, che è capo missione di Intersos.
6: Abbiamo iniziato a rispondere a questa emergenza con tre attività principali. La prima è quella di dotare i centri di salute di materiale e di formazione per il personale sanitario per fare il triage, per depistare i potenziali casi di persone infette e riferirle alle strutture sanitarie di presa in carico delle persone infette. La seconda, che è molto importante, è quella di lavorare sulla sensibilizzazione comunitaria delle persone che abitano nelle zone dove si sta diffondendo il virus, per poter far sì che mettano in atto tutti i comportamenti necessari a limitare la diffusione del virus e per potersi proteggere dalla contaminazione del virus stesso. Ultima attività è l'accesso all'acqua potabile e al materiale igienico per poter far sì che abbiano gli strumenti per ridurre la contaminazione e avere accesso all'igiene.
3: Ecco, ma qual è l'aiuto che in questo momento vi sta dando l'Organizzazione Mondiale della Sanità?
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a lavorare sin da subito insieme al governo della Repubblica Democratica del Congo in capitale a Kinshasa, ma anche a Bunia. Ha portato dei kit di primo intervento appena l'epidemia è stata dichiarata. Anche tanti altri attori stanno intervenendo per poter supportare il Ministero della Salute e il Dipartimento Provinciale della Salute a rispondere a questa epidemia, con dei centri di isolamento e di presa in carica delle persone infette, ma anche con tutte queste attività che anche noi stiamo iniziando ad implementare sul campo per limitare la diffusione dell'epidemia.
3: Possiamo parlare di un ceppo comunque meno virulento o più virulento rispetto ai precedenti?
6: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino. Quindi da un lato la mortalità è meno alta, dall'altro per le persone infettate ci sono meno armi per poter contrastare la malattia, ma la mortalità è molto più bassa, si parla del 30%, mentre il ceppo Zaire era del 70-80%.
3: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
6: Le misure che dobbiamo mettere in atto per poter far fronte a questa, alla diffusione dell'epidemia, sono di difficile accettazione da parte della popolazione, perché è una malattia che si diffonde per contatto e il contatto con soprattutto le persone morte e anche con gli effetti personali delle persone morte. E tradizionalmente in questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: Paranoid Android, poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Dalla televisione allo streaming, dalla radio ai podcast, dalla carta al pixel. In 20 anni il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente, così come la gestione di queste trasformazioni, tanto per i produttori di contenuti che per quelli di tecnologia, in un contesto dove la prossima sfida è quella dell'intelligenza artificiale. E quelli che vi abbiamo accennato sono stati tra i temi del convegno 20 anni di innovazione e convergenza dei media digitali, ospitato dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che c'è

0: L'anniversario dell'associazione HD Forum Italia. Nato il forum nel 2006 per uniformare gli standard di trasmissione in alta definizione in Italia. Il forum associa oggi 24 realtà tecniche ed editoriali appartenenti a tutta la filiera dei media e ha collaborato con il Dicastero per la comunicazione fin dall'inizio della riforma dei media di Vaticani. Cerchiamo di capire che cosa fa HD Forum e qual è stato lo sviluppo e la collaborazione con noi, con i media Vaticani, con il Dicastero per la comunicazione, con l'intervista a Tonio Di Stefano, che è appunto proprio il presidente di HD Forum.
1: Un po' tutta la storia, poi la storia della televisione in questi 20 anni in Italia, ma non solo la televisione, ci sono dei gruppi storici, il broadcaster, ci sono dei produttori di contenuti, ci sono delle società di software, ci sono dei manifatturieri, no? Quindi abbiamo aggregato intorno a un tavolo tutto quello che è il mondo, tutto quello che è la filiera produttiva nell'ambito della televisione. Stiamo, praticamente sono stati 20 anni di passaggio dal 2006 al 2026 ed è un'era veramente, perché chiaramente 20 anni nel mondo attuale sono veramente un passaggio epocale. Oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione e vedere come ripartire e cosa fare per i prossimi 20 anni del mondo. Per prima cosa dobbiamo ringraziare il Dicastero della comunicazione, quindi Paolo Ruffini e Monsignor Ruiz, per l'ospitalità e anche per la sinergia, tenendo conto anche di quello che può essere il cambio epocale che viene incinucato del Santo Padre, che è stata la prima enciclica dedicata al mondo dell'intelligenza artificiale, al mondo su cui viviamo tutti quanti noi, no? Quindi ci ha dato anche un po' la strada, ci darà anche la strada, perché non è una cosa che si digerisce in un giorno, bisogna leggerla, capirla, vedere cosa ci può costruire sopra e come prenderla come guida, no? Quindi noi abbiamo una strada segnata per i prossimi 20 anni e cerchiamo tutti insieme di costruire un gruppo e di portarci avanti su questa strada.
0: Allora, il forum ha realizzato sostanzialmente gli standard per la trasmissione ad alta definizione. Quali sono le sfide, ne accennavamo prima, per i prossimi 20 anni e in particolare qual è il focus sull'intelligenza artificiale?
1: Allora, diciamo, in realtà eravamo partiti con l'HD nel 2006, poi siamo passati a 4K, poi c'è stato un tentativo di 8K. Più che evolvere nel discorso degli standard qualitativi, ormai lo vediamo, tutti i televisori che si vendono, ormai quelli nuovi, quelli un po' più grandi di polliciaggio, sono tutti quanti 4K, no? Perché chiaramente ormai la tecnologia è talmente evoluta che non c'è più neanche modo né convenienza nel produrre televisori old style. Quindi una volta che abbiamo stabilizzato il mondo, una volta che tutto il mondo di riferimento dell'alta definizione è pronto ed è ben definito, appunto, dobbiamo vedere quali sono le evoluzioni, la memoria, quindi le teche, come conservare i dati. Le teche sono importanti anche per l'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale non nasce con conoscenza, va addestrata. Quindi come si addestra l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale si addestra con gli elementi della memoria, si addestra con i libri, si addestra con i filmati, quindi bisogna anche capire come evolvere e qual è la strada da seguire tutti insieme per avere un'evoluzione che sia coerente e soprattutto, permettetemi il termine, cosciente, nel senso cerchiamo di non farci guidare da quelli che sono gli interessi di parte ed economici, ma cerchiamo di mantenere una linea, una guida morale nello sviluppo delle tecnologie.
0: E questo, cioè, come si sviluppa sostanzialmente? Quindi è solamente un discorso di catalogazione di dati puliti o c'è un'implicazione?
1: No, deve essere un tavolo di confronto, ci deve essere un confronto fra i soggetti che operano con degli impegni di natura tecnologica e con degli impegni di natura personale e morale per lo sviluppo, no? Nel senso che c'è l'eticità del comportamento che deve essere una parte fondamentale nel ruolo e nelle, delle attività delle singole.
0: Qual è il rapporto con il Dicastero per la comunicazione della
1: Santa? Storicamente abbiamo avuto sempre un rapporto molto forte di rapporto di collaborazione, ci sono alcuni nostri associati che sono fornitori, abbiamo avuto occasioni di confronto e di partnership in occasione sia per il Giubileo che per tante altre attività. Quindi su questo abbiamo lavorato in termini di fornitura di apparati, abbiamo lavorato in termini di scambio di informazioni, abbiamo lavorato per produrre eventi e per, anche per comunque crescere insieme e vedere come evolvere la soluzione.
0: Un'ultima cosa è la convergenza dei media digitali, il tema dell'incontro. Che cosa si intende per convergenza? Anche qui che qualche punto siamo e dove andremo?
1: La convergenza, ahimè, la vediamo tutti i giorni, nel senso che pensiamo solo a quante volte andiamo a compulsare un telefonino oggi rispetto a prima, no? Nel senso che ormai non ci accorgiamo neanche più di come è penetrata la tecnologia nella gestione della nostra vita. Noi tanti anni fa, io mi ricordo, ahimè, inizio ad avere una certa età, quindi nell'inizio dell'attività la distinzione era la segretaria, uno aveva il telefono sempre fisso perché aveva una persona che comunque rispondeva e gestiva le cose per lui. Adesso non è più così, la segretaria ce l'abbiamo tutti quanti in tasca perché il punto di contatto è il nostro telefonino, dove uno ha l'agenda, le password, le chiavi di casa in alcuni casi, le chiavi della macchina sicuramente, e quindi è come confrontarsi, come crescere con questo mondo senza che questo mondo ti vada a dominare e vada a sovrapporsi a quella che è la tua vita, al tuo modo di essere.
0: Il punto della questione è che la qualità della comunicazione non è solo un aspetto tecnico, ma anche un aspetto culturale ed etico, perché ogni innovazione tecnica deve svolgersi entro un contesto di senso, ha spiegato il prefetto del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini. 20 anni non sono un periodo di tempo, sono un'epoca, ha ribadito invece Monsignor Ruiz, che è il segretario appunto del Dicastero. Gli aspetti tecnici della trasmissione delle immagini, ha ricordato, non sono aspetti secondari, luce e risoluzioni, per citare alcuni esempi, sono parte integrante di come si racconta la realtà del Papa e della Chiesa e sono un ponte che permette di partecipare anche a chi non è presente. Quando il Papa arriva in un luogo di speranza, non distribuiamo un contenuto, apriamo una finestra sul cuore. Si tratta di raccontare la Chiesa avvicinandosi senza violare, illuminando senza deformare. Per la Chiesa, inoltre, l'innovazione non è mai fine a se stessa, non è un bisogno di novità, ma è un modo per rendere più efficace, vicina e vera la comunicazione del mistero di Dio. In questo senso, a poche ore dalla pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, la guida dell'intelligenza artificiale deve restare umana. L'uomo deve avere sempre la responsabilità di ogni processo. E allora continuiamo a commentare questa enciclica, lo faremo ancora nei prossimi giorni, con l'intervista a uno dei relatori del convegno, che è il professor Antonio Cisternino dell'Università di Pisa e consultore proprio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.
2: Personalmente penso che c'ha tantissimi spunti, intanto che ne parli è già un impatto e infatti ha già conquistato i media. È interessante il punto di vista del fatto di qualificare l'intelligenza artificiale come una tecnologia non neutra. L'ho trovato uno spunto interessante perché in realtà buona parte delle tecnologie, noi abbiamo sempre detto la dinamite, non è colpa della dinamite che esplode, è colpa dell'uomo che la usa per un fine piuttosto che per un altro. E quindi il fatto che inquadri una tecnologia come non neutra, come di fatto è, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale leggendo tutto quello che l'umanità ha prodotto, è piena di bias, preconcetti, che ha assorbito dalle varie letture, credo che sia un passaggio essenziale, così come asserire che al centro comunque deve rimanere l'uomo e l'intelligenza artificiale diventerà semplicemente uno strumento che, se usato correttamente, può migliorare le cose e non altrimenti peggiorarle.
0: Il Papa si è soffermato sul fatto non solo chi usa l'intelligenza artificiale ma anche chi la finanzia, ha parlato di disarmare l'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi?
2: L'intelligenza artificiale ha una, per la prima volta, ci pone di fronte al problema di una macchina che in qualche modo segue dei processi di ragionamento, chiamiamolo così, simili a noi. E quindi ci sono già stati dibattiti nell'impiego in ambito militare di queste tecnologie, che però sembrano umane ma non sono umane. Credo che il problema di disarmare sia assicurarsi che l'AI sia dentro un perimetro in cui sia usata correttamente e secondo principi etici forti, e in questo credo che il Papa e la Chiesa possano giocare un ruolo centrale.
3: In questo convegno si parla di convergenza di media digitali. L'intelligenza artificiale può essere connotata come un medio autonomo? In che modo rientra l'IA nella convergenza?
2: L'IA ha tante forme, ha un'incredibile capacità di generare, forse quello che ci ha stupito davvero a partire dal 2022 è che da essere un oggetto che classificava, quindi riconosceva in modo robusto le cose, è diventato qualcosa che genera informazioni, ci ha anche un po' messo in crisi perché l'uomo pensava di essere l'unico dotato di creatività e in qualche modo tirando già i dadi questi modelli generano immagini, video, testi e soprattutto immagini e video. E quindi per la prima volta ci confrontiamo, pochi giorni fa Google ha rilasciato Gemini Omni che è perfettamente in grado di generare video a partire da foto e animare di fatto le foto utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi credo che sia assolutamente centrale nel processo di convergenza, ma non credo che sia una cosa separata, è semplicemente un nuovo strumento che si va ad aggiungere a quelli esistenti.
3: In questo contesto, istituzioni e media che si trovano qui sostanzialmente riuniti, in che modo possono aiutare l'utente a sia capire sia a usufruire dell'intelligenza artificiale?
2: Io credo che il primo problema sia capire come l'uso non istruito di queste tecnologie impatterà il mondo, perché io credo che il problema più principale che abbiamo è che adesso tutti quelli che pagano un abbonamento possono generare un video di sé che fa qualsiasi cosa e lo pubblicheranno sui social, e quindi tutto un tratto le persone che partecipano a questo evento si dovranno confrontare con dei produttori in proprio di idee creativi che qualche volta magari faranno addirittura più notizia dei media tradizionali. E quindi io credo che questa cosa qua abbia, un po' come è successo negli anni 90 con l'arrivo di internet e del web, avrà un impatto che costringerà un po' tutti a rivedere e riformulare le proprie posizioni, e ovviamente anche il funzionamento degli organi tradizionali sarà condizionato, perché con poche parole si riesce a fare una produzione che un tempo richiedeva mesi.
3: Un'ultima cosa, a che punto siamo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quali sono le frontiere che possiamo vedere nell'immediato?
2: Io penso che siamo all'inizio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Se dovessi fare un paragone, mi vengono in mente le macchine degli anni 50, le automobili degli anni 50. Cioè, siamo nel momento in cui abbiamo più o meno capito come bisogna fare una serie di cose. È rimasto sottoterra per 40 anni, poi tutto un tratto è come se avessimo imparato le cose fondamentali per farla funzionare, e adesso stiamo migliorando. Il miglioramento è molto rapido, si va ogni 2 mesi. Si va a una velocità che è impensabile. Io stesso faccio fatica, nel senso che passo il tempo, appena ho capito qualcosa c'è già il prossimo, devo capire ex novo le implicazioni, e almeno per un po' questa cosa andrà così. Quindi capire dove si va lo dirà solo il tempo, ma l'impressione che si ha è che siamo all'inizio di questa rivoluzione.
0: L'umanità oggi comunica con i video, lo ha affermato sempre al convegno di HD Forum Italia Mark Harrison, che ha guidato la transizione digitale della BBC. Sono 2 miliardi i video caricati sui social del gruppo Meta ogni giorno. Non siamo stati mai così capaci di registrare dati, ha sottolineato invece Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze. A questa mole di informazioni non corrisponde a una maggiore comprensione della realtà. Custodiamo tutto, ma ricordiamo poco. La memoria non è archivio, la memoria è selezione e relazione. E in questo senso, mettere ordine e dare senso alle informazioni è il risultato di una scelta che per sua natura è un atto etico e per questo non può essere demandata all'algoritmo. Come stiamo cercando di raccontarvi, le implicazioni appunto dell'intelligenza artificiale sono molte in molti settori. Qui parliamo appunto dell'archivio dei media, nel senso che visto che le intelligenze artificiali si realizzano a partire da immagini preesistenti, se le immagini da cui partono le intelligenze artificiali sono a loro volta già create da intelligenze artificiali, il risultato sarebbe sostanzialmente una fake news, un prodotto appunto che non corrisponde alla realtà. Ci sono tanti modi, tanti operatori che stanno cercando di operare in questo settore. Tra questi c'è Almaviva, che sta provando a creare un'intelligenza artificiale italiana. Ha ribadito il vice CEO Antonio Amati che la tecnologia non è neutra, questa tecnologia non è neutra, e che la parte più sensibile e vulnerabile è quella dello sfruttamento dei dati personali. Allora ascoltiamo anche un suo breve commento.
4: Siamo a un punto cruciale, l'intelligenza artificiale diventa un ulteriore punto di svolta in questa convergenza, e stiamo puntando su un'informazione verificata e certa per gli utenti, ed è il punto più critico della convergenza oggi. Il modo principale è proprio quello di fornire gli strumenti che permettono una fiducia ingenua che oggi gli utenti hanno diventare una fiducia consapevole, e questo passaggio proprio è permesso dall'uso delle tecnologie.
0: Che impatto può avere l'enciclica di Papa Leone XIV sul settore dell'intelligenza artificiale?
4: È un impatto importante, innanzitutto è una parola di incoraggiamento ai NEMIA che possono costruire parlando e condividendo soluzioni e contrastare quelle che sono le torri di Babele che stanno praticando una politica di potenza, e credo che questo sia il valore umano delle tecnologie.
0: Ecco l'invito a seguire e a leggere su Vatican News gli approfondimenti sull'enciclica Magnifica Humanitas, tra cui quelli che abbiamo anche ascoltato in questa puntata. Termina Il Mondo alla Radio. Da Michele Raviare, Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Ora linea alla programmazione della Radio Vaticana.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: In vista dell'estate, un libro giallo è sicuramente qualcosa di utile da leggere in vacanza. Dunque, vi segnalo questo di Michele Brambilla, romanzo d'esordio intitolato Non è successo niente di grave, pubblicato da Baldini più Castoldi, che tra l'altro ha vinto il concorso internazionale Ceresio in giallo, una competizione letteraria dedicata a questo genere. Appunto, la premiazione si è svolta a Varese, nella cornice delle Ville Ponti. Il libro di Brambilla è un noir che intreccia cronaca, tensione narrativa e introspezione psicologica. Chi è Michele Brambilla? È il direttore, tra l'altro, del quotidiano Il Secolo XIX.

Andreas Johnson con Glorious. Allora parliamo, come vi dicevo, di Passaggi Festival, Festival della Saggistica, la più importante rassegna italiana appunto dedicata ai saggi a Fano. Questa è la 14ª edizione, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, con la direzione di Giovanni Belfiori, comitato scientifico presieduto da Nando Dalla Chiesa, e ha come tema quest'anno il senso della misura, idee, città, civiltà, da Vitruvio al presente. Perché Vitruvio? È ispirato alla scoperta della Basilica di Vitruvio nel centro di Fano. Infatti qualche mese fa è stata scoperta questa basilica, di cui Vitruvio, che è un famoso architetto dell'epoca romana latina, che ha scritto un famoso trattato che è un po' in qualche modo il primo, possiamo dire, che è arrivato fino a noi, trattato dedicato all'architettura. Chi studia architettura conosce perfettamente questo testo e Vitruvio stesso. Di Vitruvio si è parlato e si parla sempre molto parlando della storia dell'architettura, ma di Vitruvio non era rimasto praticamente nulla fino a quando qualche mese fa a Fano hanno scoperto questa basilica di cui lui aveva parlato e che potrebbe essere proprio stata progettata da lui. Ovviamente sono i resti, ma tant'è. Quindi Fano, Basilica di Vitruvio, ogni anno la rassegna Passaggi Festival amplia lo sguardo a vari filoni, quindi geopolitica, filosofia, linguaggi contemporanei. Ci saranno più di 300 ospiti in 15 sedi del centro storico. Tra i vari nomi, adesso ve ne cito qualcuno perché è davvero un elenco molto lungo: Giuseppe Conte il 25 giugno per un confronto sul futuro politico e sociale del paese, la giornalista Tonia Mastrobuoni, premio Andrea Barbato 2026, parlerà del suo libro La Peste per Feltrinelli, che racconta dell'ascesa della destra tedesca. Ci sarà l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, che tra l'altro riceve il premio di quest'anno Passaggi Festival, e poi ci sarà Nando Dalla Chiesa, che come dicevo è anche presidente del comitato scientifico. Ci sarà Mario Giordano, Ivan Zazzaroni, Telmo Piovani, Paola Perego, Enzo Iacchetti, personalità dello sport come Marco Materazzi, insomma, un programma molto

Ora ci spostiamo in Piemonte. Esistono voci inascoltate che cercano un luogo di libertà per trovare finalmente spazio, e ci sono voci dimenticate che provano a ricordare oggi gli errori commessi e le sfide vinte. Altre voci sono diventate invece urlo e prevaricazione. Metterle tutte in dialogo significa portare sullo stesso palco un coro di umanità che accoglie diversi punti di vista. È questo lo spirito del Festival Passepartout ad Asti, che ha scelto voci come tema per la sua 23esima edizione. Dal 1 al 7 giugno ci saranno tanti ospiti che animeranno con appuntamenti tutti a ingresso libero e gratuito, questo lo sottolineo quando è così che è importante, la biblioteca astense Giorgio Faletti, intitolata al famoso attore comico, scrittore astigiano. Un dialogo sui giovani sarà fatto per esempio tra gli scrittori Marco Balzano e Lidia Ravera. Ci sarà la scrittrice storica Benedetta Tobagi, ospite di un dialogo intitolato L'eco degli spari e delle bombe, i cosiddetti anni di piombo. Il 4 giugno ci sarà Don Ciotti, protagonista dell'incontro Il coraggio di dire, e il saggista e filosofo della scienza Telmo Pievani. Ci sono due appuntamenti che avranno al centro gli 80 anni della Repubblica Italiana, che arriva il 2 giugno, festeggiamo 80 anni. Il primo sarà con Gianfranco Astori, deputato eletto nel 1983 nella Democrazia Cristiana e poi diventato sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali, e dal febbraio 2015 consigliere di Mattarella, presidente della Repubblica. L'altro incontro è con Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, che racconterà la Repubblica delle Italiane insieme alla direttrice responsabile del QN Agnese Pini. Il punto di vista femminile è anche il focus dell'appuntamento Il mondo cambiato dalle donne, con la direttrice del Palazzo Reale di Napoli, Alessandra Necci, e i numeri possono rappresentare, dietro la loro freddezza, le voci del mondo, se li sappiamo leggere. Ne parleranno la studiosa di cambiamenti sociali e statistica Linda Laura Sabbadini, insieme al direttore della stampa Andrea Malaguti. La musica, poi ci saranno alcuni appuntamenti dedicati alla musica. Il 2 giugno, per esempio, Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto del teatro alla Scala di Milano, e il direttore del Torino Film Festival Giulio Base. Il Mediterraneo sarà il fulcro di un'analisi con lo storico Alessandro Vanoli, mentre il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, parlerà del concetto di comunità. Il presidente della Fondazione Collodi, Giordano Bruno Guerri, farà un piccolo viaggio storico tra passato e presente in questo appuntamento intitolato Se fossi il grillo parlante. E infine il 2026 Passepartout Off porterà sotto i riflettori le voci dell'Afghanistan narrate dal giornalista Domenico Quirico. Insomma, un appuntamento da non perdere, una serie di appuntamenti da non perdere, dal 1 al 7 giugno, con una piccola appendice anche nei giorni successivi ad Asti.

0: yours.
1: Se prima eravamo ad Asti, restiamo da quelle parti perché c'è un altro appuntamento, si svolgerà dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio del Cuneese, la 20ª edizione di Mirabilia International Circus and Performing Arts Festival. È un festival dedicato appunto alle arti circensi, alle arti performative. Questa edizione si intitola Caminante no hai camino, se asse camino all'andar. È un verso di una poesia di Machado, che io sicuramente ho pronunciato malissimo, ma comunque vuol dire: viaggiatore, non esiste un sentiero, il sentiero si crea camminando. È un bellissimo verso, naturalmente, ed è molto adatto anche a questo genere di arti. Al festival ci saranno 52 compagnie internazionali per 170 repliche in 9 città del territorio di Cuneo e provincia e oltre 50 location, con compagnie provenienti da tutto il mondo: Portogallo, Spagna, Regno Unito, Cile, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Danimarca. Il cartellone vedrà 4 prime assolute, 8 prime nazionali e 16 debutti regionali, consolidandosi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle arti performative, al circo, alla danza e al teatro urbano. Quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere, soprattutto se siete già da quelle parti. Quindi segnatevi le date, perché il programma è spalmato sull'estate dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio di Cuneo e provincia.

Adesso dal Piemonte ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Gorizia per il festival È Storia. Se l'origine del pensiero umano affonda nel passato remoto della nostra storia, il senso religioso ancora affonda a sua volta nel punto più profondo e anche più elevato del pensiero stesso. I paleontologi e gli studiosi di preistoria portano sempre più indietro la linea del tempo in cui l'uomo e la donna per la prima volta hanno intuito un altrove, un altro, un al di là. Infatti il tema di quest'anno della 22esima edizione del Festival È Storia è religioni. E come ogni anno il festival, da domani a Gorizia fino al 31 maggio, porta centinaia di relatori e molte migliaia di appassionati del tema storia, tema più ampio, anche spinoso nelle sue declinazioni attuali. Quello della religione non si poteva immaginare, pensate insomma a tutto quello che sta accadendo nel mondo. E così si alternano a Gorizia le voci più autorevoli di chi la materia la studia e di chi la conosce molto bene, partendo appunto dalla preistoria per approdare ai giorni nostri lungo mille sfaccettature. L'evento di inaugurazione del festival è affidato, per ovvi motivi di cronaca, al tema dell'Iran islamico, visto attraverso i radicali cambiamenti che sono avvenuti dal 79, quando fu cacciato lo Shah, fino ad oggi. Ne parleranno Farian Sabahi e Cecilia Sala. Ma poi si passa all'antico Egitto con il suo affascinante pantheon di divinità, il senso del sacro della Persia di Zoroastro, il classicismo cristiano di Isidoro di Siviglia, e si arriverà alla cristianità nel Medioevo, segnata dall'esperienza straordinaria del monachesimo, ma anche dalle eresie, dalle lotte di potere. Lo storico Franco Cardini parlerà con Steve Tibble al Teatro Verdi di Gorizia della storia delle crociate come fenomeno culturale, economico, spirituale di quel periodo storico. E ci sarà poi un altro evento, sempre con Cardini, dove guiderà il viaggio affascinante nel centro dell'identità europea, partendo da Notre Dame di Parigi per andare fino a Giovanna d'Arco, la figura di Giovanna d'Arco. E poi ci saranno altri incontri sulle grandi religioni monoteiste, ci saranno molti appuntamenti dedicati soprattutto al cristianesimo, naturalmente, e c'è una vasta gamma di approfondimenti, come per esempio quello sulla storia della Compagnia di Gesù, fondata da Sant'Ignazio di Loyola nel 1534, i gesuiti, no, per capirci. E poi ci sarà una Lectio Magistralis di Andrea Riccardi nella tenda Erodoto, un luogo appunto degli appuntamenti del Festival di Gorizia, sul tema il Papa polacco. Ovviamente si parla di Giovanni Paolo II. Su Papa Francesco invece si confronteranno Marco Politi e Giampiero Gamaleri. Il genocidio degli armeni invece è un altro argomento molto importante di cui si parla poco. Ne parlerà Antonia Arslan e insieme a Marcello Flores. Di mafia e religione, con boss tra virgolette devoti che si appropriano di simboli e ritualità per la conquista del potere, parlerà il magistrato Nicola Gratteri. E poi si parlerà anche di un altro tema, l'ateismo di Stato nei paesi comunisti. Poi si parlerà del martirio del beato Francesco Bonifacio nel 1946 in Istria per mano dei titini, e da quelle parti è un argomento molto molto sentito ancora, e della profonda religiosità che ha accompagnato anche l'emigrazione dei Giuliano Dalmati nel mondo, spesso a seguito del loro sacerdote, spiegata dallo storico Roberto Spazzali. E poi ci sarà il direttore di Avvenire, Marco Girardo, che spiegherà l'attualissima sfida dell'informazione cattolica nell'era digitale. È un momento molto appunto di transizione, complesso per i mezzi di informazione, incluso naturalmente Avvenire e anche noi, perché no? L'obiettivo di mantenere un ruolo nello spazio pubblico e nel dibattito con appunto i mezzi di informazione cattolica è un argomento che è sicuramente molto interessante e attuale. Ne parlerà, dicevamo, il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Tutto questo da domani fino a domenica a Gorizia per la 22esima edizione del Festival È Storia.

0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione con Michele La Ginestra. La terza stagione che si è aperta con le elezioni comunali a Roccaspera. Due candidati si sfidano per la carica di sindaco: Armando, ex militare rientrato in paese che lavora in una cooperativa agricola e che nella stagione precedente ha contribuito a smascherare gli intrighi dell'ex sindaca, e Bruno, che è il tuttofare della parrocchia, mentre Don Michele, protagonista, attraverso un momento personale difficile, arriveranno poi in paese alcuni nuovi personaggi. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky, la serie TV Canonico, terza stagione. Se vi perdete qualcosa, volete rivedere qualche episodio per fare un recap di quello che è successo, allora c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche quelli nostri di Radio In Blu 2000. Scaricatela, è gratis. E così siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani però sempre qui, stessa ora, stessa radio. Dunque non mi resta che ringraziarvi, lasciarvi al resto della programmazione di In Blu 2000, restate sempre con noi e vi auguro naturalmente buona serata da Carlo Magistretti. A domani.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Vorrei continuare la questione miracoli. Voglio parlare dei miracoli perché, come ho già detto la volta scorsa, secondo il Vaticano II, fatti e parole sono connessi fra di loro. Quindi bisogna sempre tener conto che, secondo i Vangeli sinottici, Gesù ha compiuto una quantità notevole di miracoli. E come le sue parole sono l'annuncio del prossimo regno di Dio, della vicinanza del regno di Dio, se si vuole sapere come funzionerà questa regalità di Dio, è anche utile vedere e domandarsi se i miracoli faranno parte di questa divina regalità. Non per nulla, nella storia della Chiesa si è continuato a dire che i miracoli accadono anche adesso, e sarebbero non tutti ci credono, ma questa è un'altra questione, sarebbero una continuazione di quell'inizio del regno che è cominciato con Gesù nel Nuovo Testamento e che continua a manifestarsi certamente all'interno della Chiesa, forse qualche volta anche alla periferia della Chiesa o in altre realtà religiose. Anche se i teologi cristiani non si occupano di queste cose, cioè non si domandano se quello che succede, poniamo, nell'induismo o in certe religioni orientali, a me non mi pare che ci sia qualcuno che si affeziona a studiare se anche quelli possono essere dei miracoli analoghi a quello del Vangelo, però può darsi che ci sia qualcuno che lo studia. Io personalmente non ho mai incontrato uno studio di questo genere. Ecco, quindi bisogna che io vada avanti a parlare dei miracoli. E qui ho anche un elenco, c'è chi ha fatto un elenco dei miracoli e praticamente arriva al numero 40 circa, classificandoli. 40 miracoli si possono mettere in fila, molti di questi sono presenti nei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca. Alcuni, Giovanni ne ha soltanto 5 e li chiama segni, quindi di questi 5 di Giovanni, uno solo forse assomiglia a quello dei sinottici, cioè la guarigione del cieco, anche se poi è raccontato in maniera molto diversa. Ma i miracoli di Giovanni sono miracoli di genere differente rispetto a quelli di Matteo, Marco, Luca. Spesso sono presenti in tutte e tre i sinottici, qualche volta soltanto in due, e qualche volta il miracolo manca in Matteo e c'è in Marco Luca, qualche volta invece manca in Marco e c'è in Matteo Luca, e qualche volta c'è in Marco Matteo e manca in Luca. Allora gli studiosi cercano anche di domandarsi se ci sono ragioni che spiegano questa assenza del miracolo, perché alle volte se il miracolo c'è in Matteo si pensa che sia esistito anche nella sua fonte, che è la famosa fonte Q, che anche Luca ha adoperato, e allora ci si domanda perché Luca non ha copiato anche lui dalla fonte il miracolo. Insomma, ci sono sempre i soliti problemi di questi commentatori della Bibbia che vorrebbero capire tutto, tutte le piccole varianti che ci sono qua e là. Ecco, questa è la situazione. La descrizione di quanti sono i miracoli. Io qui ho anche l'elenco, ma faccio almeno di leggervelo, anche perché non avremo mai il tempo di prenderli in considerazione tutti. Penso invece che sia utile avere fare un passo avanti, cioè la teologia che Idea ha diffuso del miracolo, cioè come i teologi cristiani solitamente hanno definito la natura del miracolo. L'hanno definita sospensione delle leggi naturali, cioè la definizione più frequente è questa. Ho usato il termine sospensione. Qualcuno addirittura dice che i miracoli sono cioè contro le leggi naturali. O meglio, il miracolo è la non applicazione, l'abbandono di una legge naturale per compiere un atto che la legge naturale non precede. Praticamente sarebbero contro la legge naturale. Se contro sembra troppo, si dice che sono oltre, al di là, vanno al di là della legge naturale. Quindi sono una variante che manifesta la libertà onnipotente di Dio, appunto sospendendo la legge naturale per un intervento che annulla la norma. Questa è la visione più diffusa. Il grande nemico di questa tesi è stato Spinoza, il quale ha detto che tutto quello che accade è volontà di Dio ed è legge naturale, perché Dio non fa le cose a capriccio. Ma tutti l'hanno abbandonato nella teologia cattolica normale, e anche in fondo nella teologia protestante vige questa mentalità della sospensione delle leggi naturali. Recentemente si sta affacciando una possibilità opposta, alla quale io sarei molto favorevole. Non dico di averla inventata io, c'è anche in altri, però io la riterrei vincente. Cioè, noi non conosciamo tutte le leggi della natura, ne conosciamo moltissime, sappiamo però che ci sono anche delle, specialmente a livello infinitamente piccolo, cioè ultramicroscopico, subatomico, succedono cose che non siamo in grado di spiegare in maniera del tutto soddisfacente. La teoria dei quanti dimostra che ci sono dei modi di funzionare a livello il più microscopico possibile, che non possiamo di per sé neanche conoscere compiutamente, perché per conoscerli dobbiamo intervenire noi con una misurazione, e questa misurazione interferisce con la posizione dell'oggetto che noi vogliamo capire, e in gran parte modifica il nostro intervento, non ci permette mai di vedere con compiutezza, per esempio, la massa e il movimento. la vera posizione di una, di una determinata particella. Quindi noi abbiamo molte zone oscure nella nostra conoscenza. Allora, non sarebbe possibile pensare che Dio sfrutta delle possibilità della natura che sono per il momento nascoste alla nostra conoscenza? Perché presentare il miracolo come un'eccezione, direi a capriccio? Perché alla fine, se Dio ogni tanto decide di fare un miracolo, cioè di, appunto, di guarire una persona, mentre la natura, che poi è una conoscenza statistica la nostra o è una conoscenza irrefutabile, la natura dice che dovrebbe morire e invece di morire lui guarisce. Tra l'altro bisognerebbe anche tener conto che di solito non si, ci sono anche delle guarigioni inaspettate che non vengono considerate miracoli. Vengono considerate miracoli quando queste ragioni non sono soltanto inaspettate, ma non hanno precedenti, e a seconda di quello che noi statisticamente conosciamo da casi precedenti, o anche perché pensiamo di sapere che un organo, per esempio, che è completamente rovinato da tumori non può essere, non può risanarsi in 5 minuti, perché non solo non è mai successo, ma ci pare che sia biologicamente impossibile, perché ci rendiamo conto che dovrebbero accadere talmente tanti fenomeni chimici in quel momento che sarebbe fuori dal buon senso pensare che possano venire in un tempo così rapido. Allora, diciamo, tutto questo è inspiegabile e è contro le leggi della natura. Potremmo capovolgere questa frase e dire: questo forse può accadere perché Dio conosce delle possibilità nascoste che noi ancora non conoscevamo? Beh, del resto voi capite che adesso per il virus corona stiamo cercando di trovare un antidoto praticamente, cioè di poter trovare la possibilità di il vaccino. E siamo sicuri che ci arriveremo. Quando c'era

La peste, nessuno pensava che questo fosse possibile, neanche gli scienziati. Cioè, ad un certo punto noi abbiamo fatto delle scoperte che 2 secoli fa sarebbero state considerate impossibili. Cioè, i medici oggi fanno delle guarigioni lente, faticose, che però sotto sotto sarebbero state considerate miracoli in secoli precedenti. Qualche volta, tra l'altro, accade ancora che il medico si meraviglia perché, qualche volta, perché la ferita non guarisce mai, mentre di solito guariscono, qualche volta come le mie, qualche volta invece che questa ferita improvvisamente, non in un istante, però si è sistemata molto meglio di quello che prevedevamo. Stando così le cose, data questo continuo progresso della medicina, la quale adesso considera normale certi tipi, per esempio fa dei trapianti che una volta sarebbero stati impensabili, riesce cioè a ridare vita a un uomo, d'accordo, con un mezzo meccanico, deve prendere un cuore, inserirlo, ecco. Però una volta neanche ci si sarebbe messi ad immaginare la possibilità di attuare una cosa possibile. Allora non sarebbe opportuno dire che come miracolo si potrebbe intendere che nella storia della salvezza, e in particolare durante la vita di Gesù, se veramente in Gesù c'è stata una manifestazione da parte di Dio di un interesse particolare per aiutare l'uomo a migliorare la sua esistenza nel mondo, perché così posso definire quella che si chiama salvezza, anche perché, chiusa la parentesi, noi continuiamo a parlare, cioè aperta la parentesi, continuiamo a parlare di salvezza, storia della salvezza, ma le persone normali non hanno bisogno di essere salvate. La parola salvezza sarebbe quella di persone le quali hanno paura di qualcosa che incombe su di loro in quel momento. Oggi molte persone normali, quando nascono, fanno i bambini, vanno dal medico, non hanno bisogno di essere salvate, eventualmente si sentono bisognose di essere curate, protette, assicurate di poter evitare pericoli che potrebbero essere dannosi, ma non salvate. Per cui anche la nozione di salvezza che si continua ad adoperare in teologia è una nozione che la gente non si rende conto. Cioè, uno si salva dal naufragio, sono quelli che arrivano con la barca, hanno bisogno di essere salvati, e qualcuno dice che è meglio non salvarli, ecco. Ma la maggioranza l'ammalato grave sente il bisogno di essere salvato, ma la persona normale che sta bene si domanda per qualche cosa deve essere salvata, eventualmente deve essere aiutata a prevenire pericoli che verranno nel futuro. Però il papà, la mamma, il bambino, lo psicologo, lo psicoterapeuta gli dice: beh, ma non abbia delle preoccupazioni infondate, lei stia serena, se capitasse qualche guaio noi abbiamo delle energie nostre, degli aiuti, e vedrà che ce la facciamo superare. E vale il vecchio proverbo: l'inutile gratasse prima che passa spiurei, che è un po' volgare, un po' stupido, però significa che il mio raffreddore sta migliorando, e quindi questa è una bella cosa. È in fondo un proverbio volgarissimo, ma ce ne sono anche nella Bibbia di proverbi volgarissimi. E allora tutto questo mi induce a dire: perché non ci mettiamo a considerare i miracoli come delle possibilità che hanno anticipato quello che poi oggi otteniamo con le nostre sforze, con la scienza, con la biologia e il progresso della medicina? Non può essere che Dio è andato oltre questo progresso della medicina, perché per noi è ancora faticoso, bisognoso di tanta attenzione, di tempo, eccetera, eccetera. Però in fondo il suo miracolo ci ha detto: guarda che ci sono possibilità di guarigione ancora a te ignote. Se tu ne scopri, ti accorgi che il credente dice: ecco il regno di Dio che si manifesta in questo progresso scientifico. Infatti io vorrei una chiesa la quale
dice questo e predica questo. Cioè dice alle persone, guardate che noi credenti non obblighiamo gli scienziati e i medici a pregare o a credere quello che noi diciamo, ma noi siamo convinti che il nostro dovere è quello di ringraziare Dio perché la scienza arriva a questi positivi risultati. Per questo io dicevo, ho detto nella messa, che quando arriva il vaccino diamo 2 euro tutti a una società di ricerca benefica, perché avevamo chiesto al Signore, in quello silenzio brevissimo, preghiera silenziosa, facci trovare il vaccino. Io speravo che fosse un po' prima, adesso pare che ci vogliono un sacco di mesi, ecco perché la cosa è complicata, però quando ci arriveranno, in fondo quello che sto dicendo è quello che continuamente noi alla domenica diciamo nelle 2 preghiere che sono state introdotte nella riforma liturgica della messa e che sono, secondo me, le uniche variazioni liturgiche veramente moderne, sensate, interessanti, mentre tutto il resto è stato pasticciato come era prima. E cioè, noi ti presentiamo questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, perché diventi per noi pane di vita eterna. Ti presentiamo questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Salvezza mi va anche bene. Ecco. Cioè, queste sono le 2 preghiere più intelligenti che ci sono, perché dire frutto della terra significa frutto della tua creazione, di quella terra che noi non conosciamo veramente come funziona, stiamo capendolo sempre di più e stiamo facendo delle cose che Gesù Cristo non se ne sarebbe neanche sognate di notte. Ecco perché se venisse qui non saprebbe cosa fare, vedrebbe che noi abbiamo, gli facciamo il selfie, ecco. E lui potrebbe dire, io non sapevo niente, è mai successo questo. Il padre non mi aveva mai detto di fare queste cose. Ecco. Non c'è nessuna, cioè i miracoli, posso considerarli delle premonizioni presentate nelle caratteristiche dell'epoca, delle premonizioni di quello che sarà il progresso scientifico a livello di guarigione dei mali dell'uomo? Io ritengo che questa possa essere una definizione, una prospettiva del miracolo che la teologia contemporanea dovrebbe valorizzare. A proposito di quelle 2 preghiere che io ritengo essere ben scritte e direi che fotografano la modernità, ecco, per dire che noi ti offriamo questo vino, che tra l'altro l'abbiamo fatto noi il vino, l'ha inventato Noè e noi adesso lo sappiamo fare in una maniera eccellente. Anche il pane non l'ha creato Dio, ecco perché è importante dire frutto della terra e del lavoro dell'uomo, dove la parola lavoro significa anche dell'intelligenza dell'uomo, perché prima di fare il pane chissà quanti tentativi hanno fatto. Quindi pane e vino diventano il simbolo di tutto quello che l'uomo ha provato a mettere insieme. Ha commesso anche errori, qualcuno magari è anche morto mentre cercava di fare questi errori, come la Maria Curie, eccetera, si è infettato e ha perso la vita, però a forza di provare, provando e riprovando, come diceva l'Accademia di Galilei, sono riusciti a ottenere cose che funzionano. Scusate, questa è la realizzazione dell'intelligenza che Dio ci ha dato, di cui dovremmo essere continuamente coscienti e tutti i giorni ringraziarlo per questo. E la messa è soprattutto questo ringraziamento di quello che oggi stiamo facendo alla tua presenza, come si dice nel canone secondo, degni di servirti, cioè di tibi ministrare, dice il latino, vale a dire di onorarti. E perché ti onoriamo? Perché hai dato all'uomo questa possibilità di diventare quello che è adesso. Dopodiché potremmo fare una lamentela, ma perché tutte quelle sofferenze nel corso dell'evoluzione? E questo è un altro problema.
è uno degli ostacoli alla fede. Però direi l'ostacolo alla fede dell'immenso dolore di secoli e di millenni e di milioni di anni, dall'ominide primo, dai primi ominidi fino all'uomo sapiens sapiens e sapiens sapiens 0.5 che siamo noi, ecco, che magari roviniamo tutto, perché anche questo si può tenerne conto. Però vedete che ci accorgiamo e ci preoccupiamo di non rovinare tutto? Quindi siamo diventati autosufficienti. Ma Dio è scontento perché adesso siamo diventati autosufficienti e magari ci dimentichiamo di ringraziarlo? Lo ringraziamo nella messa. Io però la messa la presenterei così, anche quando faccio il catechismo ai bambini. Noi ringraziamo il Signore e gli offriamo una rappresentazione di Gesù Cristo, perché in Gesù Cristo è avvenuto questo grande cambiamento, che il mondo ha sperato di poter migliorare. Io aggiungerei anche una piccola sfasatura. Alcuni hanno sperato di poter migliorare, soprattutto nell'aldilà, col rischio di dimenticare che bisognava prima migliorare nell'aldiquà. È stato un errore momentaneo, perché pensavano che il mondo stesse per finire. E questa è la debolezza fondamentale del Nuovo Testamento, questa idea di un brevissimo tempo. Quindi ecco perché non voglio che si faccia del Nuovo Testamento la parola definitiva di Dio. È la parola che Dio disse in quel momento. Noi adesso ci accorgiamo che letta al giorno d'oggi è una parola ingenua, un po' infantile, ma la accettiamo con rispetto, perché a quel tempo era probabilmente la più facile da capire per quelle persone. Ma adesso la traduciamo in un altro modo. Scusate, ecco perché la mia tendenza è proprio questa: presentare il miracolo come l'anticipazione della forza che Dio in Gesù Cristo ha voluto dare all'uomo di sforzarsi anche con sacrifici di migliorare la sua vita. Non è solo questo, però direi che questo è il messaggio che viene dal miracolo, ecco il punto però, dal miracolo di guarigione. Ecco perché i miracoli di guarigione sono i meno difficili da capire, perché tra l'altro è stato osservato che le parole ebraiche che significano guarire vengono talvolta usate per indicare perdonare, per quello che ho spiegato la volta scorsa, cioè quel nesso con il peccato. E lo ripeto anche oggi, quando noi oggi ci comportiamo bene, nello stesso tempo vinciamo il peccato dell'egoismo, dell'indifferenza, dell'interesse personale, ecco, perché curiamo il bene dalla maggioranza possibile di persone, e questo è superamento del male, superamento del peccato, superamento dell'egoismo. Non si venga a dirmi continuamente da parte di sociologi superficiali che oggi c'è l'individualismo sfrenato, che tutti vogliono soltanto stare bene loro stessi. In parte è vero che vogliono star bene loro stessi, è vero che ci sono molti che sono egoisti, ma direi che basta guardarsi attorno per rendersi conto che le persone si preoccupano degli altri in maniera che prima era impossibile pensare. Allora, concludendo, finendo questa specie di cosa, i miracoli di guarigione ne presenterò qualcuno, ma guarigione e perdono stanno insieme. Ecco, il rafa ebraico è quello che dice sollevare, alleggerire, e quindi guarire, perché è visto come qualcosa che prima era oppresso. Allora si mette questo verbo che significa proprio alleggerire. Infatti i refaim sono i fantasmi che non hanno corpo. Ecco. Allora questa è secondo me la cosa giusta per vedere questi miracoli.
C'è un punto però che è assolutamente difficile da capire per noi, e è quello che comincio ad affrontare adesso, e se non finirò oggi, finirò la volta prossima, e cioè la questione degli indemoniati. Cioè, vorrei partire dal punto più difficile, perché tra tutti i miracoli del Vangelo sono scandalosi anche quello che l'ho già detto la volta scorsa del camminare sulle acque, e ho già la volta scorsa avevo già parlato di questo. Però in fondo, per uno che oggi riempie di satelliti quello che si sa intorno, il camminare sulle acque quasi quasi è il segno non che si camminerà sulle acque, ma che si farà anche a livello cosmico qualcosa che ritenevamo impossibile. Ecco, infatti è appena tornato dallo spazio, che era là fuori, e che l'avevamo visto aggiustare, da qui lo vedevamo che aggiustava dal di fuori l'affare che si era rotto là dentro così. Queste cose erano ancora incredibili quando siamo andati sulla Luna. Ecco. Ora tutto questo bisogna metterlo dentro nella testa e inserirlo nella nostra visione di Dio, di Gesù Cristo, e dire a Gesù Cristo nella nostra preghiera: ma tu poverino mi fai compassione, perché quando sei qui ricco sulla terra hai vissuto da cane per pochi anni, io ti compiango tanto davvero, perché non hai visto niente di bello, hai visto i gigli, i fiori, che li guardiamo ancora, hai fatto bene a dirci di guardarli, perché in fondo rischiamo di dimenticarli e di guardare soltanto le nostre fotografie invece di guardare la realtà. Però davvero è un mondo così cambiato, e chi dobbiamo ringraziare? L'uomo che tu hai creato, aiutato, salvato. Allora sì che io capisco la umiltà di Dio di tirarsi indietro e di dire: io aiuto voi ad essere voi stessi. Se le chiese cristiane sono capaci di dire questo, allora molti diranno: ah, ma allora il cristianesimo è una buona interpretazione dei nostri sforzi di fare il bene. E tutto questo potrebbe far cambiare il modo della... L'indemoniato è difficilissimo da comprendere. Siccome è difficilissimo da comprendere, io prendo in esame il più difficile degli esorcismi che ci sono nel Nuovo Testamento, quello famoso dell'indemoniato di Gerasa, che è anche il più divertente, perché alla fin fine spero di riuscire a dimostrare che sembrerebbe il più difficile, ma probabilmente è quello di cui si riesce di più a capire perché l'hanno scritto in quel modo. E allora può darsi che ci serve per aiutare anche a capire gli altri eventuali esorcismi, che non sono moltissimi, sono 7 o 8, però ci sono, dove caccia via i demoni. Allora adesso prendo il testo di Marco e comincio a leggerlo, e a pezzettini mi fermo a ragionarci sopra. Vennero sull'altra riva del mare, che è il lago di Genesaret, nella regione dei Gerasei, dice Marco. Matteo dice che andarono nella regione dei Gadareni. Luca dice, in una sua correzione, che però probabilmente è antica, dai Geraseni, quindi ci sono 3 località diverse. Uno dice Gadareni, l'altro dice Gerasani, e l'altro dice, no, ho sbagliato qui, aspettate che ne ho un'altra, Gadareni, Geraseni, Geraseni, sono 3. 2 di queste città sono lontane dal lago di Galilea, una 50 chilometri, l'altra 10, e non permettono, non c'è, cioè 50 chilometri dal lago, non possono i maiali andare a finire nel lago, 10 chilometri sono pure tanti e non riescono neanche quella volta.
Quindi questi due vanno scartati. L'altra, che sarebbe la Girasa, è

nome della città o del paesotto? Io aspetto a dare una risposta, perché quando sarò arrivato al punto chiave potrò avanzare un'ipotesi. Per adesso mi meraviglio di questa differenza di localizzazioni, due delle quali sono impossibili. E sono tra l'altro impossibili quelle di Matteo e di Marco, e meno impossibile quella della correzione di Luca. Come mai Matteo e Marco, che sono i più antichi, sbagliano nome di città? Posso anticipare che a suo tempo dirò perché non volevano precisare qual era il luogo e preferivano confondere le idee, perché questo racconto poteva essere molto pericoloso, e adesso vedremo perché. Essendo egli uscito dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo con spirito immondo. Anche qui bisogna supporre che lui arriva in una cittadina con la barca, e dove c'è il piccolo porticciolo per scendere dalla barca, ci sarà pure un pezzo di legno, no? Ecco, c'è il cimitero, è lì, il cimitero è lì. Quindi loro avrebbero messo la porta al cimitero, perché gli venne fuori dai sepolcri un uomo mentre lui arriva. Anche questo è abbastanza inverosimile, perché la cosa è fatta sempre con subito gli venne incontro. Possiamo pensare che il cimitero fosse almeno un po' lontano e lui venisse di corsa, ecco, perché uno che trova sulla spiaggia un cimitero mi pare un po' strano, ecco. E perché raccontano le cose? Quindi saluto tratti petrini, cioè quelli che sarebbero quello che Petro ha visto. Come mai? Non sarà per caso Gesù che appena arrivato lì trova il potere della morte? Allora è tutto simbolico, è tutto inventato? Stiamo leggendo una specie di visione immaginaria? No, andremo avanti e vedremo. L'uomo con uno spirito immondo, quando si tratta di questo, il greco mette sempre uomo in spirito impuro, cioè usa la preposizione in, italiano in. In greco è en, che è poi la stessa cosa. Cioè l'uomo è nello spirito, non viceversa lo spirito nell'uomo. Ecco perché si chiama di possessione, cioè lo spirito è come se l'avesse preso e l'avesse avvolto e lui è dentro. Qualcuno dice invece che dipende dal fatto che in ebraico c'è soltanto una preposizione b, che vuol dire tutto, perché in ebraico sono pasticcioni e non sanno dividere il dentro, il fuori, il di qui, il di là. E quindi loro, non sapendo scrivere in greco, hanno... può anche darsi, però quando occorre dicono che sono bravi in greco. Io direi che questo essere dentro dà proprio l'impressione di uno che è avvolto da questo spirito impuro, il quale tra l'altro, come vedremo, parla per mezzo di quest'uomo, per cui si identificano. Per cui è vero che l'uomo si trova dentro nello spirito, perché lo spirito parla attraverso di lui. E anche qui si potrebbe fermarsi un attimo, scusi, ma quando oggi parliamo di indemoniato lo intendiamo fino a questo punto? Cioè quelli che vanno in giro a fare gli esorcisti e sono anche preti o monsignori, pensano a queste cose qui o hanno una cosa, come pensano che sia loro l'indemoniamento, che tra l'altro si manifesta spesso saltuariamente, cioè ogni tanto è normale, ogni tanto ha il demonio. Questo qui invece non era normale, mai. Adesso sentite: il quale aveva la dimora nei sepolcri. E dai, amò. Cosa vuol dire? Che di notte andava, se dovesse essere un sepolcro magari vuoto, si coricava lì. E nessuno poteva più legarlo, neppure con una catena, perché molte volte lo si era legato con ceppi e

catene ed erano state spezzate da lui le catene e i ceppi. Infatti a nessuno poteva domarlo, e sempre notte e giorno era nei sepolcri e sui monti, gridando e percuotendosi con pietre. Con pietre si percuoteva anche San Gerolamo, però insomma percussioni da poco. Questa è la lunga descrizione di Marco. Come sempre, voi l'avete già previsto, in Matteo di questo non c'è nulla. Nulla. Venuto egli all'altra riva, nella regione dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati. Non vanno mica d'accordo le cose. Come si fa? Allora come faccio io a credere se erano due o uno? Due indemoniati. Usciti dai sepolcri, assai furiosi, però c'è anche lui i sepolcri. Questo li ha mantenuti. Tanto che nessuno poteva passare per quella via. Quindi, ecco, questo è Matteo. È tutt'altra cosa, come vedete. Luca complica le cose perché dice dopo le cose che Marco ha detto prima, ma per il momento siamo lì. Massimo Luca lo leggo dopo, adesso vado avanti. E vedendo Gesù da lontano, allora questo adesso è diventato da lontano. E prima sembrava che, allora avevo ragione io a dire che non era il cimitero qua. E adesso c'è il da lontano. È contraddittorio, no? Subito gli venne incontro. Allora devo immaginare, correggendo quello che ho detto prima, che lo vide da lontano correre, quindi non c'era il cimitero sulla riva. Allora spiegate giusto. Ecco, sei tanto bravo a descrivere perché Pietro si ricorda, perché pasticci in questo modo. E gridando a gran voce gli si prostrò dinanzi. Quindi è buono, gli si inchina. E questo qui che non aveva, che nessuno riusciva a tenere con pezzi e catene, diventa una persona mite che dice, gridando a gran voce però, disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro per il Dio, non tormentarmi. E Marco poi dice: infatti gli diceva, esci dall'uomo, spirito immondo. E perché lo dice dopo? Perché prima fa parlare il demonio? Dandogli l'iniziativa e presentandolo come uno che supplica e sa, ecco, questo è l'altro punto che in tutti gli esorcismi c'è e che è di difficilissima interpretazione. Perché presentano i demoni come persone che sanno chi è Gesù? Cioè, un uomo di oggi come fa a pensare che esistevano dei diavoli che si comportavano così con Gesù? E quando lo vedevano sapevano chi era. Cioè, io devo costringere un cristiano a credere per fede che questo accadeva veramente? E se quella mi dice, ma insomma, reverendo, che robe mia, mi pare un po' inventate, ma che robe chi? Perché loro insistono nel dire che i demoni sanno? Io non trovo facilmente delle spiegazioni. Sanno e supplicano di essere anche loro salvati. Questo è molto interessante se ci pensate. Loro danno ai loro lettori di quel tempo l'idea che ci sono degli spiriti impuri che hanno il permesso da parte di Dio, questo lo diceva la letteratura, soprattutto quella extra biblica, però insomma la letteratura religiosa del tempo,
sarebbero stati tra tutti gli angeli ribelli e cattivi che erano mandati nel mondo sottoterra, il loro capo, secondo il libro dei Giubilei, per esempio, che si chiamava Mastema, avrebbe chiesto a Dio, ma insomma non eliminarci del tutto, lascia che almeno un decimo di noi continui a poter esistere e tentare gli uomini. E Dio gli avrebbe detto, va bene, un decimo di voi. Noi non sappiamo quanti fossero in totale. Questo lo raccontano libri extrabiblici. Per esempio il libro dei Giubilei, anche nel Testimoni di Levi c'è la stessa cosa, anche in Enoch ci sono le stesse cose. Cioè Dio ha concesso al capo dei cosi, che non si chiama, che in quei testi lì è chiamato Mastema, non Satana o altro. Gli dà una specie di, il 10% degli angeli cattivi ha il diritto di, come se fosse per Dio necessario che ci fosse qualcuno che tenta gli uomini in questo modo. Forse sarà per questo che adesso dobbiamo dire non abbandonarci nella tentazione. Ma questo non è modernizzare, non so, è così, ne pensavano allora. Forse interessava a Gesù o a Marco o a Matteo far capire ai suoi contemporanei che questo decimo di persone era diventato praticamente innocuo, che non si doveva più aver paura dei demoni. Allora questi esorcismi sono un modo per raccontare e dire smettetela di aver paura dei demoni. Pensate che quando è venuto Gesù tutti si sono prostrati di fronte a lui e gli hanno detto, ma tu sappiamo non rovinarci per piacere, lasciaci fare qualcosa ancora un po', come se dicessero noi dobbiamo fare il male, siamo fatti così, lasciacelo fare. E infatti in Matteo per esempio dicono, gridando diceva, che c'è fra te e me figlio di Dio, dice Matteo. Qua invece c'era figlio del Dio Altissimo, che tra l'altro è ricercata la parola del Dio Altissimo, è quello che in ebraico era El Elyon, Dio delle alture, Dio Altissimo, è quello di Melchisedec. Melchisedec si chiama, parla di Dio Altissimo, è il Dio tipico della Gerusalemme prima dell'ebraismo, quello a cui Melchisedec paga le decime, Dio Altissimo. La stessa formula si trova in Persia, in Oriente, perché è il Dio del settimo, ottavo cielo, cioè quello in alto, in alto, in alto, figlio del Dio Altissimo. Quindi parla un linguaggio ricercato questo demonio e chiede appunto, la frase che c'è tra me e te è la stessa che c'è nelle nozze di Cana con la Madonna, cioè perché ti occupi di noi, cosa c'entri te con noi, lasciaci fare il nostro mestiere. Forse questi racconti volevano dire che Gesù ha invece eliminato totalmente queste cose. Beh, se così fosse, direi, allora sarebbe meglio che noi non ricorressimo agli esorcisti in questi casi, perché qui sembrerebbe che si dice, guardate che queste sono cose inevitabili che loro personificavano come opera dei demoni, noi è sempre meglio che prima di tutto li mandiamo dal medico. Se in casi estremi volete provare ad usare l'acqua santa e altre cose, fatelo pure. Chissà, può anche darsi che un mezzo così psicologicamente funzioni. Ma dire che oggettivamente noi dobbiamo ancora credere che ci sono questi qua, questo decimo di mastemisti che devono fare queste cose, io non me la sento di imporlo a tutti i credenti del mondo di oggi. Se qualcuno mi dice che lui non ci crede, gli dico, vabbè, insomma, questo non è essenziale, mi pare. Però forse sbaglio. Ti scongiuro per il Dio. Allora loro sono dei credenti. È forse anche questo un modo per dire che i demoni non fanno più paura? Smettetela di pensare ai demoni?
allora acquista un senso. Lui ne ha presentato uno violentissimo che spaventava tutti e ha detto, vedete, quando è venuto Gesù ha fatto la figura, ha fatto la supplica, ha fatto la figura di un poverino che ha paura di tutto e ha pregato di andare via. Non abbiate più paura dei demoni, io direi addirittura cancellate questa area, lasciate perdere, però non sono sicuro. E lo interrogava, e Gesù lo interrogava e dice, qual è il tuo nome? E qui viene il punto chiave. E gli dice, il mio nome è Legione, perché siamo in molti. E la Legione, come sapete, è il nome di un esercito romano. La sesta legione, che era quella che occupava la Palestina, che come sempre aveva 6.000 uomini, 3.000 fanti, 3.000 cavalli, era tutta la potenza militare che era lì presente, era la legione sesta. La legione sesta del suo stendardo aveva come animale protettore il cinghiale, che è il maiale selvatico, il cinghiale. Allora qui c'è sotto qualcosa, forse c'è uno sfondo di tipo politico. Se la legione è il dominio romano non direttamente sulla Galilea, che è in mano ad Erode Antipa, ma sulle città a nord, quelle che si chiamavano le città della Decapoli. La Decapoli era un insieme di 10 città quando Pompeo nel 63, cosa che ho spiegato in un'altra lezione, quando Pompeo nel 63 è andato in Palestina a sistemare le cose, dopo che gli Asmonei avevano fatto tutti quei pasticci che avevano fatto, aveva dato diritto a queste città, che appunto formavano questa lega tra di loro, sono le città della Decapoli, che avevano un riconoscimento da parte dell'impero romano per autonomia amministrativa. Ecco. La sesta legione era deputata anche a rispettare il diritto di questa Decapoli, oltre che controllare tutta la zona a nord del regno di Antipa. Allora, qui si vuol dire che in fondo i veri demoni che rovinano le parti settentrionali, quelle per esempio che a suo modo Matteo dice all'inizio, quelli che abitavano nella Galilea delle genti, la Galilea dei pagani, là in alto, che camminano nelle tenebre, sono immersi nelle tenebre, videro una grande luce. Vi ricordate perché? Vedete dunque allora che c'è una concordanza. Allora, in questo testo vuol dire i romani che comandano qui, la legione che qui comanda, merita di essere trattata come il nostro Dio tratta i porci, cioè fuori. E lo supplicava molto che non li mandasse fuori dalla regione. Ora c'era là presso il monte una grande immandria di porci che pascolava. Essi lo supplicarono dicendo, mandaci nei porci affinché entriamo in essi. E lo permise loro. E usciti gli spiriti immondi entrarono nei porci e la mandria si precipitò dal dirupo nel mare. Erano circa 2.000 e annegavano nel mare. Ecco, è forse la speranza che questo capiti alla sesta legione romana, alla quale si dice, sei tu che hai i confini della Palestina, rovini l'eventuale nostra attività di evangelizzare. Siete voi che avete rovinato tutto là sopra. Quindi è un testo volutamente anti-romano.
Per questo non vogliono far sapere in che città è avvenuto, per evitare ritorsioni, perché per tenere nascoste e confuse le cose, perché eventualmente in un domani chi legge questo testo dica: ma no, non è successo niente, non hanno niente contro noi romani. Ma se qui si fosse sotto l'idea che storicamente Gesù sarebbe l'unica volta, forse l'unica volta, avrebbe detto ai suoi discepoli: verrà un giorno in cui questi pagani periranno come dei porci, cioè se ne andranno via con la coda fra le gambe, in maniera ridicola, faranno una fine per niente gloriosa, scapperanno via dalla paura e accavalandosi l'uno sull'altro annegheranno nel mare. È perché Gesù strizza l'occhio agli zeloti, cioè a quelli che volevano combattere la presenza romana in Palestina, strizza l'occhio, vuol dare a loro un messaggio. Allora capite che questo avrebbe un senso, darebbe a questo racconto una possibilità di indovinare una situazione di interesse che riguarda il popolo di Israele, perché è noto e molti laici insistono su questo. C'era anche un Simone lo Zelota che faceva parte del gruppo degli apostoli. Ecco, forse Giuda magari era uno di questi. Cioè Gesù ha contattato qualcuno di questi, non li ha emarginati del tutto. Ecco, allora potremmo avere una chiave interpretativa meno superficiale, meno tradizionalmente sciocca di quella che facciamo a proposito di questo testo? Lo finisco semplicemente senza fermarmi più sui particolari, ma alla fine troverete la conferma di quello che vi stavo dicendo. E quelli che pascolavano il luogo e riferirono nella città e nelle campagne e vennero a vedere cosa era accaduto e vengono da Gesù e scorgono l'indemoniato che aveva avuto la legione seduto, vestito e sano di mente, furono presi da timore. Poi vi farò vedere la volta prossima come Luca sfrutta molto questa faccenda in un senso completamente diverso da Marco. Dice le stesse parole, ma le dice in un contesto differente. Presenta questo racconto come la civilizzazione dell'uomo indemoniato, cioè di un povero disgraziato. Ma questo ve lo dico la prossima volta. E quelli che avevano visto raccontarono loro come era accaduto all'indemoniato e ai porci e cominciarono a supplicarlo di andarsene dal loro territorio. Questo è coerente, però se il territorio è infestato da questa paura della legione, è chiaro che dicono: per carità, vada via subito. Si conferma allora l'idea che lì i romani comandavano e probabilmente impedivano magari ai pochi ebrei che abitavano lì di lamentarsi della loro presenza. E cominciarono a supplicarlo di andarsene dal loro territorio. E mentre egli buttava sulla barca, l'indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Perché? Perché probabilmente aveva paura di essere linciato poi dalla folla. Guarda che casino che hai combinato. Adesso quelli dei romani cosa diranno se ti vedono così? Allora chiede di seguire Gesù. E invece Gesù gli dice, non glielo lasciò, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi, riferisci loro quanto il Signore ha fatto per te e che ha avuto pietà per te. E lui se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli, eccola qua, quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti restavano meravigliati. Ecco, questa è una chiave di lettura interessante.
se io potessi dire una volta inventato questo testo, lo considererei il padre o la madre di tutti gli altri racconti. Allora la stessa struttura inventata qui è stata usata per tutti gli altri esorcismi, cioè i demoni sanno, Gesù risponde, alla fine lo supplicano di lasciarli andare e vanno via, magari gridando un po', ma vanno via subito. Io non so, posso assicurare questo, cioè che questo è il prototipo, però questo è prezioso perché ha un significato che può essere considerato un significato interessante, perché ha molte coincidenze con la situazione concreta in cui Gesù viveva. E siccome non si sa mai niente di quello che Gesù diceva a livello politico, io vi ho già ricordato però anche in prediche altre volte una cosa molto strana, che quando ai discepoli deve dire come dovete comportarvi con i cristiani, dice come esempio: i padroni delle nazioni, ma voi non così. Se lui voleva fondare un gruppo di poveri cristiani, avrebbe nominato i padroni delle nazioni? No, avrebbe detto semplicemente i padroni del campo, appunto, non i padroni delle nazioni. Perché dice ai suoi discepoli che non devono fare come i padroni, che si credono salvatori, voi invece dovete essere servi, non chiamare nessuno padre, queste cose? Perché fa così? Ecco, l'idea di un aspetto, di una interesse di Gesù Cristo della situazione politica è spesso ignorato anche da studiosi che vogliono fare il resoconto di quello che Gesù è stato nella sua missione temporale in Palestina.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ได้เลยทำไมการสั่งก้อยเหรอ

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol,
1: Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, un organismo della Chiesa Italiana, benedetto da San Giovanni Paolo II, per dare voce e sostegno a questa cellula della società sempre più bistrattata e in crisi. Siamo quasi stufi di sentir dire che la famiglia è in crisi.
2: Sì, è proprio così. Sono ormai 35 anni che il Forum è attivo con il supporto della Chiesa, raggruppando oltre 50 grandi associazioni e 20 forum regionali. Per quale motivo? Per sostenere le famiglie, per proteggerle, perché vi siano delle politiche finalmente all'attenzione.
1: È ancora una risorsa, la famiglia è solo un problema.
2: La famiglia è per molti solo un problema, ma lo diceva anche Papa Francesco, l'ha detto ai vescovi americani tra i due sinodi sulla famiglia, dicendo: ricordatevi che la famiglia non è prima di tutto la preoccupazione per voi, ma è la benedizione, la conferma della benedizione di Dio per il suo popolo.
1: Che legame aveva il Forum, non posso non chiederglielo, con poi anche quello personale suo, ma insomma innanzitutto quello del Forum con Papa Francesco?
2: Per il Forum Papa Francesco è stato sempre una figura presente e di riferimento, ha partecipato a momenti pubblici che abbiamo promosso noi, ci ha sostenuto e ci ha incitato a svolgere il nostro ruolo nella cura della comunità e della famiglia. Ci ha accompagnato su alcuni temi particolari, il tema della natalità per esempio è stato un tema che tante volte lui ha ripreso. Ma
1: più cool e meno cucce.
2: Ma più cool e meno cucce è stato contestato anche per questo. Meno cucce è un tema oggi che se si tocca diventa complicato da gestire, ma molto spesso è posto quasi come un'alternativa alla esperienza della cura genitoriale.
1: E invece a livello personale che ricordo ha? So che una volta lei ha portato dei biscotti fatti in casa, è vero?
2: Sì, è proprio così. Fine ottobre scorso ho avuto la possibilità di incontrarlo e con mia moglie Margherita abbiamo pensato: ma cosa portiamo a Papa Francesco? Gli avranno portato i doni più belli, più preziosi, e noi gli abbiamo portato qualcosa invece di domestico. Ci siamo messi a casa farina, zucchero, e abbiamo fatto i biscotti, li abbiamo fatti in famiglia e li abbiamo portati in una scatola. Quando li abbiamo consegnati pensavo li mettesse da parte dicendo grazie, molto belli, invece ci ha chiesto: apriamo la scatola, sentiamo il profumo, ha detto che buoni, dopo li mangerò. Insomma, è stato un gesto di attenzione da parte sua ancora una volta speciale.
1: Ma credo che gli abbia fatto più piacere di molte altre fotografie o vassoio, chissà che. Senta, cito a caso di Papa Francesco: la famiglia è il luogo dove si impara ad amare e a perdonare. Non è un problema ma un'opportunità che dobbiamo curare, proteggere, accompagnare. Lasciamo un mondo di famiglie, invocava.
2: Sì, è proprio il suo stile. Porre nella fragilità la bellezza. Nella famiglia indubbiamente ci sono tante potenzialità e anche tante fragilità. Papa in Amoris Laetitia ha voluto riconoscere questo, dicendo che la cura delle relazioni, la cura delle nuove generazioni, il fatto che la famiglia sia, lui diceva, laboratorio di umanizzazione, è una risorsa straordinaria per le famiglie stesse, ma anche per la città, il paese, il mondo.
1: Perché sono sempre più in crisi, visto che questa parola è sempre più usata per descrivere, sembra che tutti i problemi dell'uomo nascano in famiglia, qualcuno probabilmente, ma è peggiorata la situazione?
2: Sì, non bisogna dimenticare che la famiglia è un corpo vivo, un organismo, un soggetto sociale che vive nel contesto, vive in osmosi con questo contesto e non è separata, e quindi le complessità del mondo ricadono sulle famiglie e le famiglie le stanno vivendo, i fenomeni dell'individualismo, del relativismo e il fatto della difficoltà a prendere degli impegni a lungo periodo sono delle complessità che le famiglie si trovano ad affrontare. Poi restare in un rapporto, per esempio quella della coniugalità, in periodi stabili e prolungati, viene raccontato come la grande sfida di oggi. I rapporti scelti, dicono i demografi, i sociologi, sono i rapporti più fragili. I rapporti non scelti, quelli di figliolanza, invece sono i più resistenti. Ecco, dovremmo allenarci di più a prenderci cura delle relazioni.
1: Senta, lei fin da giovane si è impegnato nel sociale, col volontariato, con l'associazionismo. Tra l'altro proprio in quel mondo ha conosciuto la sua futura moglie, no?
2: Ah, sì, Margherita, che è colei che mi ha cambiato la vita, l'ho conosciuta facendo servizio a un campo scuola dell'Azione Cattolica. Facevamo insomma i lavapiatti, i servizi. Ecco, in quel contesto ci siamo visti, ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati.
1: E avete tre figli.
2: Oh sì, abbiamo.
1: E ha continuato ad impegnarsi, a lavorare non soltanto per la diocesi di Treviso, che è la sua città, in particolare per il Centro per la Famiglia, che è una realtà un po' unica in Italia, no?
2: Sì, sì.
1: Un nome proprio... di per sé potrebbe esserci in tutti i paesi, un centro aiuti per la famiglia, ma in realtà perché c'è solo lì?
2: Beh, intanto si chiama Centro della Famiglia, perché non è solo per la famiglia, ma è portato avanti da famiglie, quindi non c'è una dinamica dove c'è un sacerdote che dà la linea e guida tutto quanto.
1: Non è assistenzialismo, insomma.
2: No, no. E la cosa peculiare è che tiene insieme tre grandi dimensioni della famiglia, rifiutando di parcellizzarla in settori, ma mettendola in una dimensione organica, che sono quelle della formazione, quindi tutti i percorsi di preparazione al matrimonio, i gruppi sposi, altri percorsi di sostegno alla coppia e alla genitorialità, tutta la fase di cura. Abbiamo un consultorio particolarmente strutturato che accompagna le coppie e le famiglie nei momenti di crisi del ciclo di vita, ma anche accompagna le coppie che hanno fatica ad avere dei figli in un percorso per la fertilità. E poi abbiamo anche tutta la parte di civismo, di politica, di interazione con le istituzioni locali. Quindi la scelta di tenere la famiglia come una cosa unita e non una serie di settori messi lì assieme.
1: Lei ha fatto studi giuridici, poi si è laureato in scienze della coppia e della famiglia all'Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense. Perché?
2: Perché? Perché quella passione per la famiglia che con Margherita abbiamo coltivato fin dall'inizio, a un certo punto abbiamo capito che non bastava la quantità e la passione, ma serviva la qualità e la fondatezza. Allora questo percorso, questo master triennale fatto insieme con la CEI e con il Giovanni Paolo II, è stato un percorso che ha dato delle basi teologiche sulle scienze umane, sulla pastorale, e quindi ci ha dato una struttura, delle competenze per saper affrontare in modo un po' più adeguato la complessità.
1: Interessante, cioè per fare una famiglia non basta il sentimento, non basta l'istinto, non basta...
2: No, è proprio così. Anzi, questo è uno dei limiti dell'oggi. Oggi si pensa che la famiglia sia semplicemente il luogo degli affetti. Invece la famiglia è il luogo sì dell'amore, ma è il luogo della negoziazione, è il luogo della mediazione, della progettazione e della politica.
1: Lei ha imparato bene la mediazione perché viene da una grande famiglia.
2: Sì. Sì, io vengo da una famiglia dove c'erano 8 fratelli, i 2 genitori, Antonio e Giovanni, e anche una nonna, la nonna Albina, che era sempre presente tra di noi. Ecco, questo ha dato un'impronta significativa al mio modo di stare.
1: Una famiglia, tra l'altro, di cattolici, credenti, ma anche un papà impegnato nella società e anche nella politica, no?
2: Sì, mio papà e mia mamma si sono conosciuti alla scuola di sociopolitica delle ACLI, quando appunto si faceva scuola per diventare e apprendersi dei ruoli in politica. Poi lui è stato dentro in Coldiretti, è stato consigliere comunale, assessore a Treviso, insomma in famiglia si è sempre parlato di politica. A un certo punto però hanno scelto insieme di fare qualcosa di diverso, non la politica dei partiti e dell'amministrazione, ma la politica nella fase pre-politica della partecipazione a sostegno della famiglia, e lì hanno cominciato a percorrere una
1: che
2: strada.
1: Che poi sarebbe la base della vera politica, dove molti sono improvvisati e insomma si vede che i risultati spesso non sono quelli sperati, no? A servizio del bene comune. Senta, c'è un livello pastorale, visto che lei è un uomo di fede, che cosa chiedete come forum delle associazioni familiari alla Chiesa, cioè nella pastorale della Chiesa per la famiglia?
2: Sì, il forum è, diremmo, qualcosa di diverso rispetto alla pastorale, ma diremmo è un cugino della pastorale, è la scelta di impegnarsi nel civismo, nella politica, per portare avanti la dottrina sociale della Chiesa. In buona sostanza, con linguaggi differenti e con platee, con agorà differenti, portiamo avanti gli stessi valori, le stesse istanze. L'istanza più grande che noi chiediamo è quella di favorire il protagonismo delle famiglie, non un protagonismo fine a se stesso, ma il protagonismo del servizio, il protagonismo della piramide rovesciata che ha sempre richiamato Papa Francesco. Le famiglie non possono accontentarsi a vivere dentro le mura domestiche, devono saper uscire oltre i limiti della propria casa. Ecco, aiutare le famiglie a prendere la gioia di questo protagonismo, la responsabilità di questo protagonismo, è una cosa che la Chiesa, la nostra Chiesa, che a cui vogliamo bene, deve assumersi il compito di portare avanti.
1: E se l'assume, c'è relazione, c'è collaborazione con i vescovi nelle diocesi?
2: Sì, assolutamente, con la CEI, con i nostri, il presidente, il segretario, insomma c'è una collaborazione continua, e anche a livello diocesano si sta cercando di riprendere uno slancio.
1: Invece con la politica politicante, di quali misure concrete ha bisogno la famiglia? Cioè, penso sicuramente al tanto decantato assegno unico che andrebbe ampliato, penso a una modifica dei parametri dell'ISEE, penso sicuramente a tutto il riconoscimento dei carichi familiari, eccetera eccetera.
2: Beh, la famiglia sconta un grosso handicap in questo. È passata e passa normalmente da due poli. Il polo dell'indifferenza: non è considerata la famiglia come un soggetto a cui orientare le politiche, tant'è che gli studiosi ci dicono che in Italia non sono esistite storicamente politiche per la famiglia, se non in casi sporadici. Il primo caso, il primo segno di una politica veramente familiare è quell'assegno unico che ha citato poco fa lei, e che è stato un passo in avanti, ma era un passo dentro un contesto molto più ampio, perché il secondo polo è l'altro. Non esiste una politica neutra per la famiglia. Si parli di energie, si parli di scuola, di sanità, di ambiente, la famiglia ha un impatto che deriva da tutto questo. E dalle mie parti in Veneto si dice che il mulo, non lo dico in dialetto, il mulo di tanti padroni è morto di fame. Ecco, la famiglia ha avuto questa difficoltà. Cosa abbiamo bisogno? Prima di tutto di essere sostenuti in quel compito di stabilità, di cura e di educazione che invece viene dato per scontato e non viene sostenuto. E quindi saranno interventi di carattere economico, interventi di carattere fiscale, il famoso quoziente familiare.
1: Da quanto tempo ne sentiamo parlare?
2: Da tempo immemore. Abbiamo provato anche a semplificarlo e adattarlo per l'Italia con il fattore famiglia.
1: Ma in altri paesi invece funziona, no?
2: Sì, in altri paesi funziona, in particolare in Francia ha funzionato, e in Germania con un nome diverso, splitting alla tedesca, ha funzionato. Ma è una questione prima di tutto di equità e di giustizia, perché è ingiusto punire fiscalmente chi fa la scelta libera e garantita dalla Costituzione di avere un figlio, ma che oggi diventa anche una scelta di bene comune e di bene pubblico, perché nella dinamica denatalistica ogni figlio nato dovrebbe essere un successo per tutto il paese, sostenuto alla grande da tutti.
1: Il documento di finanza pubblica appena approvato dal governo prevede misure ad hoc per contrastare la denatalità. Vi soddisfano?
2: Sì, sono delle misure, noi stabilmente ne parliamo anche con il governo, con il ministro per la famiglia, con il ministro per l'economia. Sono delle misure che certamente non sono negative. La cosa che però noi dobbiamo considerare è che siamo di fronte a un cambiamento strutturale delle politiche demografiche del nostro paese. L'Italia sta invecchiando anche male, è incapace di stare sul fronte della concorrenza europea e mondiale dei sistemi economici, vede perdere delle perdite di cittadini, soprattutto giovani continui. Insomma, non basta la minestrina, mi perdonino i vegani, servono delle bistecche, serve molto di più per invertire la tendenza.
1: Poi c'è bisogno anche di azioni specifiche per le donne, per i giovani.
2: Sì, come dicevamo, è un quadro composito. Gli aspetti fiscali ed economici li abbiamo considerati. Ci sono poi le questioni di servizi territoriali di cui le famiglie hanno bisogno, perché oggi, se noi desideriamo che il lavoro sia una terra dove molte più donne possono impegnarsi, serve poi un servizio a livello territoriale che sappia accompagnare le coppie in questo percorso. Quindi,
1: banalmente, asili.
2: Asili? No. Sì, servizi per la primissima infanzia, servizi territoriali accessibili.
1: Mutui per la casa.
2: Beh, abbiamo un grandissimo problema di accessibilità alle case per le giovani coppie. Oggi è praticamente impossibile. Tutto il patrimonio pubblico, per esempio, è destinato solo a persone in stato di indigenza. Ecco, lavorare a livello assistenziale è importante, ma lavorare anche a livello promozionale e capacitante è altrettanto significativo. L'altra questione è quella dei giovani. I giovani oggi in Italia soffrono di alcune complessità, sono i fragili veri di oggi, sono sottorappresentati perché sono sempre meno, e quindi nel lagone della democrazia e della partecipazione.
1: Bene, Bordignon, ma lei mi parlava di una grande famiglia di qualche tempo fa con tantissimi figli. Non avrebbero avuto più liceità ad essere fragili loro in condizioni più difficili, o i nonni o i bisnonni?

0: usando una parola abusata, resilienza, antifragilità qualcuno usa, qualcun altro dice generatività sta calando. Cioè non siamo capaci come nuove generazioni, anch'io di fronte ai miei genitori sono molto più fragile, di far fronte alle complessità. Oggi quello che noi dobbiamo fare è dare strumenti ai giovani, non per spianare strade, non per fargli spazzaneve e quindi liberare i percorsi, ma noi abbiamo avviato un percorso che si chiama Progetto Fosbury, il nome di quel saltatore in alto che ha rivoluzionato l'atletica, dicendo che ai giovani non va levata la fatica, non va levato l'allenamento, non va levato l'obiettivo di saltare oltre l'asticella, ma quello che noi dobbiamo fare è trovare basi che sono solide, non siano impantanate, non siano scivolose. Quindi il protagonismo va ridato con tutta la forza ai nostri ragazzi.
1: Senta, in questo giubileo c'è un appuntamento importante, no? per tutte le famiglie italiane, 30, non solo italiane, 30 maggio, 1 giugno. Il focus che cosa verte?
0: Allora, noi come forum partecipiamo al giubileo delle famiglie e abbiamo queste due...
1: La speranza, no? Che sì, qualcosa cambi.
0: Infatti la speranza per noi è stata un ultimo dono che ci ha lasciato Papa Francesco. Senza la speranza le famiglie non camminano, si siedono. Senza l'obiettivo di fare un impegno, una fatica, un percorso complicato, le famiglie si siedono. Però l'acqua stagnante, ci diceva Papa Francesco, è l'acqua che si corrompe, che diventa insomma poco salubre. Ecco, questo è lo stimolo che noi abbiamo e come lo cerchiamo di affrontare. Abbiamo colto due occasioni, una insieme a FAFSE e ad altre organizzazioni, faremo un grande convegno mondiale sulle reti di famiglie, perché la scoperta che ormai abbiamo fatto tanti anni fa è che insieme è più bello, insieme si va più distante. Allora, rilavorare sul tema delle reti, ridare prossimità alle famiglie, sostegno nei momenti di complessità, supporto nelle scelte, ecco, è una strada che noi dobbiamo offrire assolutamente per responsabilità.
1: Senta, ma la famiglia è un tema soltanto dei cattolici?
0: Ma qualcuno cerca di far sembrare questa tematica una tematica confessionale. Noi invece abbiamo scoperto che abbiamo delle grandi possibilità di alleanze su questa tematica, sia con altre confessioni religiose, ma anche con organizzazioni assolutamente laiche. Papa Francesco, ritorno su Spes non confundit, ci chiede, proprio parlando di famiglia, di lavorare per un'alleanza sociale per la speranza. Senza le famiglie non si guarda al futuro.
1: Ma quali famiglie?
0: Oh, direi che le famiglie hanno una grandissima fantasia. Nel corso della storia non c'è un unico modello di famiglia.
1: E quindi la famiglia per lei cos'è? Ma un uomo, una donna, due uomini, due donne, tre,
0: sì,
1: quattro?
0: Per me la famiglia è il luogo di incontro e di reciprocità e dono tra i generi, tra le generazioni e gli stirpi. Quindi in questo senso il maschile e femminile, il tema della generazionalità, nonni, genitori, figli e anche le stirpi differenti. E questa è un'altra cosa che delle volte non viene valorizzata, ma è un tema che ci avvicina alla questione della pace. Due stirpi che scelgono nella diversità, nella differenza di stare assieme, sono il germe di una pace cercata anche con i più lontani.
1: Mi specifico meglio, la famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna?
0: Allora, per quanto riguarda noi cristiani, indubbiamente sì. Ok, noi dobbiamo però considerare che oggi i matrimoni religiosi e i matrimoni anche civili sono in forte calo. Il nostro impegno poi è quello di sostenere quelle relazioni stabili e orientate a una generatività che poi appunto possono avere anche altri orientamenti, quindi non di origine matrimoniale, non anche le convivenze, ma che hanno una stabilità, un progetto di vita. In questo
1: tra un
0: senso,
1: uomo e una donna resta,
0: sì,
1: però.
0: Sì, resta tra un uomo e una donna.
1: Senta, nel vostro statuto del forum, per questo appunto chiedevo specifiche, perché oltre naturalmente al temi del lavoro, della scuola, dei temi fiscali, di stato sociale, eccetera, eccetera, c'è un punto che dirimente e probabilmente anche divisivo, cioè voi chiedete il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, chiedete uno statuto giuridico dell'embrione umano. Perché?
0: Sì, questa è una questione che ci sta a cuore. Noi pensiamo che il tema della vita, che dovrebbe essere un tema di tutti, non solo delle famiglie, però trova nella famiglia uno spazio privilegiato, perché nei momenti di fragilità è lo spazio in cui noi siamo maggiormente custoditi. I momenti di fragilità sono certamente l'infanzia, sono le malattie, ma in particolare l'inizio della vita e la fine della vita sono dei momenti dove

0: abbiamo il diritto di essere custoditi, di essere amati, di essere rispettati nella nostra dignità. Ecco, su questo il forum, soprattutto anche tramite in via diretta con le proprie associazioni, agisce anche nei territori per continuare in questa strada. In questa epoca, in questi mesi, abbiamo lavorato particolarmente soprattutto sul tema del fine vita, che è entrato insomma nelle cronache soprattutto per alcuni passi avventati in avanti di alcune regioni che non hanno considerato tutti gli aspetti.
1: Ma la politica dovrebbe occuparsene, no?
0: Sì, l'auspicio è che appunto il Paese a livello nazionale, negli spazi legislativi dedicati nel Parlamento, possa provvedere in modo appropriato quanto prima, perché altrimenti queste iniziative estemporanee possono prendere piede e lasciare un po' di confusione.
1: Quando legge la cronaca, spesso esasperata, che pone soltanto le brutte notizie, che sono quelle che fanno maggiormente notizia, e ogni volta marca il segno sulla famiglia responsabile di tutte le peggiori atrocità che ci sconvolgono, i femminicidi, gli abusi sui bambini, eccetera. C'è un'alternativa vera possibile da poter proporre e come?
0: Non è facile, questo ritorna alla questione, al quesito che ha posto all'inizio. La famiglia presentata solo come luogo del problema, luogo delle povertà economiche, educative, delle violenze. Ecco, questo è molto facile, fa notizia e anche accompagna un percorso di svalorizzazione delle famiglie. Indubbiamente è necessario lavorare in altro senso. La nostra unica possibilità è lavorare in una dinamica di attrattività, saper raccontare la bellezza anche del quotidiano, la bellezza della continuità, la bellezza della fedeltà dei progetti, la bellezza della cura. Su questo noi ci stiamo impegnando, per esempio, in un ambito letterario. Anche in letteratura molto spesso si emergono i grandi libri di storie di famiglie disastrate, con tradimenti, con violenze, con sofferenze. Ecco, noi abbiamo istituito a Pontremoli, ormai siamo al quarto anno, il premio Città del Libro e della Famiglia, insieme anche alla Fondazione Bancarella e Comune di Pontremoli. L'idea è di raccogliere volumi pubblicati nell'ultimo anno che raccontino nella normalità e nella trasparenza storie di famiglie che, malgrado le complessità, malgrado le articolazioni della vita, cercano la strada dell'impegno, la strada della bellezza. Ecco, quest'anno siamo arrivati a oltre 120 segnalazioni e a luglio faremo il premio al vincitore nella sestina finalista.
1: Metterebbe tra i vincitori anche la sua di famiglia?
0: Ma la mia è una famiglia semplice, sa, non abbiamo ancora tantissime storie da raccontare, però abbiamo storie preziose dei nostri nonni. I miei figli hanno registrato la nonna che raccontava le storie dell'infanzia e della gioventù, di come ha incontrato il nonno, di come ha costruito una famiglia. Ecco, adesso la nonna è mancata e queste storie sono valori preziosi, sono radici sulle quali tornare in alcuni momenti. Quindi penso che ogni famiglia abbia qualcosa.
1: I suoi figli condividono la scelta sua e di sua moglie anche di questo impegno che vi ha portato, insomma, spesso anche avanti e indietro, lontano dalla vostra Treviso.
0: Sì, diciamo che la condividono. Delle volte è faticoso, nel senso che a casa nostra non si sta molto spesso seduti sul divano. La domenica non è il giorno in cui ci si alza in pigiama e si sta calmi e tranquilli. Il sabato lo stesso. È una famiglia che corre, una famiglia che fa fatica, una famiglia che a volte litiga. Però io li vedo che, insomma, secondo il grado di età, insomma, sono impegnati negli scout, nei gruppi, e quindi questa è una cosa che probabilmente hanno mutuato e hanno fatta loro.
1: Una canzone che le piace, che le è cara?
0: Oh, ci sono tante canzoni che ci piacciono.
1: Che la rappresenta.
0: In questa fase della mia vita c'è una canzone di Vinicio Capossela che si chiama Ovunque Proteggi.
1: Bellissima.
0: E racconta di un amore adulto, di un amore maturo. Ecco, penso che rappresenta anche la mia valutazione verso l'amore. Quando ci siamo sposati con Margherita avevamo una visione molto rosea e adesso invece abbiamo presente quanto bello è ritornare e sapersi ritrovati.
1: Quindi dal rosa all'oro.
0: Dal rosa all'oro, bellissima.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a voi.

0: Sol Sur.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 27 maggio, Ucraina, arriva l'appello del Papa dopo i bombardamenti di Mosca su Kiev, la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, udienza stamane con il premier spagnolo Sanchez, Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas, sul fronte libanese 31 vittime in attacchi israeliani nel sud, Ebola, il direttore dell'OMS chiede tregua in Congo per contenere l'epidemia, arrivano 6 tonnellate di materiale sanitario a Goma. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, dopo Gaza, nuovo forte appello di Papa Leone per l'Ucraina, funestata nei giorni scorsi da pesanti raid di Mosca. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
4: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù.
3: Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
2: Incontro in Vaticano tra il Papa e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso dei colloqui si è parlato della necessità di favorire un dialogo tra la Chiesa locale e le autorità governative basato sul rispetto reciproco e volto alla promozione del bene comune, ma anche delle ripercussioni dei conflitti nel mondo, delle migrazioni, dell'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace e uno sguardo anche all'imminente viaggio di Leone nel paese dal 6 al 12 giugno. La cronaca internazionale prosegue, l'offensiva israeliana in Libano, violenti combattimenti sono in corso nella città meridionale di Nabatieh, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah, confermata l'uccisione a Gaza City del nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Roberta Barbi.
5: Il cessate il fuoco in Libano è ormai soltanto un ricordo, l'operazione israeliana è più che mai attiva e si sta concentrando ben oltre la linea gialla che Israele ha tracciato unilateralmente a segnare una cosiddetta zona cuscinetto a protezione delle proprie comunità del nord. Continuano gli ordini di evacuazione israeliani diretti alla popolazione locale del sud del Libano, soprattutto nel distretto di Tiro e nella valle del Bekaa, ma è a Nabatieh che sono in corso gli scontri più sanguinosi a distanza ravvicinata, come confermato dallo stesso Hezbollah, del quale Israele vanta di aver colpito almeno 150 obiettivi nelle ultime 24 ore. Sangue anche a Gaza City, nel nord della striscia, dove è stata confermata, ma non da Hamas, l'uccisione del nuovo capo militare del gruppo in un attacco che ieri ha causato almeno 6 morti. Mentre il mondo attende la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Teheran fa sapere che l'obiettivo del nemico resta quello di rovesciare la Repubblica Islamica e smembrare il paese, come dichiarato dal ministro dell'intelligence iraniana, che denuncia il ricorso a una guerra ibrida, fatta di pressioni economiche e attacchi informatici, tra le altre misure, mentre l'Iran resta comunque a suo dire saldo e stabile.
2: Ci spostiamo in Africa. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il

0: al rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS Tedros chiede la tregua nel paese per contenere l'epidemia. Il governo di Kinshasa annuncia lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio da qui, dalla città di Goma, dove sono appena arrivate 6 tonnellate di materiale sanitario, parla Federica Biondi, capo missione di Intersos, l'ha raggiunta Alessandro Guarasci.
1: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
2: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
1: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
0: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia, che era stata voluta, lo ricordiamo, dall'ex premier Orban. La legge per il ritiro dalla CP doveva tra l'altro entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. Torniamo all'attività vaticana con la catechesi di Leone in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 fedeli. Occorre rinnovare l'energia generata dal culto della Chiesa, che è motore di evangelizzazione, ha detto il Papa nella catechesi dedicata alla Sacrosanctum Concilium, la costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia. Tiziana Campisi.
3: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso, questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo, questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
4: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
3: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
0: Con un chirografo pubblicato questa mattina, Leone XIV ha istituito una nuova commissione di indirizzo e vigilanza per rilanciare la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il grande polo sanitario voluto da San Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. Alessandro De Carolis.
5: Il mandato della nuova commissione, presieduta dal prefetto della Segreteria per l'Economia, Maximino Caballero Ledo, è quello di individuare le soluzioni migliori per rafforzare efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della Casa Sollievo della Sofferenza. L'evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell'economia, si legge nel chirografo di Papa Leone, pone la missione della Chiesa di fronte alla sfida del rinnovamento continuo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, che richiedono visione, investimenti e gestione prudente. La Commissione lavorerà su tutti i fronti, economico, patrimoniale e operativo, con piena capacità di azione di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo direttamente al Papa prima di ogni decisione di particolare rilievo. Il chirografo di Leone XIV è un gesto di cura, la stessa cura con cui San Pio da Pietrelcina volle che nessun malato, pellegrino o familiare restasse senza accoglienza e assistenza.
0: Liturgia, musica sacra, dialogo con la modernità al centro del secondo incontro promosso ieri sera a San Pietro per il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana ai piedi della Cattedra del Bernini, riflessioni sul significato spirituale della Basilica. Paolo Ondarza.
6: Liturgia e musica come vie privilegiate per l'incontro con Cristo. È questo il cuore del secondo appuntamento promosso dalla Fabbrica di San Pietro nel percorso legato al quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana. Padre Corrado Magioni, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha ricordato che una Chiesa esiste per pregare e celebrare i santi misteri, sottolineando il valore della liturgia.
7: È importante perché è il mezzo normale che il Signore ha voluto perché noi potessimo incontrarci realmente con Lui, con la sua vita.
6: Spazio poi alla musica sacra con Padre Valentino Miserax, preside emerito al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
8: Il potere della musica, unitamente alla parola di Dio, è grande. È l'ancilla, la serva della liturgia, una serva che porta la corona.
6: Infine il poeta Marco Guzzi ha richiamato il rapporto tra Chiesa e modernità, invitando a una testimonianza cristiana vissuta.
0: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: In vista dell'estate, un libro giallo è sicuramente qualcosa di utile da leggere in vacanza. Dunque, vi segnalo questo di Michele Brambilla, romanzo d'esordio intitolato Non è successo niente di grave, pubblicato da Baldini più Castoldi, che tra l'altro ha vinto il concorso internazionale Ceresio in giallo, una competizione letteraria dedicata a questo genere. Appunto, la premiazione si è svolta a Varese, nella cornice delle Ville Ponti. Il libro di Brambilla è un noir che intreccia cronaca, tensione narrativa e introspezione psicologica. Chi è Michele Brambilla? È il direttore, tra l'altro, del quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questo periodo dell'anno non può far altro che popolarsi di notizie che riguardano eventi culturali in giro per l'Italia, perché sono tantissime. Sono tantissimi eventi, ve li racconterò, ve li sto raccontando in questo periodo. Cominceremo tra poco con Passaggi Festival di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ma prima, come sempre, un po' di musica. C'è Andreas Johnson, Glorious.

Andreas Johnson con Glorious. Allora parliamo, come vi dicevo, di Passaggi Festival, Festival della Saggistica, la più importante rassegna italiana appunto dedicata ai saggi a Fano. Questa è la 14ª edizione, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, con la direzione di Giovanni Belfiori, comitato scientifico presieduto da Nando Dalla Chiesa, e ha come tema quest'anno il senso della misura, idee, città, civiltà, da Vitruvio al presente. Perché Vitruvio? È ispirato alla scoperta della Basilica di Vitruvio nel centro di Fano. Infatti qualche mese fa è stata scoperta questa basilica, di cui Vitruvio, che è un famoso architetto dell'epoca romana-latina, che ha scritto un famoso trattato che è un po' in qualche modo il primo, possiamo dire, che è arrivato fino a noi, trattato dedicato all'architettura. Chi studia architettura conosce perfettamente questo testo e Vitruvio stesso. Di Vitruvio si è parlato e si parla sempre molto parlando della storia dell'architettura, ma di Vitruvio non era rimasto praticamente nulla fino a quando qualche mese fa a Fano hanno scoperto questa basilica di cui lui aveva parlato e che potrebbe essere proprio stata progettata da lui. Ovviamente sono i resti, ma tant'è. Quindi Fano, Basilica di Vitruvio, ogni anno la rassegna Passaggi Festival amplia lo sguardo a vari filoni, quindi geopolitica, filosofia, linguaggi contemporanei. Ci saranno più di 300 ospiti in 15 sedi del centro storico. Tra i vari nomi, adesso ve ne cito qualcuno perché è davvero un elenco molto lungo: Giuseppe Conte il 25 giugno per un confronto sul futuro politico e sociale del paese, la giornalista Tonia Mastrobuoni, premio Andrea Barbato 2026, parlerà del suo libro La Peste per Feltrinelli, che racconta dell'ascesa della destra tedesca. Ci sarà l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, che tra l'altro riceve il premio di quest'anno Passaggi Festival, e poi ci sarà Nando Dalla Chiesa, che come dicevo è anche presidente del comitato scientifico. Ci sarà Mario Giordano, Ivan Zazzaroni, Telmo Piovani, Paola Perego, Enzo Iacchetti, personalità dello sport come Marco Materazzi. Insomma, un programma molto ricco che si svolge a Fano dal 24 al 28 giugno. Tra poco invece andiamo in Piemonte.

Ora ci spostiamo in Piemonte. Esistono voci inascoltate che cercano un luogo di libertà per trovare finalmente spazio, e ci sono voci dimenticate che provano a ricordare oggi gli errori commessi e le sfide vinte. Altre voci sono diventate invece urlo e prevaricazione. Metterle tutte in dialogo significa portare sullo stesso palco un coro di umanità che accoglie diversi punti di vista. È questo lo spirito del Festival Passepartout ad Asti, che ha scelto voci come tema per la sua 23esima edizione. Dal 1 al 7 giugno ci saranno tanti ospiti che animeranno con appuntamenti tutti a ingresso libero e gratuito, questo lo sottolineo quando è così che è importante, la biblioteca astense Giorgio Faletti, intitolata al famoso attore comico, scrittore astigiano. Un dialogo sui giovani sarà fatto per esempio tra gli scrittori Marco Balzano e Lidia Ravera. Ci sarà la scrittrice storica Benedetta Tobagi, ospite di un dialogo intitolato L'eco degli spari e delle bombe, i cosiddetti anni di piombo. Il 4 giugno ci sarà Don Ciotti, protagonista dell'incontro Il coraggio di dire, e il saggista e filosofo della scienza Telmo Pievani. Ci sono due appuntamenti che avranno al centro gli 80 anni della Repubblica Italiana, che arriva il 2 giugno, festeggiamo 80 anni. Il primo sarà con Gianfranco Astori, deputato eletto nel 1983 nella Democrazia Cristiana e poi diventato sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali, e dal febbraio 2015 è consigliere di Mattarella, presidente della Repubblica. L'altro incontro è con Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, che racconterà la Repubblica delle Italiane insieme alla direttrice responsabile del QN Agnese Pini. Il punto di vista femminile è anche il focus dell'appuntamento Il mondo cambiato dalle donne, con la direttrice del Palazzo Reale di Napoli, Alessandra Necci, e i numeri possono rappresentare, dietro la loro freddezza, le voci del mondo, se li sappiamo leggere. Ne parleranno la studiosa di cambiamenti sociali e statistica Linda Laura Sabbadini insieme al direttore della stampa Andrea Malaguti. La musica, poi ci saranno alcuni appuntamenti dedicati alla musica. Il 2 giugno per esempio Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto del teatro alla Scala di Milano, e il direttore del Torino Film Festival Giulio Base. Il Mediterraneo sarà il fulcro di un'analisi con lo storico Alessandro Vanoli, mentre

insomma, un appuntamento da non perdere, una serie di appuntamenti da non perdere, dal 1° al 7 giugno, con una piccola appendice anche nei giorni successivi, ad Asti.

Se prima eravamo ad Asti, restiamo da quelle parti perché c'è un altro appuntamento, si svolgerà dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio del Cuneese, la 20ª edizione di Mirabilia International Circus and Performing Arts Festival. È un festival dedicato appunto alle arti circensi, alle arti performative. Questa edizione si intitola Caminante no hai camino, se asse camino all'andar. È un verso di una poesia di Machado, che io sicuramente ho pronunciato malissimo, ma comunque vuol dire: viaggiatore, non esiste un sentiero, il sentiero si crea camminando. È un bellissimo verso, naturalmente, ed è molto adatto anche a questo genere di arti. Al festival ci saranno 52 compagnie internazionali per 170 repliche in 9 città del territorio di Cuneo e provincia e oltre 50 location, con compagnie provenienti da tutto il mondo: Portogallo, Spagna, Regno Unito, Cile, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Danimarca. Il cartellone vedrà 4 prime assolute, 8 prime nazionali e 16 debutti regionali, consolidandosi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle arti performative, al circo, alla danza e al teatro urbano. Quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere, soprattutto se siete già da quelle parti. Quindi segnatevi le date, perché il programma è spalmato sull'estate dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio di Cuneo e provincia.

Adesso dal Piemonte ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Gorizia per il festival È Storia. Se l'origine del pensiero umano affonda nel passato remoto della nostra storia, il senso religioso ancora affonda a sua volta nel punto più profondo e anche più elevato del pensiero stesso. I paleontologi e gli studiosi di preistoria portano sempre più indietro la linea del tempo in cui l'uomo e la donna per la prima volta hanno intuito un altrove, un altro, un al di là. Infatti il tema di quest'anno della 22esima edizione del Festival È Storia è religioni. E come ogni anno il festival da domani a Gorizia fino al 31 maggio porta centinaia di relatori e molte migliaia di appassionati del tema storia, tema più ampio anche spinoso nelle sue declinazioni attuali, quello della religione non si poteva immaginare, pensate insomma a tutto quello che sta accadendo nel mondo. E così si alternano a Gorizia le voci più autorevoli di chi la materia la studia e di chi la conosce molto bene, partendo appunto dalla preistoria per approdare ai giorni nostri lungo mille sfaccettature. L'evento di inaugurazione del festival è affidato, per ovvi motivi di cronaca, al tema dell'Iran islamico, visto attraverso i radicali cambiamenti che sono avvenuti dal 79, quando fu cacciato lo Shah, fino ad oggi. Ne parleranno Farian Sabahi e Cecilia Sala. Ma poi si passa all'antico Egitto con il suo affascinante pantheon di divinità, il senso del sacro della Persia di Zoroastro, il classicismo cristiano di Isidoro di Siviglia, e si arriverà alla cristianità nel Medioevo, segnata dall'esperienza straordinaria del monachesimo, ma anche dalle eresie, dalle lotte di potere. Lo storico Franco Cardini parlerà con Steve Tibble al Teatro Verdi di Gorizia della storia delle crociate come fenomeno culturale, economico, spirituale di quel periodo storico. E ci sarà poi un altro evento sempre con Cardini, dove guiderà il viaggio affascinante nel centro dell'identità europea, partendo da Notre Dame di Parigi per andare fino a Giovanna d'Arco, la figura di Giovanna d'Arco. E poi ci saranno altri incontri sulle grandi religioni monoteiste, ci saranno molti appuntamenti dedicati soprattutto al cristianesimo naturalmente, e c'è una vasta gamma di approfondimenti come per esempio quello sulla storia della Compagnia di Gesù, fondata da Sant'Ignazio di Loyola nel 1534, i gesuiti, no, per capirci. E poi ci sarà una Lectio Magistralis di Andrea Riccardi nella tenda Erodoto, un luogo appunto degli appuntamenti del Festival di Gorizia, sul tema il Papa polacco, ovviamente si parla di Giovanni Paolo II. Su Papa Francesco invece si confronteranno Marco Politi e Giampiero Gamaleri. Il genocidio degli armeni invece è un altro argomento molto importante di cui si parla poco, ne parlerà Antonia Arslan e insieme a Marcello Flores. Di mafia e religione, con boss tra virgolette devoti che si appropriano di simboli e ritualità per la conquista del potere, parlerà il magistrato Nicola Gratteri. E poi si parlerà anche di un altro tema, l'ateismo di Stato nei paesi comunisti. Poi si parlerà del martirio del beato Francesco Bonifacio nel 1946 in Istria per mano dei titini, e da quelle parti è un argomento molto molto sentito ancora, e della profonda religiosità che ha accompagnato anche l'emigrazione dei Giuliano Dalmati nel mondo, spesso a seguito del loro sacerdote, spiegata dallo storico Roberto Spazzali. E poi ci sarà il direttore di Avvenire, Marco Girardo, che spiegherà l'attualissima sfida dell'informazione cattolica nell'era digitale. È un momento molto appunto di transizione, complesso per i mezzi di informazione, incluso naturalmente Avvenire e anche noi, perché no? L'obiettivo di mantenere un ruolo nello spazio pubblico e nel dibattito con appunto i mezzi di informazione cattolica è un argomento che è sicuramente molto interessante e attuale, ne parlerà, dicevamo, il direttore di Avvenire Marco Girardo. Tutto questo da domani fino a domenica a Gorizia per la 22esima edizione del Festival È Storia.

0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. La terza stagione che si è aperta con le elezioni comunali a Roccaspera. Due candidati si sfidano per la carica di sindaco: Armando, ex militare rientrato in paese, che lavora in una cooperativa agricola e che nella stagione precedente ha contribuito a smascherare gli intrighi dell'ex sindaca, e Bruno, che è il tuttofare della parrocchia, mentre Don Michele, protagonista, attraverso un momento personale difficile, arriveranno poi in paese alcuni nuovi personaggi. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky, la serie TV Canonico, terza stagione. Se vi perdete qualcosa, volete rivedere qualche episodio per fare un recap di quello che è successo, allora c'è la nostra app Play 2000, che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche quelli nostri di Radio In Blu 2000. Scaricatela, è gratis. E così siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani però sempre qui, stessa ora, stessa radio. Dunque non mi resta che ringraziarvi, lasciarvi al resto della programmazione di In Blu 2000, restate sempre con noi e vi auguro naturalmente buona serata da Carlo Magistretti. A domani.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio, con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

Sono incerto se sono incerto da che cosa cominciare. Temo di uscire un po' dal seminato, ma vorrei continuare una riflessione che ho iniziato ieri durante la celebrazione della messa. Siccome so che la maggioranza di voi, oltre che ascoltare queste registrazioni, viene anche alla messa di Sant'Ilario, direi che capite il perché voglio fare questo. Perché ieri, commentando il Vangelo e la seconda lettura presa dal testo di San Paolo, abbiamo avuto modo di accorgerci che ci sono delle Si creano delle differenze all'interno del resoconto di fatti che sarebbero accaduti a Gesù all'inizio del suo ministero. Cioè, che cosa veramente è successo dopo che Gesù fu battezzato da Giovanni il Battista? Bisognerebbe anche domandarsi dove avvenne questo episodio del battesimo di Gesù. Che cosa veramente accadde? Come mai tutto si sposta in Galilea mentre tutto era cominciato sulle sponde del Giordano, là dove sta per entrare nel Mar Morto? Anche dal punto di vista della collocazione geografica ci sono delle stranezze e domenica, nel leggere i testi del Vangelo, ci eravamo accorti che il racconto di Marco ha una sua chiarezza al suo interno. Ci sono molte cose che nel Vangelo di Marco non vengono neanche raccontate. Per esempio, no, Marco non dice quali tentazioni ebbe Gesù nel deserto, mentre Matteo e Luca hanno una lunga, hanno tre. Racconto di tre tentazioni che Gesù avrebbe subito per opera di Satana. Tutto questo non c'è nel Vangelo di Marco. Quindi di solito gli altri Vangeli aggiungono a Marco quello che in Marco manca. Però ieri ci siamo anche accorti che ci sono dei piccoli particolari, magari anche solo una parola, che cancellano dal Vangelo di Marco. Lo conoscono, l'hanno letto. E ci eravamo accorti che mentre Marco diceva che la venuta di Gesù era il tempo definitivo, avrebbe dato origine immediatamente alla trasformazione che Dio voleva compiere nel mondo, i Vangeli di Matteo e di Luca, sia pure in maniera differente l'uno dall'altro, hanno ignorato questa tesi di Marco. Cioè Marco diceva la venuta di Gesù ha portato nel mondo la soluzione definitiva. Il regno di Dio non soltanto si è avvicinato, ma ha già cominciato ad esistere e tutto andrà avanti senza problemi, così almeno ci era sembrato di capire nel testo di Marco, perché il tempo propizio dice è questo: da adesso in poi Dio regna veramente nel mondo. Matteo e Luca si sono accorti che in realtà questo regno è stato spostato in avanti, perché c'è stata la catastrofe del 70. E allora ci siamo chiesti: ma hanno dovuto cambiare, è stato necessario cambiare, hanno dovuto aggiornare. Ecco, questa idea del dover ripensare quello che si credeva che Dio volesse fare, adattandolo di volta in volta a situazioni che cambiano,
È una caratteristica interessante dei testi evangelici. Noi di solito non teniamo conto di questo, che all'interno stesso dei testi più antichi ci sono degli aggiornamenti, dei mutamenti nell'interpretare le cose precedenti, che sono abbastanza impressionanti, abbastanza significativi. Domenica, ieri, io registro il lunedì, quindi dico ieri perché penso alla domenica, nella terza domenica noi ci siamo accorti di piccoli particolari, ecco, che Matteo e Luca, soprattutto Luca in maniera molto più evidente di Matteo, hanno leggermente modificato, ma che hanno dovuto adattarli a una situazione storica che era cambiata. Ecco, vorrei provare a continuare a riflettere su questa linea, perché ci sono molte cose che sono state cambiate e ci sono molti cambiamenti che sono anche importanti. Mentre domenica ci siamo fermati soltanto sulla questione del tempo, sulla questione del dover aspettare dei cambiamenti a livello di positività, perché bisognava, quelli che hanno scritto dopo il 66-70 hanno detto: forse adesso comincia ad esserci il regno di Dio che cresce, che va avanti tranquillo, incontrerà ancora qualche ostacolo, ma in ogni caso adesso, non prima, le cose cominciano a cambiare. Ecco, mi domando se è giusta questa nostra visione delle cose. Lo è in parte, perché a pensarci bene è successa un'altra, c'è un'altra osservazione che non abbiamo potuto fare domenica, ma che facciamo adesso. Si ha l'impressione che qualche evangelista, in particolare soprattutto Luca, questa volta Matteo è stato, direi che non ha modificato molto la situazione di Marco, però si ha l'impressione che qualche evangelista sia rimasto sorpreso anche del modo con cui Gesù ha chiamato i primi discepoli. È interessante il testo, tutti diamo per scontato che Gesù, camminando sulle rive, che Gesù, dopo aver incontrato il Battista nella Giudea, a sud, là dove il Giordano entra nel Mar Morto, a Betania, tra l'altro al di là del Giordano, cioè in Transgiordania si direbbe oggi, sulla riva orientale del Giordano, sembra che ci sia stata la cittadina di Betania. Dopodiché Gesù, camminando sempre a piedi a oriente del Giordano, in quella che allora si chiamava la Perea e che adesso si chiamerebbe la Transgiordania, camminando sempre a est del fiume, sarebbe arrivato in alto fino al lago di Tiberiadi, quello che loro chiamano del mare. E arrivato al lago di Tiberiade non sarebbe andato ad abitare a Nazaret, dal quale proveniva, secondo quello che ci dicevano i Vangeli della sua infanzia e della sua giovinezza, ma è andato a Bethsaida, sembra che fosse la cittadina dove abitava Pietro. Da Bethsaida sarebbe poi passato a Cafarnao. Sono tutte e due località che si trovano sulla sponda nord-orientale del lago di Galilea e praticamente avrebbe deciso di stabilirsi a Cafarnao.
E mentre era lì a Cafarnao e passeggiava, camminava sulla riva del mare, del lago, il testo di Marco, che è interessante, dice che passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Qualcuno ha osservato che gli studiosi, quelli che amano veramente la Bibbia, amano anche i particolari e si domandano. Quindi, di solito la pesca si fa di notte o alla mattina molto presto, meno così usavano fare i pescatori di Palestina. Si fa al buio, perché altrimenti i pesci si accorgono e scappano. Lui vide, secondo Marco, Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Era mattina o era notte? Forse era il crepuscolo o l'aurora. Gesù disse a loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide di nuovo Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E adesso siamo al giorno. I primi li ha visti mentre gettavano le reti in mare. Dovrebbe essere, ripeto, o sera tardi o mattina molto presto. Questi invece li ha visti chiaramente di giorno, quando riparano le reti. Subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni. I garzoni saltano fuori adesso, quindi vuol dire che erano dei pescatori, per carità non era un'industria vera e propria, però ben organizzati, che avevano sotto di loro avevano delle persone che li servivano praticamente, avevano degli operai che ubbidivano al loro modo di dirigere le cose, e andarono dietro a lui. L'impressione che noi abbiamo è che qualche evangelista, Matteo ha lasciato le cose in maniera abbastanza simile, non ha cambiato di molto le cose, anzi direi che in Marco c'è una parola in più che Matteo ha cancellato, non si sa perché, forse l'ha semplicemente tralasciata per sbaglio, perché è interessante che Marco dice che vi farò diventare pescatori di uomini. Quel diventare è importante, cioè vuol dire: se mi venite dietro io vi insegnerò un'altra cosa, perché un conto è pescare i pesci, un conto è pescare gli uomini. Pescare gli uomini è certamente una metafora per indicare qualcosa d'altro, quindi vi dovrò istruire. Quindi è intelligente Marco, scrive con attenzione, farò diventare pescatori di uomini. Secondo me, forse sbaglio, Luca non è stato contento di questo modo di usare l'espressione pescatori di uomini. Ci sono anche altre piccole stranezze. Perché sempre due fratelli? C'è sotto qualcosa in questa faccenda? Per combinazione sono sempre due fratelli. Due e due.
è interessante. Mi ricordo che una volta il nostro vescovo Dante ci aveva fatto una predica, mi pare di averla sentito in seminario, forse a noi preti, su questa continua presenza all'interno del Vangelo e delle narrazioni evangeliche dei due che vanno insieme. Ma dice, perché allora per essere testimoni bisognava essere in due? Sì, può darsi. Però dopo, per esempio, c'è anche l'altra parte, due o tre che sono uniti nel mio nome, per dire ne bastano pochi. Perché due? Perché questa visione è completamente binaria, sempre, è per di più due fratelli. Non c'è niente di strano. È semplicemente una preferenza, e uno si domanda che combinazione, né che strano. La cosa, tra l'altro, è ripetuta due volte. È tanto vero che ci sono degli studiosi i quali hanno detto che la caratteristica del modo di scrivere di Marco è proprio raccontare sempre le cose due volte. È la duplicità in Marco. Ed è vero. Potrebbe essere così una caratteristica del suo modo di scrivere. Allora è semplicemente una curiosità. Lui dice sempre le cose in maniera binaria, due volte, dicendo poi la stessa cosa, ripetendola due volte, non cambiandone A e non A, ma 2A, 2B, 2C, 2D, 2, sempre. La duality in Marco. Hanno scritto libri su queste cose, gli studiosi. Non hanno tempo da perdere, probabilmente. Beh, è curioso tutto questo. Il critico dice, sarà che questo Marco ha un suo modo di scrivere che mi sembra sia meccanico, un po' ripetitivo. Sarà vero quello che dice? O è una specie di tic? Beh, maniaco, vede sempre le cose in due parti, due. Perché questo? Niente di male. Poi c'è un altro verbo che ha attirato l'attenzione dei commentatori: vide, vedere. Perché nell'Antico Testamento ogni tanto si salta fuori che Dio vede. Cioè, vi ricordate Abramo? Sul monte Dio provvede. Dio vede. Perché di Dio ho parlato in maniera molto più profonda la volta scorsa, ma qualche volta il Dio dell'Antico Testamento viene presentato come un Dio che dorme e ogni tanto si sveglia e guarda e si meraviglia, si accorge e dice, ah, ma guarda poverini come li trattano questi ebrei qui, quel Ramsete lì che vuole fare, quel faraone, non gli dà più neanche la paglia. Oppure vede, fa in modo di, con il rovetto, di fare in modo che Mosè lo veda. Cioè, il vedere di Dio è come quando si è accorto della torre di Babele, vide, perché ogni tanto guarda, e avendo guardato ha visto. Non sempre guarda, qualche volta già vide. Ecco, allora capite che la sottigliezza dello studioso dice, beh, tendiamoci bene, Marco sta dicendo che questa scelta, quello che è accaduto, lo racconta in questo modo così simmetrico. Due fratelli, vide, pescatori, di giorno, di notte,
quando lavoravano, quando riparavano i lavori con gli altri, perché Dio e Gesù si sta comportando come si comporta qualche volta Dio, cioè osserva una situazione, la vede nelle sue caratteristiche peculiari, si immedesima nella situazione e prende una decisione. E ha deciso un programma per la sua successiva predicazione. Gesù sembra di indovinare che, secondo Marco, camminando pensava, per caso vide ed ebbe un'illuminazione, capì. È come se il padre gli avesse suggerito: guardati attorno, troverai la strada giusta per quello che dovrai fare. Potrebbe anche essere semplicemente, all'inizio Marco non ci dice che Gesù era Dio, ci dice soltanto che era un uomo il quale, grazie alla sua partecipazione al battesimo, era stato proclamato, aveva avuto una visione e il cielo gli aveva detto: ti riempirò del mio spirito. Quindi era un uomo a cui Dio aveva dato una capacità di percepire le cose molto più acuta della gente normale. Lo aveva reso capace di intuire, di indovinare che cosa era giusto fare. E così avvenne. Non so se riesco a piegarmi bene, ma non vorrei ripetere la parola fiaba che ho usato in altre occasioni. Però si crea un'atmosfera dove ci sono delle coincidenze, delle intuizioni semplici, ma acute. Intelligenti nella loro semplicità. Due fratelli, poi ancora due. Così comincia il mondo nuovo. Così comincia la salvezza degli uomini. Così comincia il regno di Dio. È interessante tutto questo. In questa maniera direi quasi di nuovo di favola. Una favola no, perché non ci sono gli animali qui. Gli animali li ha incontrati, secondo Marco, li ha incontrati nella tentazione. Quando c'erano gli animali e gli angeli, come se fosse tornato al livello di Adamo. Ecco, c'è qualcosa di suggestivo, di magico, che attrae l'attenzione. È poesia, in fondo, a pensarci bene. Vide, capì.

questa ubbidienza, direi immediata, delle persone, anche questa è prodigiosa. E è come se di colpo queste persone, senza riflettere, vanno dietro a Gesù, come se ci fosse una calamita che li attira. Allora, vedete, il credente devoto rimane incantato. Il credente un po' sospettoso dice: oh, fantasie, magie, ingenuità, roba vecchia. È un modo per dire: ecco, vedete, c'è qualcosa di magico. È un vecchio modo per attirare gli ingenui. Ecco, capite? A seconda di cosa pensa il lettore, perché tra l'altro è vero che il lettore attento crea lui stesso il senso di quello che viene raccontato. E testo e interprete si mescolano insieme. E ogni testo, ogni poesia ha questo effetto. E è per questo che tutte le persone ricordano dei versetti a memoria di poesie che hanno colpito la loro fantasia. Anche le canzoni, per esempio. Quante canzoni noi abbiamo che riflettono le paure, le speranze, le aspirazioni dei tempi buoni e dei tempi cattivi. Ecco, è un testo che ha al suo interno una attrattiva, direi quasi magica. Questo vive. Ma c'è di più, perché pescatori di uomini, piace a Marco, viene lasciato intatto da Matteo, Luca non lo vuole. A Luca questa faccenda non piace proprio. E è proprio su Luca che vorrei adesso fermarmi un momento, anche se forse vi faccio perdere del tempo, ma il modo con cui Luca racconta le cose direi che va ponderato con molta attenzione, perché Luca stravolge completamente la semplicità di Marco e di Matteo. Al capitolo 4 ci sono le tentazioni. Prima del capitolo 4 si dice che Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Questa è la finale del capitolo 3. Giovanni voleva impedirglielo dicendo: ah, no, scusate, questo è Matteo, ho sbagliato a prendere il testo. Luca è su un'altra pagina, chiedo scusa. Luca dice: Gesù, preso di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e nello Spirito era condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo, e ci sono le tentazioni. Terminate le tentazioni, si dice che il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Questo è assente completamente in Marco. Marco non parla di una fama che si è diffusa. Neanche Matteo non lo dice. Come ha fatto a diffondersi questa fama? Non è spiegato il perché. Ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito.